101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: m'appelle Alexis Blanc.
1: Et toi, Marco Prandi.
0: Qu'est-ce que tu fais?
1: Je sais pas.
0: Nel 1947 Marco Prandi con la sua Uno Turbo partì per la Romania in Corsica. Andò lì e si svegliò nel suo campeggio preferito, aprì la tenda e scoprì che il suo amore della sera era scomparso. Marco Prandi pianse per 4 anni.

0: brucio di vite, sono al bis 41.
1: A 7 anni lei va raccontando questa storia e io torno a ripeterle che la società nella quale ci costringete a vivere e che noi vogliamo distruggere è tutta costruita sulla violenza.
2: Mendicare la vita per un tozzo di pane è violenza. La miseria, la fame alla quale sono costretti milioni di uomini è violenza. Il denaro è violenza, la guerra e persino la paura di morire.

0: rifiuta.
1: Sarai Sinful. Perché non mi ha detto semplice semplice Bartolomeo Vanzetti la sua domanda respinta? Voglio dirti che hai fatto bene a non chiedere niente. Sono solo degli assassini.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Alla Camera è il giorno del terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo sulla riforma della legge elettorale. Finora maggioranza compatta, ma il vero banco di prova sarà domani, quando è atteso il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. In Francia circa 500.000 persone, secondo i movimenti studenteschi, ieri in piazza in molte città per protestare contro il degrado della scuola, disordini a Lione, Strasburgo e Parigi. Krista Pike, la donna condannata a morte in Tennessee, è sopravvissuta a 2 iniezioni letali, ha ripreso conoscenza e parla, lo hanno reso noto i suoi avvocati. Era stata condannata a morte per l'omicidio di una coetanea commesso quando aveva 18 anni. Massima allerta in Israele in occasione del 7 ottobre, terzo anniversario degli attacchi di Hamas. Intanto resta alta la tensione nel resto del Medio Oriente. Gli Houthi rivendicano di aver attaccato con missili balistici e droni 2 aeroporti e una base aerea dell'Arabia Saudita. Il CONI ha approvato il commissariamento della Federcalcio, indicato per l'incarico l'attuale presidente Malagò. Si chiude così la vicenda del mancato tesseramento dell'ex numero uno del CONI al momento della candidatura. Le nuove elezioni si dovrebbero tenere prima di Natale. È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Ieri, terza giornata di mobilitazione degli studenti francesi, il primo ministro Le Cornu rigetta la descrizione fatta dalla gran parte della stampa francese di duri scontri con la polizia, ma le organizzazioni studentesche continuano a parlare di polizia violenta. Sentiamo da Parigi Francesco Rapazzini.
2: Spazio alla politica, alle diatribe, alle promesse e alle accuse all'indomani della grande manifestazione studentesca in Francia, che secondo gli organizzatori ha riunito ieri 450.000 persone in diversi cortei nelle grandi città, senza ulteriori disordini rispetto a quanto accaduto nei giorni scorsi. Se il ministro dell'Interno dice che non deve scusarsi per le azioni della polizia, le sinistre e la Commissione Nazionale dei Diritti dell'Uomo hanno espresso la loro preoccupazione sul ricorso sproporzionato della forza e accusano il governo e la polizia di aver trattato gli studenti come se fossero dei guerriglieri urbani, ferendone alcune centinaia anche in maniera grave, come quel 14enne ormai deturpato dopo che un agente gli ha sparato una granata in faccia. Il primo ministro ha promesso un piano di investimenti per le assunzioni di nuovi professori e per il rinnovo degli edifici scolastici. Il movimento studentesco resta mobilitato almeno fino al 17 ottobre, giornata di manifestazioni intersindacali contro il caro vita. Francesco Rapazzini da Parigi, linea allo studio.
1: E polemiche per le parole di Trump. Il caos in Francia è colpa di immigrazione fuori controllo e dell'Islam. A rispondere il presidente statunitense è stato il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot. Tutti i nostri rivali, avversari e partner, ha detto, cercano di raccontare le proteste a modo loro. Se non scriviamo la nostra storia, altri lo faranno al posto nostro. E rimanendo negli USA, Krista Pike, la donna condannata a morte in Tennessee e sopravvissuta a due iniezioni letali, ha ripreso conoscenza e parla. Lo hanno reso noto i suoi avvocati. La donna era stata ricoverata la sera del 30 settembre dopo che le due iniezioni letali non avevano sortito effetto. Pike, 50 anni, era stata condannata a morte per l'omicidio di una coetanea commesso quando aveva 18 anni. Massima allerta in Israele in occasione del 7 ottobre, terzo anniversario degli attacchi di Hamas che hanno poi scatenato la reazione dello Stato ebraico contro Gaza. Oggi le commemorazioni dei familiari delle vittime del 7 ottobre 2023. E resta alta la tensione nel resto del Medio Oriente. Gli Houthi rivendicano di aver attaccato con missili balistici e droni due aeroporti e una base aerea dell'Arabia Saudita. Le forze lealiste dello Yemen invece hanno confermato di aver riconquistato lo stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. Alla Camera è il giorno del terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo sulla riforma della legge elettorale. Finora maggioranza compatta, ma il vero banco di prova sarà domani, quando è atteso il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. Nei primi due voti di fiducia il centrodestra ha ottenuto rispettivamente 226 e 227 voti favorevoli. Sentiamo per la maggioranza Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia e Chiara Braga del PD.
3: Non si tratta di spettro dei franchitiratori, noi abbiamo rispetto del l'aula. L'aula è sempre sovrana, quello che decide l'aula va bene. Noi siamo sereni di aver fatto un'ottima legge elettorale che serve all'Italia e quindi andiamo con serenità e con convinzione che sia approvata dal Parlamento. Già con le pregiudiziali abbiamo visto che il Parlamento accoglie anche con un margine più ampio con il voto segreto dello stesso centrodestra, quindi ci sono tutti i presupposti affinché possa passare serenamente.
4: E invece avete chiuso ogni dialogo vero con le opposizioni, avete respinto proposte che avrebbero rafforzato la libertà di scelta degli elettori e avete deciso infine di nascondere le vostre profonde divisioni e il fatto che questa legge elettorale l'avete modificata mille volte per rincorrere il sondaggio del giorno e ora vi trovate intrappolati dalla vostra stessa propaganda e demagogia.
1: Un ex caserma sul lago di Garda, un ex convento in Sicilia, addirittura un ex carcere affacciato sullo stretto a Reggio Calabria, sono alcuni degli immobili pubblici oggetto del nuovo progetto dell'Agenzia del Demanio. Ce ne parla Cristina Scarpa.
5: Inclusione sociale, sviluppo dei territori e investimenti privati sono gli elementi alla base di Turismo Accessibile per Tutti, For All, il nuovo progetto dell'Agenzia del Demanio per trasformare immobili pubblici in strutture turistiche accessibili. Attraverso concessioni della durata fino a 50 anni, i beni dello Stato saranno rigenerati per essere destinati a ospitalità inclusiva, con particolare attenzione alle esigenze delle persone con disabilità, della popolazione senior e di chi necessita di servizi dedicati. L'iniziativa si rivolge a investitori privati ed enti del terzo settore attraverso bandi sperimentali di concessione di valorizzazione con affidamenti a partire da 6 anni. I primi 7 riguardano beni distribuiti su tutta la penisola, dall'ex caserma Magnolini di Gargnano sul lago di Garda all'ex convento San Bonaventura di Caltagirone, passando per l'ex carcere di Reggio Calabria affacciato sullo stretto a Casa Nappi vicino alla Basilica di Loreto. Le offerte potranno essere presentate fino all'11 dicembre 2026. I bandi sono disponibili sul sito dell'Agenzia del Demanio nella sezione dedicata a gare e aste e ai progetti di valorizzazione temporary use.
1: Jannik Sinner tornerà a giocare nel 2027, lo ha annunciato lo stesso numero uno del mondo, ancora alle prese con i problemi al ginocchio che lo tengono fuori dallo scorso luglio. «Devo pensare a lungo termine alla mia carriera, farò il massimo per tornare al 100%, ha detto Sinner, destinato a perdere la leadership dell'ATP a favore del tedesco Zverev. Ed è tutto per ora, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio.
7: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
8: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart. In studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1. Rallentamenti e code verso Roma tra Firenze Sud e Incisareggello e tra Firenze in Pruneta e Incisareggello. Sempre verso Roma rallentamenti per veicolo fermo in avaria tra Piombino 11 e Firenze in Pruneta. In A11 rallentamenti e code verso Firenze tra Prato Ovest e il bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Siamo al traffico ferroviario. Questo fine settimana, da venerdì 9 a domenica 11 ottobre, la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra Empoli e Pisa per lavori di manutenzione straordinaria e potenziamento in linea. Sono previste cancellazioni, modifiche di percorso e variazioni d'orario per i treni regionali sulle linee Firenze Livorno Grosseto, Firenze Campiglia Piombino e Firenze La Spezia. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Siamo al traffico urbano di Firenze nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta Libertà Bagnaripoli. Da quest'oggi al via una nuova fase dei lavori in piazza Beccaria e della posa di binari in viale Giannotti. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
7: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Torna a Day in the Life venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri. Entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti e code verso Roma tra Firenze Sud e Incisareggello e tra Firenze Impruneta e Incisareggello. Sempre verso Roma rallentamenti per veicolo fermo in avaria tra Pioneer 11 e Firenze Impruneta. In A11 rallentamenti e code verso Firenze tra Prato Ovest e il bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Siamo al traffico ferroviario. Questo fine settimana, da venerdì 9 a domenica 11 ottobre, la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra Empoli e Pisa per lavori di manutenzione straordinaria e potenziamento in linea. Sono previste cancellazioni, modifiche di percorso e variazioni d'orario per i treni regionali sulle linee Firenze Livorno Grosseto, Firenze Campiglia Piombino e Firenze La Spezia. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Siamo al traffico urbano di Firenze nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta Libertà Bagnaripoli. Da quest'oggi al via la nuova fase dei lavori in piazza Beccaria e della posa di binari in viale Giannotti. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Newsbox,
4: notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
0: Buongiorno e ben ritrovati da Martina Agnoletti. Nova Radio apre come sempre le sue giornate con lo spazio dedicato alla cultura e tra pochissimo vi lasceremo agli approfondimenti di oggi. Vi ricordo però nel frattempo che potete ascoltarci sui 101.5 se siete a Firenze, gli 87.8 dal Mugello, www.novaradio.info per lo streaming. Nova Radio se ci seguite in DAB con la radio in digitale, e vi ricordo anche che potete scriverci e mandarci messaggi vocali via WhatsApp al 339 77 88 125.
3: Newsbox,
4: notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
0: Spazio al primo approfondimento di oggi, che ci porta a Sesto Fiorentino, dove il 10 di ottobre parte la nuova stagione teatrale del Centro Culturale Lucciola. In programma fino al 19 di dicembre, 13 appuntamenti per tutte le età con un cartellone intitolato Una luce, tanti mondi. Lo spazio è stato inaugurato un anno fa dopo un lungo intervento di ristrutturazione. È di proprietà del comune di Sesto Fiorentino ed oggi è un centro polifunzionale per l'arte, la cultura e la socialità. La prima parte del cartellone propone tre prime nazionali dedicate al popolo Sahrawi, alle morti sul lavoro e alla storia della TV, e tra i protagonisti ci saranno Beppe Allocca, Gabriele Giaffreda, Elena Miranda, Andrea Kemmerle e molti altri. Di cosa succederà per questa nuova stagione al Centro Culturale Lucciola di Sesto Fiorentino? Abbiamo parlato con Andrea Bruni.
5: Sì, è un bellissimo traguardo, perché arriviamo dopo il primo anno, che è stato un anno diciamo in cui siamo nati e abbiamo dovuto provare anche a vedere qual era la natura del luogo, diciamo, e anche il gradimento del pubblico. Questo secondo anno è un anno della consapevolezza, nella quale abbiamo capito tante cose, abbiamo cercato di indirizzare la nostra offerta verso un qualcosa che mettesse al centro i diversi punti di vista rispetto alla vita. Infatti il sottotitolo Una luce, tanti mondi vuole un po' significare questo, quindi avere tante unicità che unendosi formano un uno ricco, più ricco se si accolgono tutte le unicità.
0: Cosa proporrete? Cosa troveremo in cartellone? Sono 13 appuntamenti per la prima parte della stagione fino a dicembre.
5: E partiamo cercando di avere appuntamenti almeno settimanali, e abbiamo un'offerta appunto variegata, che va dagli spettacoli per bambini e famiglie, agli spettacoli di impegno civile, monologhi di narrazione, al cabaret. Quindi è proprio dare tanti gusti diversi che abbiano in comune la qualità dell'offerta, quindi anche riuscire a dare spazio agli artisti importanti del nostro territorio e non. E abbiamo visto il nostro spazio, che è la Sala Luce della Lucciola, è uno spazio appunto che accoglie 100 spettatori e che si è rivelato molto adatto.

0: e ci insegna qualcosa. Beppe Allocca si ama definirsi l'artista artigiano, perché racconterà la storia dei cenciaioli di Prato, che ha vissuto in prima persona la sua famiglia, e però è uno spettacolo appunto che narra anche cose importanti legate ai movimenti economici, geoeconomici del nostro tempo, e quindi assolutamente consigliato per la prima di stagione il 10 ottobre. E poi abbiamo altre tre prime nazionali, perché abbiamo 185 dei Pinguini Theater, che è uno spettacolo che parla delle morti sul lavoro e mette in scena anche in parte la storia di Luana Durazio, che purtroppo è venuta a mancare proprio per un incidente sul lavoro. E poi abbiamo altre due prime, una sul popolo Sahrawi, sulla questione del Sahrawi, che è il popolo appunto dell'africano vicino al Marocco, e molto legato al comune di Sesto Fiorentino, perché è un popolo gemellato con il nostro comune, e racconteremo la storia però di un popolo che fa una lotta pacifica. Ci sembrava importante in questi tempi di guerra raccontare invece una storia che parla di una resistenza piena di dignità e di voglia di avere giustizia. E poi cambiamo completamente argomento, perché debutterà uno spettacolo che ho scritto appunto e interpreterò, che si intitola Figli di una TV, ed è uno spettacolo che segue il successo di Storia da cabaret, che è una storia, una serie teatrale che ho portato in giro per 3 anni, in cui raccontavo la storia del cabaret. Stavolta racconterò la storia della TV. Il gruppo è lo stesso, sono in scena io insieme a due musicisti d'eccezione, Lele Fontana e Alessandro Lucchi, e racconteremo la storia della TV italiana legandola un po' anche alle nostre vite, perché siamo ragazzi degli anni 70 che sono stati cresciuti un po' davanti alla TV. E poi insomma altri appuntamenti, vi invito veramente a guardare il nostro programma sul nostro sito, che è lucciolasesto.it, dove troverete tutte le informazioni, e quindi non vorrei fare torto agli altri, insomma sono tutti spettacoli che abbiamo scelto molto attentamente, cercando di dare un'offerta di grande qualità.
1: Allora, noi invitiamo i nostri ascoltatori a consultare i canali web del Centro Culturale Lucciola, a venirvi a trovare a Sesto Fiorentino per questa stagione che, come ricordavi, inizia il 10 di ottobre e va avanti nella sua prima parte fino al 19 di dicembre. Poi torneremo ovviamente a parlare degli appuntamenti che avrete di lì in poi. Grazie mille, Andrea Bruni.
0: Grazie mille, buona giornata.

0: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
1: Torniamo in onda con il secondo approfondimento di oggi e andiamo a Livorno. Si inaugura mercoledì 7 ottobre alle 22 al Cinema 4 More di Livorno la 15ª edizione del Fipili Horror Festival, in programma fino all'11 ottobre con incontri, proiezioni e presentazioni in diversi spazi della città. Ospite d'onore per la serata inaugurale è l'attore regista livornese Edoardo Gabriellini, che presenterà il suo ultimo film La città dei vivi, reduce del successo di Pubblico all'83 mostra del cinema di Venezia. In programma in totale oltre 60 film tra corti e lungometraggi provenienti da 13 paesi e selezionati tra più di 130 titoli ricevuti. Molti sono anteprime internazionali, europee e italiane, e arrivano da festival come Fantasia, Sundance, Berlinale, Locarno e Venezia. I sottogeneri vanno dal body horror alla commedia splatter, dal folk horror al thriller fino alla fantascienza distopica. Tra gli ospiti d'onore di questa edizione anche il cantante e frontman degli After Hours Manuel Agnelli e il regista e cantante Federico Zampaglione. Di questa 15ª edizione del festival noi abbiamo parlato con uno dei due direttori artistici, Alessio Porcher. Sentiamo le sue parole.
2: La 15ª edizione innanzitutto ci ricorda che il nostro festival è un festival che si svolge a Livorno nei giorni clou, ma che ha fatto già tappa a Firenze, una bellissima tappa sabato con un incredibile incontro con Nicolas Winding Refn, dove c'era la sala piena, la cinema, la compagnia, e poi stasera saremo a Pisa per un'altra piccola tappa di questo tour che appunto ci porta prima a Firenze, poi Pisa e poi a Livorno. E stasera ci sarà un film indonesiano, Ghost in the Cell, e domani inizia invece la 5 giorni la Bronica.
1: Chi sono gli ospiti? Ne abbiamo citati due, però non ci sono solo loro.
2: No, ci sono tantissimi ospiti. Allora direi domani Andrea Corsini, regista di un film che uscirà nelle sale a breve, Ferine, che è stato da noi tanti anni fa con un corto e che poi ha sviluppato lo stesso soggetto in un lungometraggio, quindi anche il festival ha portato fortuna in tal senso. Poi c'è Edoardo Gabriellini con La città dei vivi, che è uscito in sala diciamo venerdì, è un film freschissimo, è stato a Venezia, un film molto bello, è tratto dal libro di Nicola La Gioia, una storia terrificante ma che lui ha reso lo stesso dolce e amara allo stesso tempo, un film da vedere assolutamente. Poi ci saranno alcuni interventi live, cioè in collegamento, come Fabio Frizzi giovedì, ci sarà Dario Ballantini venerdì ospite, e poi ci saranno Manuel Agnelli, Federico Zampaglione domenica e altri che dovete guardare sul programma perché sono tantissimi. Ci sono delle cose molto interessanti anche a livello letterario, tra cui Marco Malvaldi e Samantha Bruzzone col nuovo libro La Scala di Seta, e un bel masterclass letterario e cinematografico sul body horror al femminile con un ospite d'onore che è Alda Teodorani. Però ripeto, sicuramente tante cose me le dimentico, quindi guardate sempre il programma. E ricordiamo che il festival è dedicato a Federico Frusciante, che per 14 anni è stato con noi, purtroppo non potrà essere fisicamente con noi, ma lo sarà sempre in tutti i modi. Il concorso dei cortometraggi è dedicato a lui da quest'anno.
1: Non possiamo mancare a parte vostra questa dedica, lo possiamo dire. Parlavi di tanti spazi nuovi, anche nuove collaborazioni con la città di Livorno per questa edizione.
2: Sì, assolutamente sì, tante collaborazioni che sono su più livelli. Museo della città di Livorno, ad esempio, che si apre al festival, un posto molto bello nella Venezia dove faremo l'inaugurazione e dove ci saranno gli incontri letterari, la premiazione del concorso letterario e anche altri libri. Poi c'è il negozio Symphony, che è un negozio storico di dischi, è un modo ideale per immergersi nella Livorno anche di una volta, un negozio bellissimo che ospiterà degli incontri tematici sul cortometraggio, una sorta di assemblea di chi fa cortometraggio in Italia e altri eventi. E poi ci sono le due sale storiche, appunto Cinema La Gran Guardia e Teatro Quattro Mori, che sono il fulcro del nostro festival, perché noi non potremmo mai andare in un multisala, ma creiamo un multisala naturale in città.
1: Allora, noi invitiamo i nostri ascoltatori a consultare tutto il programma del festival su fipilihorrorfestival.it. Grazie mille ad Alessio Porcher per essere stato con noi.
2: Grazie a voi e vi aspetto a Livorno.
1: Chiudiamo lo spazio dedicato alla cultura, ci risentiremo nel pomeriggio dalle 15.10 con Sputnik e dalle 16.05 con le notizie del Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi Luci della Ribalta e a seguire dello spazio dedicato all'attualità. Un saluto a tutti da Martina Agnoletti, rimanete con noi su Nova Radio.
0: Newsbox. Notizie, cultura e approfondimenti da Firenze e Toscana.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Al Teatro della Pergola alle 20.30 in replica Desert Films, la performance teatrale dal vivo con protagonisti James Franco e Blaine Kern. Per Fabbrica Europa alle ore 19 al Park Anna Pesetti presenta Con Pira Fune Fune. Alle ore 20, sempre al Park, Ivona propone Angels Orders. Alle ore 21 al MAD, Saverio Lanza presenta Voci Murate. Prosegue il festival Middle East Now al Cinema La Compagnia. Le proiezioni iniziano alle ore 17. Alle 20.45 in proiezione Flana di Zara Gandur, con un momento di ascolto e dialogo condiviso con la regista. Alle 18.30 al Cinema Astra in replica il film di apertura A Fox Under a Pink Moon. Alle ore 18.30 alla Giunti Odeon, Chiara Gamberale presenta il suo libro Liberi Tutti, in dialogo con Chiara Dino. Al cinema Quattro Mori di Livorno si inaugura la 15ª edizione del FIPD Horror Festival, in programma fino all'11 ottobre. L'attore e regista Edoardo Gabriellini è l'ospite d'onore della prima serata per la proiezione del suo ultimo film, La città dei vivi. Sulle frequenze di Nova Radio, alle ore 12 spazio comune, alle 17.05 la settima ossessione, alle 19 mai partiti.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: Nova Radio, Black and Rock.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Stamani alla Camera le dichiarazioni di voto per il terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo sulla riforma della legge elettorale. Finora maggioranza compatta con il centrodestra che ha ottenuto rispettivamente 226 e 227 voti favorevoli alle prime due fiducie. Fare i puntati tuttavia sulla giornata di domani per il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. In caso di approvazione del testo, le opposizioni hanno già preannunciato il ricorso alla Corte Costituzionale. Ieri la terza giornata di proteste degli studenti francesi per denunciare le carenze della scuola ha portato in piazza tra le 266.000 persone, secondo il Ministero dell'Interno, e le 500.000, come rivendicato dalle stesse organizzazioni studentesche e dai sindacati che hanno sostenuto la protesta. A Parigi, Lione e a Strasburgo si sono verificati momenti di tensione. Nella capitale circa 300 giovani si sono scontrati con la polizia con lancio di oggetti e pietre, spingendo gli agenti a rispondere con il lacrimogeni. Il bilancio nazionale sfiora i 500 fermi. Il premier Le Cornu ha respinto le accuse di violenze della polizia e sospeso le lezioni nei licei da oggi a venerdì per permettere dibattiti di democrazia interna. Oggi, 7 ottobre, in Israele sono in corso le commemorazioni dei familiari delle vittime per l'attacco di Hamas nel 2023. Morirono 1.250 israeliani. Il luogo che registrò il numero maggiore di vittime, oltre 300, fu al Nova Festival a Reim, dove stamattina all'alba, come in tutto Israele, è stato osservato un minuto di silenzio. Pesanti bombardamenti russi nella notte sull'Ucraina. Almeno due persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, così fanno sapere autorità della capitale. E nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo. Si contano almeno due morti e sette feriti. Il CONI ha approvato il commissariamento della Federcalcio e indicato per l'incarico l'attuale presidente Giovanni Malagò. Si chiude così la vicenda del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura. Entro il 31 gennaio 2027 si terranno nuove elezioni. È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Newsbox.
4: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
5: Nove e quattro minuti di questo mercoledì 7 ottobre, buongiorno dalla redazione giornalistica di Nova Radio, nuova puntata di Newsbox, l'attualità internazionale, italiana e locale soprattutto in primo piano come di consueto. In studio Riccardo Pinzauti per i contatti, il numero WhatsApp nuovo di Nova Radio 339-77-88-125, tutti i vostri suggerimenti, anche le critiche a questo numero, anche in diretta. Parleremo delle ultime vicende internazionali, nazionali, quelle politiche, quelle internazionali, dall'anniversario del 7 ottobre alle vicende della politica italiana con il voto sulla legge elettorale in Parlamento che va avanti anche in queste ore. Sul fronte regionale ci sono delle notizie interessanti che riguardano l'economia, non sono molto buone, dalla recessione dell'economia toscana ai sportelli bancari che spariscono. E poi però parleremo anche di altro, parleremo di scuola con la protesta contro il DL in materia del governo, gli striscioni qui nessuno è straniero che spariscono ma poi ricompaiono anche nelle sedi istituzionali a segnalare la protesta che cresce, ma cercheremo di capire con la FLCCGL effettivamente qual è l'impatto su Firenze di questo DL. E poi ancora parleremo della RSA Le Civette, oggi pomeriggio l'incontro tra il comune, i sindacati e la ASL per capire se ci sono margini dopo che Palazzo Vecchio ha preso posizione in difesa di questa che è l'ultima delle RSA pubbliche sul territorio. E poi ancora parleremo di trasporti con l'alta velocità che va avanti però il progetto del People Mover divide, critica anche la CISL, ne parleremo con il segretario regionale Rocca che dice è un progetto che rischia di essere un doppione, si pensi ad altre soluzioni, il rischio è quello di avere gli stessi disagi del People Mover di Pisa. Ma alle 9:06 minuti partiamo con il metodo del consorzio Lamma. Gianni Messeri, buongiorno.
6: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti.
5: Quando ci sarà la rottura che voi preannunciate del tempo e che cosa succede invece oggi?
6: Dunque, il peggioramento è già in atto, abbiamo temporali ormai alle porte della nostra penisola, e anche in Toscana oggi assisteremo a un progressivo aumento della nuvolosità con i primi fenomeni che interesseranno in particolare nella seconda parte della giornata le zone costiere in nord-ovest, e poi durante la notte si estenderanno a buona parte della nostra regione, fenomeni a carattere principalmente di rovescio o temporale, anche di forte intensità. I venti sono meridionali, i mari mossi al largo. Per quanto riguarda le temperature, oggi non sono attese grosse variazioni nei valori massimi, che si manterranno su valori intorno ai 24-26 gradi. Domani giornata fortemente instabile, caratterizzata da una nuvolosità irregolare, con possibilità, anzi sono attesi, precipitazioni a carattere di rovescio temporale, localmente di forte intensità, fenomeni che interesseranno un po' a carattere sparso, ma un po' tutta la nostra regione, con venti di ribeccio, mari che si faranno molto mossi, localmente fino ad agitati, specialmente in serata, e temperature subiranno un aumento nei valori minimi per la copertura nuvolosa e una diminuzione nei valori massimi proprio per le precipitazioni, che porteranno le massime di sotto dei 23-24 gradi. Direi che è tutto.
5: Grazie Gianni Messeri, a domani con il Lamma.
6: Un saluto a tutti.
5: 9-8 minuti, andiamo a vedere le principali notizie.
2: Newsbox.
4: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
5: Partiamo dai quotidiani online con le notizie che riguardano l'economia, la politica, questioni internazionali. La Repubblica, l'apertura è su le vicende parlamentari, c'è ancora una giornata di votazioni oggi e poi anche domani sulla nuova legge elettorale, il cosiddetto Melunellum. L'incubo della Lega di Forza Italia per il voto in primavera, Fratelli d'Italia alla trattativa con gli alleati, hanno problemi in casa, in aula, guardiani e spie tra i banchi, ricordiamo è stata posta la fiducia e quindi il governo potrebbe cadere se ci fosse un voto contrario, Mantovano ci controlla tutti, Melonello, prime due fiducie ok, via libera alle preferenze e alle firme per l'opposizione incostituzionale. Poi sul campo largo il pressing di Conte sulla data delle primarie, dobbiamo affrettarci perché potrebbe davvero esserci un'accelerazione al di là delle rassicurazioni Meloni per stoppare il più possibile la salita nei sondaggi di Vannacci. E poi l'intervista a Bonelli, portavoce di AVS, proprietario del programma, non è una contesa a due le primarie, un candidato di AVS, ci penseremo. Corriere della Sera, i temi economici, chi ha più soldi in banca, la mappa delle regioni e la top 10 delle province, Bolzano la più ricca, Milano è ferma, corrono Piacenza e Lecco, poi pensioni perché è sbagliato aumentare le pensioni minime, ci sarà sempre meno futuro per i giovani. La politica, legge elettorale in aula, occhiate preoccupate, previsioni sui divanetti, tutti adesso sentono le urne più vicine, dalle 10 il terzo voto di fiducia, ci sarà la diretta sul sito del Corriere della Sera. E poi la Meloni in pressing sull'Unione Europea per i costi dell'energia, servono indicazioni politiche chiare e concrete, mentre su benzina e gasolio quanto distributori fanno lo sconto, prima settimana di price cap e un bilancio che prova il Corriere della Sera. La Stampa, l'apertura è legata ai temi economico-sociali. Emergenza casa, 3,2 milioni di alloggi vuoti nelle città, 300.000 famiglie in attesa. Vedremo che questa è una notizia che tornerà anche nelle cronache locali. E poi dal trauma alla vendetta, la legge del più forte di Netanyahu sfida il lume della ragione, tre anni dal 7 ottobre attacco di Hamas a Israele. Parla Moran Stella Yanai, ostaggio di Hamas per 54 giorni, la mia tragedia di Gaza non cancella la mia, e quindi rivendica l'attenzione. Poi tre anni dopo, da Gaza all'Iran, come la guerra ha incendiato il Medio Oriente, ed è un bilancio un po' sconfortante di sicuro quello della Stampa. 9:11 minuti, andiamo a vedere ora le notizie della nostra regione.
2: Newsbox.
5: i temi economici, ma anche quelli della scuola e della cronaca sulle pagine dei quotidiani di quest'oggi. Partiamo proprio dall'economia. Corriere Fiorentino: economia frena anche il turismo. Dai dati dell'IRPET, una toscana con il segno meno. Se non ci fosse l'export dell'oro, il PIL sarebbe fermo, e anche l'export. La produzione industriale è sotto la media nazionale, le presenze della nostra regione sono aumentate dalla metà rispetto a un anno fa, e quindi anche il turismo soffre. E poi un altro aspetto dell'economia è il crollo dei esportatori bancari anche nelle aree produttive. C'è poi il tema anche del caro benzina, pochi rifornimenti, tanti distributori eni rimangono a secco, i gestori più piccoli in difficoltà con mancanza di scorte a Livorno, è risvolto della medaglia dei prezzi bloccati, appunto molti distributori hanno esaurito il carburante. Andiamo anche ora sulle pagine della Repubblica, che invece porta il tema economico solo in secondo piano, banche e degli sportelli, un terzo in meno in 10 anni, un fenomeno inarrestabile. L'apertura invece è dedicata ad altro, la CGIL e l'appello. Subito un'agenzia per la casa, un censimento degli alloggi sfitti. Il segretario Fiorentino Marasco in un'intervista a Repubblica entra nell'argomento che sta scatenando le proteste in tutta Europa, dalla Spagna, ma non solo. Va trovata una strada per l'edilizia sociale diversa dal modello Lupi di Toscana. Quindi il modello Lupi di Toscana, da sempre portato avanti dal Comune di Firenze, in qualche modo a questo punto è considerato superato dalla CGL. Andiamo a vedere anche la Nazione di Firenze, la apertura sui temi della casa, tra le altre cose, senza aiuti sociali e senza casa, in fascia grigia 15.000 famiglie, così si rischia la rabbia sociale. Poi anche la Nazione ha in apertura una fotonotizia che riguarda la benzina, ancora a secco, carburanti, dopo la corsa al ribasso molte pompe non vengono rifornite, la denuncia della FAIB, ritardi e carenze alle consegne, la filiera adesso è a rischio. E poi la cronaca, furti in ospedale, malati nel mirino, un uomo con il camice si è qualificato come primario, ha iniziato a rubare nei pazienti indifesi, siamo nell'ospedale di Careggi, un infermiere eroe lo smaschera, lo insegue e manda una lettera aperta, il fenomeno è diffuso, vanno fermati. Chiudiamo con il Tirreno, la scuola, i bimbi rifanno lo striscione, Fratelli d'Italia lo chiama straccio, è bufera sul telo antidecreto strappato dalla scuola e poi rimesso. Stracci, mancava la parola, non bastava aver strappato lo striscione dalla scuola Vittorio Veneto con lo striscione qui nessuno è straniero. Fratelli d'Italia riesce a infilarsi nella polemica, nel pomeriggio sono i bambini a rimettere un po' d'ordine, in piazza Santa Croce ricompare lo stesso striscione ma sulla sede del quartiere, e di questo parliamo fra qualche istante.

0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: 9:15 minuti, parliamo di scuola, il DL scuola del governo ormai è in vigore perché è stato firmato dal capo dello Stato, ma le polemiche non si fermano, anche quelle diciamo che dal basso arrivano dalle scuole nella forma degli striscioni che recitano qui nessuno è straniero, erano comparse settimane scorse su alcuni dei plessi delle superiori, l'Istituto Marco Polo e Sassetti Peruzzi, l'Agnoletti a Sesto Fiorentino, ma anche scuole primarie come la Scuola della Montagnola, l'Isolotto e la Vittorio Veneto nel quartiere di Santa Croce. Proprio qua c'è un tema e una polemica, lo abbiamo letto en passant dal Tirreno, ne parla anche la Repubblica. Lo striscione che i ragazzi avevano realizzato è stato strappato, quindi la scuola, gli alunni hanno in qualche modo rilanciato lo stesso la loro protesta e uno striscione ora compare a pochi metri di distanza dalla scuola che si trova in via San Giuseppe. Siamo invece qui in via Santa Croce e lo striscione è sulla facciata del palazzo che ospita il consiglio di quartiere 1, quindi le istituzioni se ne fanno carico. Nel frattempo appunto arriva l'attacco dal centrodestra, il Fratelli d'Italia lo bolla come uno straccio. Ne parliamo con Emanuele Rossi, FLC CGIL Firenze, quindi settore scuola, buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
2: Insomma, DL Scuola che non cessa di fare scatenare polemiche, in questo caso sentite che almeno le istituzioni, quelle di base, sono dalla vostra parte, anche il Comune di Firenze?
3: Intanto davvero un grande applauso alla comunità scolastica della Vittorio Veneto che ha reagito al gesto molto brutto che appunto inferto alla scuola con appunto la sottrazione insomma dello striscione. Davvero un grande applauso anche a tutte le altre comunità scolastiche che stanno dimostrando che la nostra città, il nostro paese ancora nella scuola ha una risorsa civile. Il tetto agli stranieri è un chiaro messaggio di esclusione di sapore razzista, quindi stiamo vedendo come una delle principali risorse democratiche e costituzionali noi lo troviamo ancora nelle nostre scuole. È davvero molto bene che le istituzioni più vicine appunto alla scuola, come il quartiere in questo caso, ma appunto anche il comune, abbiano detto siamo dalla vostra parte. Noi qualche giorno fa avevamo proprio scritto la FLC insieme alla Camera del Lavoro Metropolitana aveva scritto a tutti i comuni del territorio, tutti, per chiedere una presa di posizione chiara a favore di questa campagna. Quindi diciamo gli eventi vanno nella direzione che sembra la più giusta, alleanza tra scuola e territorio. Davvero noi vorremmo vedere la moltiplicazione di questi striscioni anche sulle facciate dei comuni del nostro territorio, appese alle finestre degli assessorati all'istruzione. Insomma, io penso che Firenze, il suo territorio, anche stavolta può giocare un ruolo fondamentale verso una politica di destra, appunto, feroce nei confronti dei migranti.
2: Però il DL alla fine, nella sua formulazione poi firmata dal Capo dello Stato, ha una valenza, un impatto molto più ridotto rispetto a quello che era stato annunciato. Non più gli stranieri, gli alunni stranieri tout court, ma solo i ragazzi provenienti da famiglie che hanno origini straniere, che hanno delle difficoltà con l'italiano, e soltanto i ragazzi delle prime classi di ciascun ciclo e quelli che non abbiano frequentato con profitto 2 o 3 anni di scuola almeno. Concretamente, dice il centrodestra, alla fine saranno pochissime classi. Voi avete provato a fare un calcolo, per esempio, dalla Pestalozzi alla Vittorio Veneto, quelle scuole lì, la Montagnola, potrebbero avere gli impatti?
3: Allora, potrebbero averlo, ma non abbiamo dati in questo senso. È stato l'ufficio scolastico regionale stesso a in qualche modo, diciamo, lanciare un messaggio, ma state tranquilli, a noi non toccherà. Questo non vuol dire che questa operazione però sia pericolosissima, perché ok, l'efficacia la dovremo ancora valutare, l'efficacia del provvedimento, nel senso in principio probabilmente la dovremo ancora valutare e misurare, ma il messaggio chiaro che è stato veicolato con questa operazione diciamo di sapore molto anche propagandistico è si rivolge continuamente a un'idea di espulsione, respingimento, esclusione, insomma di nuovo in questa fase difficilissimo nel nostro paese, in cui il governo non offre soluzione alcuna ai problemi materiali di chi lavora e di chi vive, diciamo, comunemente, insomma, nella nostra società, ebbene non ha pensato di meglio che proiettare di nuovo l'attenzione del proprio elettorato e dell'opinione pubblica verso un presunto problema stranieri. Ecco, qui davvero siamo in una fuori strada, direzione pericolosa, direzione opposta invece a una società che dovrebbe affrontare da una parte problemi reali, veri, anche del sistema scolastico. Io vorrei chiedere al ministro Valditara come mai invece di fare a gara fra lui la presidenza del Consiglio, a chi aveva avuto l'idea prima su questo, perché non ha tirato fuori i miliardi necessari per stabilizzare il personale, per aumentare gli stipendi di chi lavora, per permettere alle famiglie di avere anche più tempo scuola, più attività didattiche? Niente di tutto questo, una grande operazione pericolosa di distrazione dai grossi problemi che però alimenta anche razzismo e ferocia sociale.
2: Qualche decina, circa 10 milioni, se non sbaglio 14, li mette il decreto per l'insegnamento dell'italiano agli stranieri, no?
3: Su questo abbiamo fatto delle valutazioni. In Toscana sono circa 40, una quarantina i docenti specializzati, diciamo, nell'italiano come lingua seconda per gli stranieri. Gli istituti sono 450 in Toscana. Abbiamo fatto un cazzotto, come si vuol dire, c'è un rapporto diciamo di un docente specializzato o circa ogni 1000 studenti. Noi stiamo pensando di presentare una proposta di alzare questo rapporto a 1 a 100. Ecco, forse allora questa sarebbe una possibile risposta, altro che inserire qualche manciata di milioni in un decreto il cui messaggio però è fuori gli stranieri, troppo stranieri dalle scuole.
2: Grazie Emanuele Rossi, FLC CGL. Preparate qualche mobilitazione oppure diciamo siete in fase
3: per dare
2: di
3: maggior forza e risalto e stare a, diciamo, provare anche a radunare le forze che hanno appunto dato vita a questa reazione delle scuole? Noi abbiamo in programma per lunedì 12 delle lezioni aperte in piazza sui temi della scuola aperta e inclusiva, a breve organizzato con tante realtà del territorio, quindi a breve lanceremo anche questo appuntamento il pomeriggio lunedì 12 e a breve appunto i dettagli.
2: Grazie per questa anticipazione, poi ovviamente ci torneremo su a Emanuele Rossi, FLC CGL Firenze, buon lavoro.
3: Grazie, buon lavoro a voi.

0: Newsbox.
1: Con Newsbox torniamo qualche istante sui titoli dei quotidiani che si occupano di Firenze e della Toscana con alcune notizie interessanti. Andiamo sulle pagine della Repubblica con questa notizia, intervista anzi al segretario della CGIL di Firenze Bernardo Marasco sul tema della casa. Gli alloggi sfitti devono essere subito censiti, la casa è una vera emergenza. Torna a chiedere, diciamo torna perché in teoria sarebbe già stata provata ad attivare una agenzia della casa a Firenze, un censimento degli alloggi sfitti e un tentativo di far incrociare domanda e offerta. Vanno sperimentati nuovi modelli di edilizia sociale, dice Marasco. Anche il modello Lupi Toscana è ormai vecchio. Bologna, Padova, mezza Europa stanno facendo agenzie sociali per la casa, strutture in grado di fare incontrare chi cerca e chi affitta casa, ma anche gestire un fondo di garanzia per le morosità o mettere in campo incentivi innovativi. Se si tolgono dall'orbita di Airbnb e delle locazioni brevi le case, ma non si danno ai proprietari alternative, quello stock torna alla speculazione. Poi l'altro tema è che dobbiamo pensare a nuovi modelli di intervento per le abitazioni sociali, ovvero appunto ci vuole un nuovo modello rispetto a Lupi di Toscana, perché appunto va attivato un canale con la Banca Europea degli Investimenti. Ai Lupi la risposta sociale è temporanea, abbiamo bisogno di modalità pubbliche garantite. Ai Lupi di Toscana infatti dopo 20 anni gli alloggi potrebbero tornare alla disponibilità del costruttore salvo la prelazione degli inquilini. Il valore che mette il comune in quel caso frutta poco e non tiene conto della necessità di patrimonio pubblico immediato, c'è il riscatto dell'inquilino, la prelazione dopo i 15 anni, ma possiamo pensare a forme di housing sociale in cui il valore che mette il comune gli ritorni in termini di case pubbliche. Confrontiamoci anche con la regione e con le associazioni sindacati, stiamo preparando una proposta. Serve una moratoria urbanistica? Certo, la città deve dare segnali nuovi e coraggiosi, ce ne è bisogno. Individuiamo aree di rigenerazione per fare ERS, facciamo un polo di sostenibilità a chilometro zero alla Mercafir. E poi non si può far finta di niente, in via Mariti, dove ci fu la strage degli operai nel 2024, si discuta davvero con Esselunga, sono morti 5 operai, non può nascere un supermercato, un segnale forte serve. Come salvare la RSA alle civette? Sì, dice Marasco, perché accanto alla casa c'è il tema sociale della sanità, non è il momento di dismettere una RSA pubblica. Così Bernardo Marasco, CGL. Vi segnaliamo anche una notizia sempre su Repubblica, sempre sulla politica. Diritti a sinistra con la maggioranza del PD, prove di dialogo sull'urbanistica. Esponenti del PD e di AVS insieme ad un evento del comitato laboratorio della città di Vincenzo Esposito e Amos Cecchi, si chiede lo stop di diverse operazioni immobiliari. Presenti il capogruppo del PD Luca Milani, Enrico Ricci, la capogruppo di AVS Ecolo Caterina, consigliera di Ecolo AVS Caterina Ciprete, il presidente del quartiere 4 Mirko Dormentoni. Il comitato chiede di fermare la cementificazione passando da una progettazione guidata dal privato ad un piano attuativo, cambiare la macchina comunale dell'urbanistica, tornare a acquistare patrimonio, introdurre un meccanismo del calcolo del microclima nelle transazioni e soprattutto si chiede una moratoria sulle prossime grandi trasformazioni edilizie a cominciare dall'ex OGR e su questo sembra sia partito un dialogo. Andiamo anche al Corriere Fiorentino, c'è un paio di notizie interessanti. Spunta un doppio cubo accanto al Torrino di Santa Rosa. Spazio per gli anziani o si allarga il circolo? Su Lungarno Santa Rosa vanno giù i primi ponteggi, lì appunto c'erano delle superfetazioni abusive che sono state abbattute, si prometteva comunque il progetto è quello di un nuovo spazio. Gli annunci del comune, i dubbi sull'estetica e su cosa verrà. Ci sono dei rendering, per ora sono andate giù le impalcature, c'è un cubo diciamo che calcestruzzo non particolarmente bello, ma vedremo poi cosa sarà. Quel pezzo nuovo è per le nostre iniziative, dice il presidente del Circolo Ciulli, per gli anziani facciamo le tombole settimanali. Poi nell'ex chiesa dei Barnabiti in Oltrano le associazioni lamentano, c'è un bando per la assegnazione di quello spazio da destinare alla riqualificazione del il rilancio del quartiere, ma le associazioni che si erano riunite insieme dicono siamo stati coinvolti in un processo di partecipazione di facciata, in realtà no profit come le nostre non possono permettersi gli oneri previsti dal bando, in fase di consultazione tutto questo non era emerso, non c'è garanzia di sostenibilità. Così sul Corriere Fiorentino. Invece il tema della casa torna sulle pagine della Nazione. Ricchi per i bonus ma poveri per la casa, la fascia grigia inghiotte le famiglie, ci sono 30.000 alloggi sfitti in città, i numeri sono quelli del SUNIA fatti alla Nazione. Firenze come Madrid, canoni fuori controllo per 70 metri quadrati, siamo sopra i 1.500 euro di affitto, la rabbia sociale e le speculazioni, crisi nera per il ceto medio, la città perderà i giovani, è l'analisi del sociologo Vincenzo Scalia. 9:31 minuti, il traffico in tempo di muoversi in Toscana e poi parliamo di trasporti, in particolare il progetto People Mover.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, tratto chiuso per lavori verso nord fino al 18 di questo pomeriggio tra Aglio e Rioveggio. Per la mobilità sempre in A1, 1 chilometro di coda per lavori sempre verso nord tra Firenze Sud e Firenze in Pruneta. In A11 code tra Bivio 11 Firenze Nord e Firenze Peretore, tra Pistoia e Bivio con la 1 tutto verso Firenze, stessa situazione in Fipili tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Sempre verso il capoluogo rallentamenti anche tra Ponte d'Araese e Montopoli Valdarno, verso Pisa tra Cascina e Pisa Nord-Est. Troviamo inoltre code in uscita a Pisa Nord-Est provenendo da SCC Firenze Livorno e code a tratti tra Pisa Aeroporto e Pisa Nord-Est in direzione SCC Firenze Livorno. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
1: 9.33 minuti, volgiamo lo sguardo con Newsbox ai temi dei trasporti. Di pochi giorni fa si parlava di trasporto su gomma con la caduta del diaframma nella galleria di San Donato, terza corsia sull'autostrada del Sole, però sarà percorribile soltanto fra un anno. Sul fronte invece del trasporto ferroviario, gli aggiornamenti degli ultimi giorni sono che i lavori dell'alta velocità procedono anche se le talpe sono ferme. Si sta infatti realizzando il plateau della futura stazione sotterranea della Foster, la stazione in via circondaria, ex Macelli. Poi, una volta che questo sarà realizzato, le talpe proseguiranno nella loro scavo verso la direzione di Castello. È stata anche l'occasione in questi giorni, quando si è parlato di queste notizie, di fare il punto anche su quello che potrà essere il collegamento tra quella stazione alta velocità e hub anche trasportistico integrato con la attuale stazione Santa Maria Novella, che sarà destinata soprattutto al traffico di carattere locale, e quindi c'è la necessità di collegarlo con il flusso dell'alta velocità. La soluzione, se ne è parlato moltissimo, è quella individuata nel People Mover, ovvero una navetta che collegherebbe lungo questi 900 metri che separano le due stazioni i passeggeri in salita e in discesa dai Frecciarossa verso i regionali e viceversa. Però non si sa molto di più rispetto al tipo di progetto, il tipo di finanziamento. C'è un lavoro affidato a RFI, lo ha confermato anche il governatore Gianni. Contro questo però si schiera il sindacato CISL, che ieri ha alzato la voce dicendo: attenzione, il People Mover è un progetto che rischia di diventare costoso e anche poco utile, e rischia di essere un doppione e fare la stessa fine del People Mover dell'aeroporto di Pisa, che non è stata una grande esperienza. Ne parliamo con il segretario CISL della Toscana, Antonino Rocca. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Ci spiega perché secondo voi questo People Mover, o almeno per quanto se ne sa al momento, potrebbe essere un'opera costosa, difficile da gestire e un doppione?
2: Allora, sicuramente dalle notizie che abbiamo, perché come è stato già anticipato, non abbiamo ancora dei progetti, si sta ancora studiando e ci sarebbero forse tre tipi di progetti allo studio. Uno sarebbe il People Mover, uno sarebbe il tapirulan veloce, e l'altra sarebbe una navetta delle ferrovie che colleghi un binario, diciamo, dalla stazione Santa Maria Novella alla nuova stazione Foster, che poi è la stazione circondaria che sarà sopra la stazione Foster, proprio tra Firenze Santa Maria Novella e Firenze Rifredi. Noi siamo sicuramente contrari al People Mover, avendo avuto l'esperienza pisana. Una rottura di carico importante per i viaggiatori, una perdita di tempo, e non solo, ma diventa costosa la costruzione, costoso il mantenimento e costoso per i viaggiatori che cambiano vettore.
1: Perché quindi, il People Mover di Pisa come funziona, per chi magari non ce l'ha tanto presente?
2: Il People Mover di Pisa funziona che le persone che arrivano, i viaggiatori che arrivano alla stazione di Pisa devono cambiare totalmente vettore, quindi cambiare binario, andare a prendere la navetta che si trova al binario, a uno degli ultimi binari della stazione di Pisa, che c'è una linea dedicata al People Mover, che però porta una quantità di viaggiatori molto ridotta rispetto a un treno, e che comunque è da fare un biglietto, diciamo, in più, o integrarlo a un biglietto ferroviario, perché ora hanno aperto le piattaforme e si può integrare al biglietto ferroviario, però il costo comunque è a parte, quindi non viene inserito.
1: 6 euro e mezzo per quanti chilometri?
2: Un paio di chilometri.
1: Diciamo
2: diventa costosissimo. Infatti noi su Pisa eravamo contrari già all'epoca, perché lo smantellamento della ferrovia ha creato un disagio enorme ai viaggiatori che andavano in aeroporto e venivano direttamente dalla stazione di Santa Maria Novella.
1: Quindi, prima. Quell'esperienza non è da replicare, ma la rottura di carico però è inevitabile dall'alta velocità a comunque gli altri sistemi di mobilità.
2: La rottura di carico sicuramente è inevitabile, però dobbiamo fare in modo che diventi una rottura di carico con un mezzo più veloce, con un mezzo che porti tanta gente velocemente e che colleghi le due stazioni. La nostra, diciamo, visione è sicuramente di fare un tapirulan veloce, non a piano ferrovia, ma a piano rialzato della ferrovia, collegando, diciamo, la stazione Santa Maria Novella, lato binario 18, diciamo, lato fortezza, Gaia Aulenti, discesa di Piazzale Montelungo, che diventerebbe un collegamento veloce alla stazione Foster. Comunque,
1: però 900 metri non sono uno scherzo, comunque, per un tapirulan, li facciamo spesso e volentieri negli aeroporti internazionali.

0: Ma non è possibile immaginare semplicemente un treno, due, tre
1: Allora,
0: vagoni che vadano in su e in giù, è una soluzione troppo ingenua?
1: sicuramente in prima istanza è l'unica soluzione che ci sarà, perché comunque noi crediamo che la stazione circondaria, la nuova stazione sopra la Foster, diventerà una stazione dove i viaggiatori prenderanno i treni per andare a Santa Maria Novella, perché ci sarà un treno ogni 10 minuti, un quarto d'ora. Quindi salgono su, prendono il primo treno che passa per andare a Santa Maria Novella e andranno a Santa Maria
0: Sì, che
1: Novella.
0: magari è
1: Se
0: in
1: devono
0: arrivo da Viareggio, da Pisa, da
1: da Pisa,
0: Livorno.
1: da Livorno, oppure fanno il contrario, quelli che vanno verso Pisa, Livorno prenderanno direttamente i treni e non passeranno neanche da Santa Maria Novella. Gli unici che potrebbero avere delle ripercussioni con la nuova stazione sono quelli che vengono dal Valdarno e dal Mugello, che in qualche modo devono trovare dei collegamenti veloci o da Santa Maria Novella o in qualche altro modo anche portando i treni che vengono dal Valdarno e dal Mugello verso nord, che è una cosa un po' più complicata perché dovrebbe diventare Prato la stazione poi di testa di questi treni. Sicuramente devono aumentare i treni che vanno, che fanno.
0: Quindi basterebbe, diciamo, calcolare, se così potesse essere questa soluzione, diciamo, per il flusso verso la costa, un buon numero
1: No.
0: di treni che vanno, appunto, vanno e vengono verso Viareggio, Pisa e Livorno, e semmai una navetta che possa servire agli altri flussi con orari,
1: Certo,
0: diciamo, compatibili con
1: certamente.
0: i convogli dal Mugello, da Arezzo, dal Valdarno.
1: Certamente, infatti in teoria il tapirulan veloce deve essere un qualcosa in più per la mobilità cittadina, per mobilitare, magari avere più uscite che vanno verso la Foster, a più punti della città.
0: Perché è chiaro,
1: Ma
0: ora, altra soluzione troppo semplice è quella di usare la tranvia, non basterebbe?
1: no, la tranvia è già satura attualmente, quindi mettendo che scendano 200-300 persone da un treno freccia con le valigie, non potrebbero neanche salire sulla tranvia. Ha
0: Quindi
1: dei,
0: ci vuole
1: diciamo, ha
0: un
1: posti limitati.
0: potenziamento. Noi
1: Sì,
0: abbiamo
1: ci
0: fatto
1: vuole.
0: tanti discorsi interessanti, secondo me, ma da parte della Regione RFI c'è questa attenzione, perché la sensazione da parte dei neocronisti, tutte le volte che
1: Allora,
0: parliamo, è che invece si pensi al progetto People Mover faraonico.
1: sì, infatti stiamo vedendo che chi parla della regione parla solo di People Mover, chi parla del comune parla solo di People Mover. RFI sta aspettando, molto probabilmente sta studiando perché gli hanno dato da studiare, penso, dei possibili progetti, gli hanno detto che cosa magari la regione preferisce su questa scelta e quindi RFI dovrebbe essere poi l'attore che studia e mette a terra dei progetti con la fattibilità o, non la, o la mancata fattibilità dei progetti di spostamento. Quindi io penso che noi dobbiamo sensibilizzare la regione e il comune a ragionare in maniera da aprire la stazione Foster alla mobilità di Firenze e al collegamento necessario per quelle, diciamo, i viaggiatori che vengono dal sud della Toscana, dal sud o dal Mugello.
0: Grazie Antonino Rocca, segretario CISL Toscana. Vedremo poi il dibattito e cosa porterà. Buon lavoro a lei.
1: Grazie, buon lavoro a tutti, grazie, buongiorno.
0: 9:43 minuti, qualche istante di musica e poi torniamo sulla vicenda delle civette, l'RSA pubblica che rischia la chiusura nel parco di San Salvi.

0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: 9.46 minuti su Newsbox, torniamo a parlare dell'RSA alle civette, lo facciamo ormai in modo costante da alcune settimane. La vicenda infatti ha avuto un'accelerazione negli ultimi giorni, infatti lunedì scorso in Consiglio Comunale, dopo il presidio partecipato in difesa di questa RSA pubblica che rischia la chiusura, lo ha annunciato la ASL, 19 pazienti saranno trasferiti, 26 dipendenti verranno licenziati, almeno stando alle lettere che sono già state inviate dalla società di gestione Proges. Dicevamo, in Consiglio Comunale lunedì scorso si è avuta una presa di posizione da parte del comune in modo netto, stavolta l'assessore Paolo Esu al welfare e poi la maggioranza, con il voto all'unanimità di due mozioni, hanno sostanzialmente dichiarato la necessità di mantenere il presidio sanitario e trovare una soluzione a questa vicenda e quindi mantenerlo sia lì a San Salvi sia come forma pubblica. Sicuramente atti che vanno incontro alle desiderata dei familiari degli anziani pazienti. Oggi c'è un importante incontro proprio tra il comune, la ASL e la Regione Toscana, da cui vedremo se arriveranno delle notizie. Ne parliamo con Marco Papini, comitato RSA alle Civette. Buongiorno e ben ritrovato.
3: Buongiorno e grazie ancora a voi e alla vostra radio che ci dà la possibilità di poter parlare della nostra, diciamo, di questa vicenda che ci riguarda non direttamente come familiari, ma è una questione che riguarda, diciamo, tutti i cittadini.
2: Ecco, la svolta in Consiglio Comunale come l'avete presa? Ve l'aspettavate? Apre effettivamente degli scenari nuovi? La presa a cuore, la difesa dell'assessore e poi comunque la maggioranza. Ieri ai nostri microfoni ha parlato anche il capogruppo del PD in Consiglio Comunale, Luca Melani, ha detto sì, bisogna trovare assolutamente una soluzione, tenere le persone lì, magari spostarle dopo che abbiamo fatto una prima parte dei lavori, poi procedere, ma poi nuovamente ripristinare come erano le civette, non con 19-20 posti attuali, ma i 40 del 2023.
3: Sì, allora noi questa presa di posizione, diciamo, del Consiglio Comunale, quindi della sindaca, attraverso l'assessore al welfare Paolo Esu, ha, diciamo, messo finalmente, diciamo, seppur tardivamente, ma finalmente una voce a favore della nostra mozione, cioè del fatto che ci opponiamo alla chiusura di un'RSA pubblica. Quindi diciamo, l'abbiamo presa favorevolmente, quindi un altro pezzetto di città, direi Palazzo Vecchio, rappresenta simbolicamente la cosa più importante, per noi è tanta roba. Ecco.
2: Anche gli altri quartieri, no? Si sono allineati insieme al quartiere 2, che aveva per primo fatto comunque una battaglia, alzando un po' la voce.
3: Sì, esatto, quindi diciamo a partire dal quartiere 2 il presidente Michele Cherguidi aveva fatto, come dice, un po' la voce grossa, dicendo l'RSA nel comprensorio delle Civette, nel comprensorio di San Salvio, quartiere 2, poi anche tutti gli altri presidenti e consigli di quartiere si erano uniti al quartiere 2, diciamo Palazzo Vecchio si è trovato un po', diciamo, come circondato e quindi alla fine diciamo si è unito e quindi oggi, per esempio, a questo tavolo che citavi all'inizio sarà presente l'assessore Paolo Esu come voce del comune di Firenze. Insomma.
2: Cosa vi aspettate che possa succedere? Cosa sperate che il comune dica alla regione? Ricordiamo che è la regione che ha però i cordoni della borsa. Secondo l'ASL servono 10 milioni di euro per ristrutturare tutta quell'area e il comune ha detto chiaramente noi non ce l'abbiamo quei soldi.
3: Allora, quello è un tavolo di unità di crisi che riguarda, diciamo, il lavoro e quindi in primis il destino dei lavoratori. Chiaramente tutto il discorso è connesso con chiusura, lavoratori licenziati perché chiude, no? Questo è la situazione attuale. Noi pensiamo che il comune, che ovviamente il caso è a carico della decisione a carico della Regione Toscana, però ci aspettiamo che il comune faccia la sua parte, la sua voce, e mi auguro quanto più possibile grossa per far recedere da questo progetto che noi definiamo folle, folle anacronistico con i tempi e con la situazione, insomma, chiudere un RSA pubblico ora è veramente inaccettabile, ecco, è una cosa che non si può sentire, come si dice, ecco. Quindi, non so se oggi verrà fuori qualcosa, diciamo, no, definitivo sarebbe, però diciamo almeno è un primo passo di confronto fra le istituzioni, cosa che fino ad ora noi siamo sempre in attesa come familiari del famoso tavolo promesso dall'assessore alla sanità della regione Toscana Monni, promesso il 14 settembre, in cui si sarebbero messi al tavolo sindacati, parenti, società della salute, regione Toscana, ASL Toscana Centro e Comune di Firenze. Come comitato parenti siamo sempre in attesa di quel tavolo, però pensiamo che oggi possa essere un primo passo per andare verso, diciamo, far recedere l'ASL e la regione Toscana da questo progetto insensato.
2: Vedremo cosa succederà, lo racconteremo anche noi appena arriveranno delle notizie da questo incontro. Per ora grazie Marco Papini, comitato RSL Civette.
3: Di nuovo grazie a voi Radio.
2: Grazie mille, 9:53 minuti, la musica qualche istante e poi altre notizie, rimanete con noi.

0: Torniamo sui quotidiani che si occupano della nostra regione con altre notizie interessanti. Ripartiamo dalle vicende che racconta il Corriere Fiorentino. C'è questa che arriva da Prato. La questura è sotto sfratto, il TAR dice avete 40 giorni per sgomberare la sentenza. Dopo 6 anni di contenziosi il ministero voleva una riduzione dell'affitto. La questura dunque di Prato sfrattata, nessuna delle 8 visite in via di Cino nell'anno passato deve essere stata un'esperienza esaltante per l'ufficiale giudiziario chiamato a notificare l'atto a poliziotti in quella sede. Naturalmente nessuna di queste richieste ha avuto seguito, tanto la più importante l'azione di controllo del territorio di una prescrizione del tribunale locale, ma stavolta non si può più rimandare, dice il TAR della Toscana. Con una sentenza perentoria, 40 giorni di tempo da oggi, intima lo sfratto agli agenti nella sede di fronte al centro Pecci. Dall'altra parte del tavolo la società immobiliare di una gloriosa famiglia del Tessile Pratese, che reclama il proprio diritto di rientrare in possesso dell'immobile che dopo la trattativa per abbassare l'affitto non è andata a buon fine. Una brutta notizia soprattutto per il Ministero dell'Interno, che aveva proposto il rinnovo di 9 anni al posto di 6, ma in cambio voleva uno sconto. E quindi, come dire, poliziotti pratesi diciamo senza tetto, piuttosto paradossale questa vicenda. Andiamo ora alle pagine della nazione, con ancora il tema dei trasporti, la sicurezza a bordo degli autobus, autisti meno indifesi, secondo la nazione, ma sui disservizi l'azienda si esponga, il protocollo a tutela dei conducenti, il bilancio dei sindacati dopo un anno apprezza lo sforzo per la chiusura della cabina e il pulsante d'emergenza, non vediamo più le guardie private, non sono arrivate le body cam. E poi i tormenti quotidiani del traffico a Firenze, la morsa del traffico quotidiano, le soluzioni contro gli imbuti, ci sono delle interlocuzioni tra regione e comune e a Autolinee Toscane per cercare di risolvere alcuni dei problemi più pressanti. Per i dipendenti pubblici si parla di ingressi differenziati nell'ora di punta mattutina con orari flessibili e smart working. Dalla Repubblica vi segnaliamo, sempre sullo stesso fronte sostanzialmente, la fotonotizia: bus e auto in sosta selvaggia, record di multe sulla linea 14. Gli autobus ritardano anche perché ci sono tanti automobilisti indisciplinati, e questo è il caso delle tante multe fatte su questa linea. Andiamo alle vicende anche politiche. Abbiamo parlato di scuola, degli attacchi nei confronti degli striscioni qui nessuno è straniero. C'è anche un'altra vicenda, stavolta arriva da Casa G, l'attacco alla scuola e a chi difende la sua multiculturalità e la sua vocazione di accoglienza. Diamo lezioni ai prof di sinistra, un manifesto di Casa G che attacca gli attivisti LGBT, gli immigrazionisti, i professori di sinistra, i politicanti. Le lezioni invece che prenderle dalle scrivono quelli di Casa G. La replica di Emiliano Fossi, segretario del PD, che parla di propaganda fascista. La notizia c'è anche sul Tirreno. Casa G, volantini contro i prof e contro gli attivisti, stronzate progressiste, le lezioni dalle. Questo, diciamo, il forbito linguaggio utilizzato dal volantino di Casa G. Il volantino è comparso davanti all'Università di Firenze, un foglio nero firmato da Identitario e Casa G, la destra che compila il suo piccolo indice dei cattivi maestri, gli immigrazionisti, i prof di sinistra, gli attivisti LGBT, i politicanti, 4 corsi da evitare, poi la grande scritta in fondo, le lezioni dalle, un'università alla meno, insomma, secondo il Tirreno. Così appunto dalle pagine del Tirreno. Ultimo scampolo per la cronaca con la nazione: furti e bivacchi a Careggi, dormono negli spogliatoi e allarme, abbiamo paura, scrive la nazione. Poi sulle pagine della Repubblica invece la cronaca con sfregiò una donna in discoteca, condannata la mamma di Cata, Cataleia, la bambina scomparsa dal ex hotel Astor. Chiudiamo con ultima notizia in città: il Festival delle Regioni, lo scrive La Nazione, ci saranno anche Mattarella, il capo dello Stato, e Giorgia Meloni, la premier. La Toscana dunque si prepara ad accogliere le più alte cariche dello Stato e del governo per il Festival delle Regioni e delle Province Autonome 25, 26, 27 ottobre in vari luoghi della città di Firenze. Quindi siamo parata di istituzioni. 10 in punto, ci fermiamo qua con il nostro newsbox, la linea alle notizie dall'Italia e dal mondo. Poi arriva l'agenda, l'usci della ribalta di Nova Radio. Nel pomeriggio alle 15 Sputnik, con tutte le novità musicali presentate da Martina Agnoletti, che rimane in studio per le notizie degli aggiornamenti locali con Nova Radio News alle 16. E poi invece Newsbox torna domani 9:04 dopo il GR nazionale ed estero. Un saluto da Riccardo Pinzavuti, rimanete in sintonia su Nova Radio.
1: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Alla Camera riprende l'esame della legge elettorale con le dichiarazioni di voto per il terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo. Finora maggioranza compatta con il centrodestra che ha ottenuto rispettivamente 226 e 227 sì alle prime due fiducie. Fari puntati sulla giornata di domani per il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. In caso di approvazione del testo, le opposizioni hanno già preannunciato il ricorso alla Corte Costituzionale. Il governatore della Sicilia, Schifani, potrebbe dimettersi nelle prossime 48 ore. Lo avrebbe annunciato lui stesso al suo partito dopo che la maggioranza di centrodestra ha messo in dubbio la sua ricandidatura per un secondo mandato. A far precipitare la situazione, l'inchiesta della Procura di Palermo sul consulente di Schifani, Armao, per il quale i PM hanno chiesto l'arresto per corruzione. Ennesima notte di guerra in Ucraina, dove si sono registrati pesanti bombardamenti russi. Almeno due persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, e nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo. Si contano due morti e sette feriti. Operazione antidroga non lontano da Roma. Cinque persone sono state arrestate, altrettante sono finite ai domiciliari con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, rapina ed estorsione. Il gruppo utilizzava come base logistica un'officina abusiva destinata allo stoccaggio e alla distribuzione della droga. Eva Marie Sen, una delle ultime icone dell'epoca d'oro di Hollywood, vincitrice dell'Oscar come miglior attrice non protagonista per il suo esordio cinematografico in Fronte del Porto, è morta a Los Angeles. Aveva 102 anni, indimenticabile la sua interpretazione in Intrigo internazionale al fianco di Cary Grant. È tutto, a più tardi.
1: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio. Community Radio.
4: Torna a Day in the Life, venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri. Entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027. Luci della ribalta.
0: L'agenda eventi di Nova Radio.
5: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Al Teatro della Pergola alle 20:30 in replica Desert Films, la performance teatrale dal vivo con protagonisti James Franco e Blaine Kern. Per Fabbrica Europa alle ore 19 al Park Anna Pesetti presenta Con Pira Fune Fune. Alle ore 20, sempre al Park, Ivona propone Angels Orders. Alle ore 21 al MAD Saverio Lanza presenta Voci Murate. Prosegue il festival Middle East Now al Cinema La Compagnia. Le proiezioni iniziano alle ore 17 alle 20.45 in proiezione Flana di Zara Gandur, con un momento di ascolto e dialogo condiviso con la regista. Alle 18.30 al Cinema Astra in replica il film di apertura A Fox Under a Pink Moon. Alle ore 18.30 alla Giunti Odeon, Chiara Gamberale presenta il suo libro Liberi Tutti, in dialogo con Chiara Dino. Al cinema Quattro Mori di Livorno si inaugura la 15ª edizione del FIPIDI Horror Festival, in programma fino all'11 ottobre. L'attore e regista Edoardo Gabriellini è l'ospite d'onore della prima serata per la proiezione del suo ultimo film, La città dei vivi. Sulle frequenze di Nova Radio, alle ore 12 spazio comune, alle 17.05 la settima ossessione, alle 19 mai partiti.
4: Luci della ribalta.
6: L'agenda eventi di Nova Radio.
1: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, tratto chiuso per lavori fino alle 18 tra Aglio e Rio Veggio in direzione nord. Sempre verso nord per la mobilità, rallentamenti per traffico tra Calenzano e Aglio. Verso Roma stessa situazione tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Ci spostiamo in A11 dove troviamo code a tratti verso Firenze tra Monte Catini Terme e Bio con la 1, e tra Sesto Fiorentino e Firenze Pereto. Incipiti rallentamenti verso Firenze tra Ponte d'Areste e Montopoli Valdarno e tra La Strassigna e Firenze Scandicci. Verso Pisa tra Cascina e Pisa Nord-Est. E ancora coda in uscita a Pisa Nord-Est provenendo da SGC Firenze Livorno. E prima di salutarci, per il traffico ferroviario, per un guasto tecnico sulla linea Fornaci di Barga si registrano rallentamenti in linea. Ulteriori dettagli e i treni interessati sui nostri canali social, sull'app di Muoversi in Toscana e su Treni News. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio Città Futura, suoni, culture, società.

0: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Brucia, brucia.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano, arrivederci al 2027. Yannick Sinner alza bandiera bianca, al ginocchio scricchiola il numero uno del mondo, ranking destinato a passare di mano a Sasha Zverev. Ha annunciato sui social la decisione obbligata di rinviare il ritorno in campo al prossimo anno. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
2: Il no a Montreal, il no a Cincinnati, la speranza di tornare per gli US Open svanita, l'appuntamento per il rientro il 30 settembre a Pechino saltato come Shanghai. Annunci, forfè, visite mediche, cure, ritorni in campo, nuovi stop. L'estate tormentata di Yannick Sinner si apre il giorno dopo il trionfo bis a Wimbledon, il 12 luglio. Ultima fotografia agonistica del suo 2026 si chiude con l'annuncio social: stagione finita, mi fermo per curarmi. Addio alle Finals di Torino e alla Coppa Davis. Tornerà nel 2027. Non più da numero uno del mondo, lo stop gli farà perdere oltre 3.000 punti fino all'inevitabile sorpasso di Zverev. Ma il ranking è l'ultimo dei problemi per Sinner, che guarda avanti. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine e farò il massimo per tornare al 100%.
1: Federcalcio commissariata, ma il commissario sarà sempre Giovanni Malagò. Si risolve in ossequio ad una scelta gattopardesca l'affare che sembrava potesse mettere sotto sopra lo sport italiano, con il CONI che ha dato il suo ok chiudendo la vicenda del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura. Il 14 dicembre si terranno le elezioni del nuovo presidente di Via Allegri, con Malagò unico candidato destinato a succedere a lui stesso. Ma ascoltiamo le sue considerazioni prima di quelle del numero uno della CONI, Buonfiglio.
3: L'ho fatto per amore dello sport, l'ho fatto per amore del CONI, l'ho fatto per rispetto soprattutto a tutti i miei colleghi di giunta di Consiglio Nazionale, per evitare spaccature. E quindi ho ritenuto che fosse una cosa giusta. Peraltro era un'ipotesi che da subito ho manifestato la disponibilità di prendere in considerazione.
4: Malagò è stato vittima di chi non ha operato bene, e per quello sono convinto che affidare a lui il commissariamento della Federazione Italiana Gioco Calcio fa il bene del mondo del calcio. L'importante è che sia stato riaffermato con forza e all'unanimità dalla Giunta e dal Consiglio Nazionale che le regole vanno rispettate.
1: Percorso netto della Spagna campione del mondo in Nations League. Con una doppietta di Merina, Spalato, le Furie Rosse hanno sconfitto in rimonta 2-1 la Croazia, centrando la quarta vittoria in altrettante gare. Nell'altra sfida del girone, Inghilterra-Repubblica Ceca 3-0, due reti di Harry Kane. Chiudiamo col basket Eurocup. Bene Napoli, seconda vittoria in altrettante gare, stavolta in Montenegro contro il Budućnost. Sconfitte invece Maxima Roma e Trento. Stasera tocca a Venezia, Tortona e BC Roma. In Champions debutta Varese. È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio. Community Radio.
6: Torna a Day in the Life venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri. Entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.
7: What's up? Ultime uscite su Nova Radio.

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili. Perciò

0: sei bodyguard, sei bodyguard, sei bodyguard, sono un tuo bodyguard.
1: Per la mia santità.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, ricordiamo la chiusura per lavori fino alle 18 del tratto compreso tra Aglio e Rioveggio in direzione nord. Sempre in A1 per traffico, rallentamenti verso nord tra Calenzano e B1 Variante, per veicolo fermo in avaria verso sud tra B1 Variante e Badia. Regolare al momento il traffico in A11 e in Fipili. Voltiamo pagina per il TPL. Sabato 10 ottobre i tram delle linee T1 e T2 di Firenze potrebbero subire ritardi o cancellazioni per uno sciopero aziendale di 24 ore proclamato da Cobas. Sono garantite le fasce orarie comprese tra le 6.30 e le 9.30 e tra le 17 e le 20. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: What's up? Ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. In atto un peggioramento del tempo sulle regioni centrali tirreniche, con rovesci o temporali sparsi, localmente di forte intensità, specie sulle zone costiere, lo afferma il bollettino quotidiano della Protezione Civile. Domani la perturbazione colpirà gran parte della penisola, con temporali localmente intensi sui settori tirrenici centro-meridionali. Fenomeni meno continui al nord-ovest, mentre si registra un generico calo delle temperature. Il presunto caso di peste in Russia sale la preoccupazione internazionale. Si tratta del decesso di una donna nella città siberiana di Irkutsk, una tecnica di un laboratorio in cui si sarebbe rotta una provetta. Il portavoce del Cremlino Peskov parla di notizie false, ma l'OMS vuole avviare un'indagine. Persino Trump, così filtra dalla Casa Bianca, chiamerà Putin per chiedere spiegazioni, mentre l'ambasciata degli Stati Uniti in Russia scrive sul proprio sito web di aver appreso della morte per peste polmonare e delle misure di quarantena a Irkutsk. Tutti i cittadini statunitensi lasciano il territorio russo immediatamente, avverte l'ambasciata. Ennesima notte di guerra in Ucraina, dove si sono registrati pesanti bombardamenti russi. Almeno 2 persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, fanno sapere le autorità della capitale. E nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo. Si contano almeno 2 morti e 7 feriti. Il Fondo Monetario Internazionale lancia un monito sui conti pubblici globali. La direttrice generale Kristalina Georgieva ha lanciato l'allarme sui livelli record raggiunti dal debito pubblico, avvertendo che l'ora di intervenire non può più essere rinviata. Secondo la numero 1 dell'FMI, le prospettive di crescita globale dipenderanno dalla capacità di gestire con successo 3 nodi cruciali: l'intelligenza artificiale, le oscillazioni dei prezzi dell'energia e, appunto, la sostenibilità dell'alto debito pubblico. E l'avvertimento dell'FMI contribuisce ad affossare le borse in Europa, già spinte al ribasso dal rally del greggio che supera la soglia psicologica dei 100 dollari al barile. E risale del 7% lo spread tra BTP e Bund tedeschi a 115 punti base. Eva Marie Saint, una delle ultime icone dell'epoca d'oro di Hollywood, vincitrice dell'Oscar come miglior attrice non protagonista per il suo esordio cinematografico in Fronte del Porto, è morta a Los Angeles. Aveva 102 anni, indimenticabile la sua interpretazione in Intrigo internazionale, diretto da Alfred Hitchcock al fianco di Cary Grant. È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community
3: Radio. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.
4: Spazio Comune, la città tra politica, associazionismo e impegno civile. Una trasmissione di Francesca Chiavacci e Vincenzo Striano, tutti i mercoledì alle 12 in diretta su Nova Radio.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti. Siamo per la ennesima volta, per la prima puntata della nuova stagione a Spazio Comune. Francesca Chiavacci
6: e Vincenzo Striano.
5: Siamo sempre i soliti, non abbiamo cambiato. Oggi con noi, proprio perché è la prima puntata, prima di passare poi al nostro ospite molto gradito, è il direttore di Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze, Daniele Bianchini.
7: Ciao Francesca, ciao Vincenzo e ciao, un buongiorno Daniele. A tutti e a tutti.
5: Credo un po' col compito anche di darci il là per questa nuova
6: stagione. La linea.
5: Ricordiamo che siamo alla
6: scuola noi, marxista-leninista.
5: Abbiamo cominciato con una serie di trasmissioni sul social forum e poi ci è piaciuto e abbiamo continuato per 3 anni di fatto. Quindi il senso della trasmissione forse lo dovremmo rispiegare per tutti quelli che di solito, diciamo, non sono i nostri fedeli ascoltatori.
7: No, tra l'altro, invece, ora mentre lo dicevi, pensavo che in realtà non è così banale doverlo rispiegare, perché non è una ripetizione, perché poi forse col passare del tempo il concetto di spazio comune cambia. Abbiamo la fortuna, noi lo diciamo spesso e volentieri, quando parliamo delle nostre case del popolo, paradossalmente quelle che erano strutture tradizionali con tutto quello che è successo intorno, sono tornate ad essere luoghi che hanno fatto riscoprire
5: i più innovativi
7: di tutti, perché poi effettivamente luoghi dove poter condividere senza la logica del profitto la comunità è un qualcosa che poi oggi effettivamente è venuto a mancare, perché comunque anche altri luoghi dove magari evidentemente il profitto c'era, ma i tanti bar di quartiere che si sono un po' persi negli anni facevano quel ruolo anche di socializzare in un determinato modo. Poi era un problema dei baristi riuscire a farsi pagare almeno una spuma, però comunque quel ruolo c'era. Nei circoli è sempre stato così, continua ad esserlo. Oggi invece l'idea di spazio comune che si ha evidentemente è qualcosa che va recuperato ancora, direi anche sempre di più, perché poi effettivamente di spazi dove incontrarsi non virtuali come la radio, anche se poi noi anche nella modalità con cui avete deciso di portare avanti questa trasmissione c'è l'idea anche di prendersi tempi più dilatati, perché sentiamo la mancanza di approfondimento, di parole in più che non siano legate a tempistiche troppo strette. Quindi questo già è un qualcosa che caratterizza questo spazio, però in generale luoghi fisici da raccontare, luoghi di discussione che rientrano in questa trasmissione, il concetto di spazio comune che vogliamo dare è un qualcosa che si può tranquillamente aggiornare di anno in anno. Quindi una nuova stagione che inizia con poche,
5: ci ha dato il là,
7: con poche, con pochi rischi di essere ripetitivi, ecco.
5: No,
6: il direttore ha ragione, io condivido. Aggiungo però che anche le radio sono spazio comune, secondo me.
5: Non tutte.
6: Non
5: Nova
6: tutte,
5: radio,
6: Nova
5: sì.
6: Radio, però possono, allora mettiamola così, possono contribuire a creare uno spazio comune partecipato, perché è l'altra cosa forse che aggiungerei, è che questa è un'emergenza però, perché la gente, anche a volte nel mondo che amiamo di più, quello della sinistra, vive chiuso in una bolla dove praticamente vede solo, è in comfort zone, cioè si rapporta solo con chi la pensa uguale a lui. C'ha i suoi media di riferimento, e questa cosa da molte parti nella comunicazione è lanciato anche in maniera meno leggera di come lo facciamo noi, come un forte allarme. C'è la tendenza, secondo alcuni studi, addirittura a scordarsi le cose che non appartengono alla comfort zone. Dunque problematicizzare un po' la comunicazione è importante. L'altra cosa, quella che diceva Daniele, il mondo è comunque, seppure con questo problema delle bolle, pieno di belle iniziative, e vale la pena dal punto di vista della trasmissione radiofonica raccontare, è un piacere, ecco, cioè, perché ci sono.
5: Io non ho niente da aggiungere,
7: no, anche perché
5: detto
7: diciamo,
5: molto, se non in un delirio di onnipotenza che invece è campo largo si potrebbe chiamare spazio comune, ma faccio per essere un po' più leggera, è giusto tutto quello che avete detto. E infatti noi lo facciamo, ecco.
7: E diciamo che possiamo introdurre alla fine di questo discorso anche per arrivare al nostro ospite di oggi,
5: appunto, io facevo
7: che nella scelta dell'agenda degli argomenti avete avuto negli ultimi anni e che avrete sicuramente in questa nuova stagione, c'è un po' anche una fotografia di quelli che sono i grandi temi sui quali forse effettivamente sentiamo anche più la necessità di confrontarsi, e che è vero, Vincenzo, come dici te, a volte rischiano di essere un po' all'interno di una bolla, di parlare tra di noi, ma però poi alla fine nell'agenda dei grandi temi che troviamo da altre parti spesso mancano, e allora proviamo a recuperarlo. Oggi parleremo di scuola, che è un qualcosa che evidentemente è un macro tema enorme, ma al quale teniamo molto, anche perché, come si dice spesso, è un po' una cartina tornasole di come sta la scuola rispetto alla società in cui poi oggi ci ritroviamo poi a vivere, e quindi partire dalla scuola credo sia stata un'ottima idea per oggi. Con chi lo faremo, Francesca?
5: Vorrei dire poi, prima l'ospite lo presenta sempre Vincenzo.
7: Ah, okay,
5: noi
7: ci
5: abbiamo i ruoli, ma che l'ospite ne è testimone, che l'argomento noi l'avevamo immaginato prima ancora che succedessero tutta una serie di fatti nel nostro paese, e in questi giorni, fuori dall'Italia, Francia, forse, chissà, Europa, proprio per quelle cose che avete detto voi, perché cos'è il nostro spazio comune. Quindi allora, Vincenzo, l'onore, noi siamo un po' tradizionalisti, fa sempre le cose uguali, la vecchiaia, diciamo, se si cambia il ritmo.
6: Ora te parla per te, ma insomma.
5: Il ritmo dove si sbaglia.
6: Ma io mi appello al direttore, no, che in qualche maniera
7: mi intervengo qui. No. Arriviamo a presentare l'ospite di oggi.
6: Hai ragione. Allora, il tema è quello della scuola. L'ospite di oggi, come dice Daniele, particolarmente, Francesca particolarmente gradita, è Emanuele Rossi, che è nella segreteria regionale della, io li chiamo la CGL Scuola, ma in realtà
5: appunto,
6: non si chiama così. No, va bene, si chiama FLC, Federazione Lavoratori della Conoscenza, e comprende al suo interno tante figure, poi lo chiediamo. Emanuele Rossi è il segretario per Firenze della CGL FLC e nella segreteria regionale del sindacato appunto della scuola. L'FLC è il primo sindacato per numero di iscritti, mi pare supera il 40% o qualcosa del genere, in Toscana. A livello nazionale.
8: Grazie per l'invito, molto gradito. C'è davvero bisogno di parlare di scuola, per cui davvero un'occasione importante. Mi fa molto piacere essere qua. E credo che insomma sulla scuola si giochi anche una parte dell'idea di società, appunto del prossimo futuro, per cui grazie davvero.
6: Sì, la cronaca è piena di notizie, vediamo, perché uno di quegli argomenti che meriterebbe più trasmissioni
5: tempo.
6: E noi tra l'altro, Francesca, abbiamo ospitato spesso insegnanti, sì, strutture, però credo sia la prima volta che invitiamo una struttura sindacale.
5: Sì, perché in realtà eravamo partiti, appunto oggi dobbiamo contenere anche altri argomenti, proprio c'era stata anche un'uscita pubblica poco dopo e noi ci avevamo pensato, noi siamo anticipatori di tutto, da come cominciava e come, diciamo, le carenze evidenti che poi ne riparleremo, hanno portato anche altri posti, diciamo, dell'Europa a tutte queste manifestazioni, si presentavano quest'anno, ormai siamo un po' abituati, però credo che quest'anno la situazione fosse particolarmente drammatica dal punto di vista del, che poi ce lo dirai te, c'ha due risvolti, perché uno è quello della fruizione da parte dei, certo, dei ragazzi, l'altro è la, certo, precarietà assoluta dei lavoratori di questo comparto.
6: Allora, Emanuele, come inizia l'anno scolastico?
8: Sì, allora, come possiamo dire tuttora come inizia, benché siano passate alcune settimane, perché le macchine sì hanno ingranato, ma le problematiche si fanno sentire tuttora. E, ecco, si diceva Francesca, siamo un po' abituati a noi a fine agosto tutti gli anni, quando tocca il compito di rimettere insieme le informazioni e i numeri, tutte le volte ci diciamo noi puntualmente come le tasse, ci riproponiamo tra fine agosto e inizio settembre a provare a raccontare e denunciare, e ci tocca questo compito, lo facciamo con impegno da anni, perché purtroppo da anni siamo dentro un ciclo, una china, una fase che al momento pare non vedere un'inversione di tendenza, pare non vedere la luce. Noi siamo dentro una logica di governo della scuola che fa affidamento su un dato reale: il decremento demografico. Ci sono sempre meno iscrizioni di bambine e bambini ai primi anni di scuola, e quindi a cascata negli anni
6: accorpamenti anche di scuole.
8: Accorpamenti di scuole, tutto si basa su questo argomento, questo fenomeno demografico reale. Ora poi qui bisognerebbe riflettere sul perché il nostro paese, anche se non è solo del nostro paese, diciamo, vive questa particolare, i motivi anche di tipo generale. Comunque, da questo fenomeno reale vengono fatte derivare delle conseguenze strutturali di sistema, e cioè non solo questo governo, ma anche i governi precedenti hanno preso questo calo della popolazione scolastica per dire: beh, se siamo in una fase in cui sono meno le studentesse e gli studenti, vuol dire che noi si può risparmiare un po', e quindi è sufficiente portare avanti la scuola piano, mandando in pensione un po' di docenti, un po' di personale ATA, e non incrementando particolarmente gli organici, cioè il numero di lavoratori della scuola, non si chiamano organici, ma appunto questa parabola discendente, quindi può discendere anche il numero complessivo. Questa logica, che contabilmente dal loro punto di vista non fa una piega, però noi da anni proviamo invece a contestarla, a criticarla, banalmente dicendo: ma anzi, approfittiamo di una fase come questa di decremento demografico, quantomeno per mantenere stabile il numero di docenti e figure non docenti, il personale ATA cosiddetto, cioè gli amministrativi, i tecnici, i collaboratori scolastici, perché se noi stiamo o con un piccolo investimento o almeno garantiamo e manteniamo il numero attuale di chi lavora nella scuola, il rapporto delle classi ad esempio migliora, si avranno classi con meno numero di studenti, si potrà lavorare meglio eccetera, e invece no, non riusciamo a sfondare su questo.
6: Cioè, tra l'altro dispiace dirlo, lo risottolineo la cosa che hai detto, le ultime riforme della scuola si fa fatica a dire qual è la più bella, perché secondo me, parere personale, erano brutte anche quelle prima del, diciamo così, delle scelte del centrodestra. Anche alcune riforme o alcuni aspetti delle riforme del centrosinistra, parlando con gli insegnanti e con gli studenti, non è che sono esenti da critiche anche molto severe, ecco, per usare un termine gentile.
8: Della mia generazione, quindi di metà carriera, diciamo così, hanno ben inciso nella memoria la famigerata buona scuola di Renziana.
5: Ah,
8: memoria,
5: sì, ce
8: appunto,
5: la ricordiamo.
8: Era il 2015, quindi tutta una generazione è cresciuta con questa, diciamo, intervento a gamba tesa che nessuno ha, che noi siamo riusciti poi a contrastare in vari modi, insomma anche attraverso le vie sindacali, ma che ha davvero segnato una cesura profonda tra il mondo dell'educazione e della conoscenza e anche le forze del centro-sinistra, campo largo, come. Per cui c'è un peccato originale su questo tema. L'ultimo governo, diciamo, ha introdotto elementi ideologici di ferocia sociale, io dico sempre su questo. Cioè, quindi ha piegato una continuità di politica al risparmio, l'ha piegata in una direzione di un tentativo di egemonizzare l'istruzione secondo stilemi.
6: Eppure, sai, tutti poi quando succede qualcosa nelle scuole dicono che la scuola è un passaggio fondamentale, nella scuola si forma i cittadini del domani, i ragazzi hanno disagio soprattutto dopo il Covid. E dunque il ruolo della scuola dovrebbe essere è quello degli insegnanti, cioè degli attori della scuola, che sono fra i principali, ma insomma tutto il corpo dei lavoratori della scuola, tutti, diciamo così, poi nella pratica.
8: Posso raccontare un aspetto che è clamoroso, vorrei parlare degli i colleghi che si occupano del sostegno, che insegnanti di sostegno, quindi una figura docente altamente specializzata da un ruolo, il cui ruolo è fondamentale, insomma, come è facile comprendere. Su Firenze, ma rispecchia la realtà italiana, noi abbiamo circa il 60% di coloro che in questo momento sono nelle classi a coprire il ruolo di sostegno precario. E invertendo quindi una logica, noi abbiamo chiamato una logica inversa, per cui uno dice le figure precarie possono eventualmente essere solo una parte marginale. Ebbene no, sul sostegno abbiamo invertito completamente.
5: Tra l'altro sul sostegno incide anche sull'attività, perché per bambini o ragazzi che hanno il sostegno
8: non
5: cambiare,
8: esatto,
5: durante l'anno tante volte il sostegno, esatto. Infatti la domandona più semplice era questa: ma se sono diminuiti, diciamo, i bambini e tanti ragazzi si sono laureati negli anni e la scolarizzazione è aumentata, come mai invece poi all'inizio della scuola non abbiamo un quadro? So che è una domanda, diciamo, basica da uomo, da donna della strada, però assegnati tutti i posti e gli insegnanti, e siamo ancora a capire se ora i miei non più, ma insomma dopo molti mesi siamo sempre a capire se sarà quello definitivo, e poi c'è l'interpelli, e poi c'è, come mai, cioè non torna, no, la bilancia economica.
8: Allora, qualcuno,
5: spiegato basicamente,
8: esatto,
5: perché è complesso.
8: Esattamente, può equivocare che manchino figure che aspirano a insegnare nella scuola.
5: Non
8: è
5: vero,
8: così.
5: Esatto.
8: cos'è che c'è alla base? La scelta deliberata di impedire l'assunzione in, in pianta stabile di tutte le persone docenti di cui ci sarebbe bisogno.
5: Ecco.
8: Ci sono scelte, vengono da lontano, riproposte dal governo attuale, anche nella logica del nuovo patto di stabilità europeo, che riduce i margini di stabilizzazione a tempo indeterminato. C'è una scelta, manteniamoli di più precari, così negli anni i posti si diminuiscono, non dobbiamo licenziare nessuno e quindi non abbiamo problemi di eccessiva spesa. La scuola è il bilancio, uno dei bilanci di spesa più onerosi ovviamente per il nostro paese, ma come diceva Vincenzo, se ci si crede e tutti, non ne, e tutti affermano di sostenere una grande, no? Tutti dicono che la scuola è importante per il futuro, però c'è chi ci prova ad agire in questa direzione come chi ci lavora.
5: La intuivo, è la risposta, però la volevo perché
7: facciamola sentire a tutti. Si parla per questo. Ci fermiamo per un attimo di musica, poi torniamo perché poi di argomenti, anche per tornare sul nostro di territorio, penso sulla, sull'aspetto, insomma, per una fotografia di quello che sta succedendo nel territorio fiorentino sarà interessante.

sulla spiaggia che sembrava vicina, sulla terra dove non ho un padre che aspetta.

0: Alle 12:24 torniamo in diretta sulle frequenze di Nova Radio con Spazio Comune. Abbiamo sentito un pezzo, io sapevo notare, di Tommaso Novi, che molti sapranno insomma essere uno dei due gatti mezzi che da
1: moltissimi.
0: Ma vabbè, insomma, via.
1: Io lo sapevo.
0: Via, se no. Che tra l'altro hanno ripreso questo loro tour da un annetto e mezzo e chiuderanno invece proprio il tour di quest'anno alla Casa del Popolo di Grassina per la festa Day in the Life di Arci Firenze in questi due giorni, e ci sarà il 16 e 17 di ottobre al Sicur Cive. Nella sera del 17 ci saranno i Gatti Mezzi, tra l'altro, in concerto insieme a tanti altri.
1: A Pino.
0: Tutti pisani, facevo caso ora, un disastro.
1: Io invece l'avevo notato, però credevo l'avessi fatto.
0: Non è vero,
1: apposta,
0: siamo amicissimi. No, no, però va bene, va bene.
1: Credevo
0: sì.
1: Fosse fatto davvero, volutamente.
0: Mano tesa verso
1: contro
0: pisani.
1: Contro i livornesi, esatto.
0: No, via, non apriamo. No.
2: Toscana, poi.
0: No, via. Va torniamo bene. A parlare invece di Firenze e dei disastri c'è anche a Firenze nell'ambito scuola con il nostro ospite di oggi, Emanuele Rossi dell'FLCCGL. Ringrazio e vi lascio per il momento, ci risentiamo
1: noi
0: più tardi.
1: Noi ringraziamo te di essere stato con noi per la nostra prima puntata e onorati. Ti aspettiamo onorati, ti aspettiamo per altre occasioni.
3: Ci sarò.
1: Riprendiamo quindi sulla scuola, Vincenzo.
2: Sì, allora chiedevo a Emanuele una... raccogliendo anche l'invito di Daniele di essere anche, essendo una trasmissione poi fiorentina, di dare anche non solo dati generali ma della città. E un dato sicuramente, diciamo, prima dello stacco musicale parlavamo un po' di questo, del precariato. C'è qualche dato, Emanuele?
3: Sì, all'inizio dell'anno, come sempre, appunto monitorando l'avvio, abbiamo registrato solo come partenza dell'anno, quindi senza contare tutto ciò che avviene nei mesi successivi, per quanto riguarda i docenti siamo a più di 3.000 persone che sono nelle nostre classi e che sanno già che il loro incarico nella classe termina o al 30 giugno o al 31 agosto, quindi non sapendo l'anno prossimo se e dove lavoreranno. Più di 3.000 persone, e sottolineo 3.000 persone di cui c'è bisogno, cioè non figure momentanee perché poi dopo vengono, no, qui siamo a un dato di partenza, cioè se non ci sono queste
2: persone.
3: Ma qui persone...
2: tu quando dici, perché io non so questo come è organizzata sul piano territoriale, se c'è dei dati della città metropolitana, Firenze, Prato, Pistoia dell'area, oppure sono dati solo fiorentini? Questi?
3: Sono dati della città metropolitana, perché gli incarichi scolastici vengono assegnati su base provinciale, insomma metropolitano. Quindi dall'ufficio di Firenze partono all'inizio dell'anno le proposte ai docenti precari di un incarico. Quindi banalmente, registrando questo, abbiamo per i docenti 3.100 docenti precari.
2: Tra l'altro, fammi fare una polemica laterale. Cioè, città metropolitana significa la vecchia provincia di Firenze. Perché, e questo secondo me è una delle cose clamorose della politica, con tutto l'affetto, ma è incomprensibile, non si capisce perché non ci sia una Firenze Prato Pistoia, e poi nella realtà di tutti i giorni l'area è Firenze Prato Pistoia, l'area metropolitana è anche una delle più grandi d'Italia, e non Firenze e provincia, Prato e provincia staccati, Pistoia staccati, perché questi dati si affronterebbero meglio. Ma insomma, voi giustamente poi vi organizzate sulla base dell'organizzazione della scuola.
3: Come anche funziona il sistema amministrativo, esatto, che deriva dal Ministero. E per il personale non docente, quindi personale ATA, più di 700 persone, anche qui, precarie, sono nei nostri uffici a aprire le portinerie, stare vicino alle bambine e bambini, nei laboratori, figure anch'esse senza le quali le nostre scuole non aprirebbero e non funzionerebbero e che non hanno prospettive.
2: E non abbiamo fatto, come forse meriterebbe, anche, diciamo così, un pianto sugli stipendi, ma insomma ci teniamo.
1: Certo, infatti quello che dicevo prima, cioè che sono tanti comunque ragazzi che ora qui faccio più appunto la mamma, ma che vorrebbero anche scegliere questa strada, e questi numeri ce lo dicono, fra la precarietà e alla fine comunque non entriamo in questo largo argomento che abbiamo già affrontato altre volte, si dice insegnare è una missione e che è una vocazione. Certamente vedo le facce del nostro ospite, quindi certamente alla fine dequalifica in qualche modo, la dico grossa, però dequalifica anche questa missione, perché che missione deve avere uno che è precario a vita, che magari viene mandato molto lontano da casa con quello stipendio? L'ho detta male, però è ovvio che dequalifica anche la qualità dell'insegnamento.
3: Inviterò a ripetere alle nostre assemblee, dove molte colleghe e molti colleghi allargano le braccia e dicono: ma se io non faccio questa cosa, la scuola non va avanti. Chiaramente dando un messaggio, io lo spiego sempre, provo a condividerlo sempre, che se noi facciamo le cose non riconosciuti nell'attività lavorativa che svolgiamo, diamo l'idea che la scuola può andare avanti anche senza professionalità, che invece, insomma, all'estero, ecco, quando si pensa ai giovani, no? Perché tanti ragazzi anche di alta qualificazione trovano attività e retribuzioni molto più alte, adeguate, perché il nostro sistema ancora tuttora riesce a formare a livelli molto, molto alti e ricercati all'estero. Peccato, i nostri stipendi dei docenti sono agli ultimi posti della classifica OCSE, a circa metà di quelli tedeschi e olandesi.
1: E poi anche questo tema della precarietà, perché tutti si dice gli insegnanti di molti anni fa erano più diciamo, questo tema di non sapere mai, no, quando, dove e se sarò da qualche parte, indubbiamente influisce tantissimo.
3: I colleghi più anziani
1: che hanno vissuto in un mondo, anche loro
3: dicono, c'era la proverbiale gavetta, però ora siamo l'anno scorso quasi 300.000 precari in tutta Italia, livelli del genere mai visti.
2: Ecco, rimanendo sul territorio fiorentino, ma voi state preparando iniziative come sindacato? Ci sono con gli altri o da soli?
3: Rimanendo sulla scia del tema che abbiamo trattato ora, quindi quello di investimenti nella scuola pubblica e di stabilizzazione, noi ci stiamo organizzando per partecipare alla manifestazione che è nazionale, benché abbiamo in ponte anche altre cose locali, ma ora su questo tema il 17 ottobre, sabato, a Roma, la CGIL insieme anche a Arci e a tante altre realtà di vario tipo, insomma ampi, promuove una manifestazione in nome della Costituzione. L'abbiamo chiamata la via maestra. C'ha un capitolo tutto dedicato a investimenti nel pubblico, sanità e scuola, e istruzione e università.
1: È una domanda, ma è la prima puntata, il direttore è andato via, e magari facciamo la domanda e così io mando il GR Traffico. Quest'anno faremo più interruzioni durante la trasmissione. Decidete, Vincenzo. No, qui si alleggerisce poco, perché il GR Traffico se il traffico di questa città
2: non è l'info, il sogno di tutti,
1: però soprattutto in questi giorni lo so. Diciamo, decidi un po' te come vuoi fare.
2: No, io le domande, diciamo, sono davvero tante. Se ci sono altri dati locali, direi a Emanuele eventualmente di segnalarceli. Poi non possiamo esimerci dal raccontare e degli studenti, oltre che del personale che ci lavora, anche se dal punto di vista di un sindacato, del sindacato degli insegnanti, il più grande, e degli insegnanti, dei lavoratori della scuola, e per cui gli studenti, e poi un po' l'Europa, perché poi ci lamentiamo, ma la Francia ci racconta come l'affrontiamo nel finale, e anche la Spagna,
1: e anche del nostro governo, visto siamo all'Arci,
2: e poi del nostro governo.
1: Va, allora, scelte. Ora facciamo.
2: Insomma, tanta roba c'è.
1: Sì, bene.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio, con la variante di Valico verso Bologna. Sempre in direzione Bologna si segnala la chiusura della 1 panoramica a causa di lavori fino alle ore 18 di oggi nel tratto Traglio e Rioveggio. Ancora per lavori in Fipili, possibili rallentamenti sul ramo di Livorno Livorno tra Interporto Toscana Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Chiudiamo con i treni a causa di un guasto agli impianti di circolazione a Firenze Santa Maria Novella. I convogli percorrenti la tratta stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: lo invento.
1: Siamo nuovamente in diretta e, come ha detto, ci ha insegnato il direttore, sono le 12:34 di mercoledì e ritorniamo a parlare di scuola con Emanuele Rossi dell'FLC di Firenze e eravamo rimasti a parlare di numeri, ma volevamo anche
0: durante la pausa.
1: Vai.
0: Emanuele suggeriva, parlavamo e ci è venuto in mente che c'è una cosa da cui partire per parlare degli studenti, che sono gli striscioni, di cui uno è stato strappato, ma non...
1: Sì, è una notizia di oggi, quindi siamo sul pezzo.
0: Vai. Vai.
2: Perché secondo me può essere, diciamo, un contributo.
0: Intanto prima diciamo la cosa.
1: Diciamo la notizia.
2: Sì.
0: Gli striscioni
2: sono circa 10 giorni, appunto, che in tutta Italia e anche a Firenze è partita una campagna di appendere striscioni che fanno riferimento o all'articolo 34 della Costituzione, la scuola è aperta a tutti, oppure, diciamo, un altro risvolto del tema, qui nessuno è straniero a scuola, nessuno e nessuna sono devono essere considerati stranieri.
0: Nasce, e diciamo, la Presidente del Consiglio.
2: Esattamente.
0: Non capisco che vuol dire.
2: Non capisco che vuol dire. Poi abbiamo letto.
1: Ti rendi conto che quando mio figliolo faceva la materna.
0: Ho sempre i figlioli.
1: Ho capito. 20 anni fa c'era scritto all'ingresso dell'asilo. Cioè, quindi io sono rimasta particolarmente colpita da questo.
0: Ma
1: del cambiamento
0: dei
1: tempi.
0: Ti tengono aggiornata.
1: No, lo so, però volevo dire, in 20 anni è cambiato tanto.
2: È un evidente imbarbarimento del modo con cui si ragiona della frontiera scuola, perché davvero non avremmo mai pensato di arrivare a sentire una Presidente del Consiglio e un Ministro dell'Istruzione parlare di tetti alla presenza e non di studentesse e studenti, bambini e bambini, ma indicati con diciamo l'appellativo che viene usato con un certo significato di straniero nelle classi come un problema. Allora, di fronte a questo e al decreto Valditara, corpi docente, gli ATA e gli studenti delle superiori soprattutto in questo caso, ma non solo, si sono trovati dalla stessa parte immediatamente, istintivamente, perché gli studenti che accanto nel banco hanno il compagno o la compagna, come si diceva prima, lo dicono tutti, va bene, si dice, ma è la realtà. Dall'età dall'infanzia alle superiori non esistono categorizzazione fra compagni, non esistono, sono inculcate da messaggi esterni, e questo decreto di Valditara del tetto degli stranieri inculca l'idea che la scuola non sia per tutti. Allora, la reazione enorme che c'è stata a Firenze, siamo a decine di scuole superiori e comprensivi, il comprensivo è una scuola che contiene l'infanzia, la primaria e la media, che hanno collaborato fra studenti, fra docenti e studenti e famiglie per creare questi striscioni che ora stanno campeggiando sopra gli ingressi dei nostri istituti. Una grande reazione civile, è una risorsa per il nostro paese, la scuola e chi la vive.
0: Ma tu, abbiamo parlato, diciamo, dei guai che ha fatto anche il centro-sinistra, però parlando di questo governo, insomma, di destra anche abbastanza, ecco,
1: destra,
0: hai
1: destra.
0: Usato destra, siamo tutti antifascisti, che poi diciamo anche in Francia era diventato uno slogan dei ragazzi, in italiano, no, lo avrete visto.
2: Sì,
0: no,
2: sì.
0: Tu hai usato un termine che mi è piaciuto molto: questo governo immette, oltre alla cattiva gestione, immette una ferocia sociale ideologica. Hai usato questo termine che io trovo straordinariamente, me lo sono segnato, bisogna me lo ricordi, complimenti, perché fotografa benissimo.
2: Sì, mi capita di usarlo convintamente, perché sulla scuola il governo Meloni Valditara ha fin da subito avviato un'operazione, da una parte per fare della scuola lo strumento per plasmare l'idea del cittadino della destra del futuro. Tutte le modifiche sono intervenute sui programmi, insomma, hanno lo scopo, nell'idea appunto dell'attuale governo,
1: il voto in condotta.
2: Sì, ma poi appunto io penso soprattutto ai programmi che affermano che solo l'Occidente ha una storia degna di essere raccontata. Insomma, è l'idea di fare la società di destra del futuro e non la società pluralista e democratica come la scuola della Costituzione prevede. In più, soprattutto nelle riforme delle superiori, dei tecnici e dei professionali, che vengono accorciati da 5 a 4 anni e che vengono e che vedono trasformare la loro natura di scuole di formazione ampia e di base, diciamo, benché rivolta agli adolescenti e ai giovani, in scuole di addestramento al lavoro, meno studio, più apprendistato, diciamo, così da preparare gli, appunto, adolescenti e giovani a un lavoro precoce, perché nell'idea di questa destra c'è che la scuola deve selezionare fra chi è destinato a studiare, bene, vada pure avanti, ma poi c'è il grosso, sempre in questa idea perversa di gerarchizzazione sociale, il grosso che deve fare veloce, ma che troppo a scuola. Studi meno, impari un lavoro, tanto poi bisogno di manodopera c'è sempre. Noi sappiamo cosa vuol dire manodopera ora per i più giovani, vuol dire quando va male lavoro a nero, quando va un po' meglio apprendistati o tirocini, quando comunque continua a andare male contratti sottopagati di lavoro estremamente povero, quindi davvero feroce. Io lo trovo un termine che uso e che
0: no,
2: mi sembra
0: no, è perfetto, è perfetto. E fotografa indubbiamente la situazione, direi. Ma le forze di sinistra, secondo te, sono attive su questo tema della scuola? Abbiamo detto tutto il male possibile con grande convinzione del governo. L'opposizione riesce a, allora, dal punto di vista del sindacato, e anche dal punto di vista qui in città, voglio dire, rapporti con gli enti locali, con la

0: la sinistra, diciamo, non ha lanciato una campagna nazionale di, per esempio, come gli striscioni che abbiamo suggerito noi, ma poteva essere un'altra per capillarmente.
1: Chi è il promotore degli striscioni?
0: La FLC nazionale.
2: Ma è una riflessione, guarda, qui abbiamo fatto spesso, per esempio, anche a proposito di tutto il mondo della cultura, e non apriamo, ma siccome c'è FLC, tutto il capitolo, e non lo dico per quello che faccio, però musei, nomine, questo tema dell'egemonia culturale che questa destra si è posta come obiettivo, ovviamente c'è anche la scuola come terreno di azione, ma anche la... E questo da, oggettivamente non viene visto in tutta la sua pericolosità. Questo è un po', mi sentirei di dire, con questo non vuol dire che la sinistra non vorrei essere fraintesa, ma non ha la consapevolezza dell'importanza che per loro ha tutto questo.
1: No, ma poi sai, parlando di scuola, credo la cosa sarebbe anche un terreno, diciamo così, che dal punto di vista della comunicazione ha una facilitazione per la cosa che dicevi, cioè i bambini percepiscono gli altri in classe non come se sono, ci sono scuole nel territorio fiorentino che hanno, soprattutto nella zona di Prato, quantità di ragazzi stranieri superiori a, perfino a quelli italiani, ce n'è qualcuna, è un fenomeno marginale a livello generale, ma nel nostro territorio, diciamo così, questo tema c'è, soprattutto nella zona di Prato. E questi insegnanti sono bravissimi alcuni, perché fanno un lavoro anche sperimentale, mettendo insieme con tutte le difficoltà che obiettivamente ci sono sulla lingua, eccetera. Ma i bambini si percepiscono come compagni di classe. Sarebbe un terreno anche emotivo con cui si riuscirebbe a farsi capire. Io penso sia anche una campagna sbagliata quella della Meloni, perché usare i bambini in questa maniera feroce, come dici tu, cioè che
0: però
1: faranno
0: ammicca una parte del suo elettorato, ovviamente una parte della società. Ecco, in alcuni colloqui anche pubblici che ho avuto con esponenti politici di vario livello, io ho sottolineato che da parte della sinistra c'è sicuramente la necessità di approcciarsi alla campagna elettorale, a un'idea di governo futuro, ci auspichiamo, quantomeno per girare pagina con l'attuale destra. Però che sarebbe un errore, io dico, pensare che basti avere qualche idea per appunto chi eventualmente manderà a casa questa destra, qualche idea buona, qualche idea migliore, che basti quello per risintonizzarsi col mondo della scuola. Non sarà sufficiente. Io già più di una volta ho lanciato un appello a chi appunto sta preparando una campagna elettorale. Mettetevi nell'idea che per riavvicinarvi, risintonizzarvi, tornare a rappresentare, accogliere davvero la cesura che c'è stata, la radicale cesura, voi dovete avere la pazienza di tornare a capirlo, questo mondo della scuola, che non è solo quella bella, qui abbiamo un Gianni Rodari, va bene, sullo sfondo, che ricorda la scuola dei nostri tempi, che dava un'idea di libertà.
1: È un manifesto, che vediamo noi da questa parte del vetro.
0: E che non è tutto così. Non basta pensare a riproporre cose giuste, buone e belle per appunto tornare a rappresentare questo mondo complesso. C'è bisogno di recuperare, come colmare quella cesura che negli anni anche la sinistra purtroppo ha scavato.
1: Sai, spazio comune significa riuscire a capire le ragioni anche degli avversari. Tra l'altro, ora senza approfondire, ma il tema sarebbe che uno dovrebbe stressare le proprie certezze, voglio dire, e non domandandosi perché non riesco a far passare. Invece il problema è che quando ti chiudi nella bolla, ti chiudi e ti autoconvinci che già sai tutto e che sono stupidi gli altri che non ti capiscono. E no, invece questo tema, noi nel nostro piccolissimo proviamo a forzare, ma naturalmente siamo una trasmissione cittadina, ma insomma. Però
2: comunque
1: c'è questo,
2: mi sa che lui vuole dire c'è proprio da recuperare, perché io vorrei ricordare che un ministro che era di sinistra, si chiama anche Berlinguer, la fece questa campagna di ascolto. Cioè gli insegnanti negli anni sono stati sottoposti a picchi e ad abissi continui, posso dirlo, io non sono un insegnante, però sono una di quelle categorie che per strumenti culturali che possiede si dovrebbe collocare. A me, quando quella ha detto che il congolese l'aveva salvato e lei era per la reimmigrazione, ecco, mi sei aperto proprio per venire dietro a quello che dici te, Vincenzo, il fatto di come si è trasformato completamente.

0: un mondo in cui un insegnante, però ora qui si va troppo fuori tema, ma era per noi, casomai forse era anche troppo, no? A un certo punto erano quelli che
1: Rappresentante,
0: votavano
1: diciamo.
0: Bertinotti, eccetera, eccetera. Cioè, con questo mondo, ecco, tutto il mondo, però anche questo mondo, credo
1: È
0: che tu
1: permeabile ai
0: volessi dire
1: cambiamenti,
0: questo, no?
1: assolutamente
0: Cioè, si
1: quindi.
0: deve attrezzare nel riaprire un dialogo
1: Vero
0: vero,
1: e paziente.
0: paziente e senza promesse inutili. Credo che sia un mondo
1: Assolutamente.
0: che è un po' disilluso,
1: Deve
0: no?
1: recuperare la fiducia,
0: Ecco,
1: assolutamente.
2: e poi anche la comunicazione, perché ci sono
0: è
2: tante
0: giusto,
2: buone
0: sì.
2: pratiche nel territorio. Noi con la trasmissione lo vediamo, cose piccole, grandi, noi cerchiamo di rappresentarle tutte. Però questo tema della comunicazione, intesa, beh, purtroppo il sistema, poi torniamo alla scuola, anche quello dell'informazione, è un sistema, se voi vedete i talk televisivi, dove ognuno va a giocare l'ospite, la sua parte, guai se, come disse una volta la Concita De Gregorio, se i due ospiti si mettono d'accordo, non vengono richiamati, perché non è
1: Non
2: interesse,
1: funziona.
2: una comunicazione è interesse, diciamo, che ogni zona, ogni bolla abbia un, come dire, qualcuno di riferimento che tranquillizzi. Questo ce lo dovremmo dire anche per le nostre certezze. Se non le stressiamo un po', noi rischiamo anche noi di finire nelle comfort zone. Ma torniamo alla scuola. È
0: Sì.
2: uno dei modi per non finire nelle comfort zone è anche che esistano movimenti sociali.
0: Sì, diciamo che non la faccio l'interruzione, si va fino in fondo, perché
2: No,
0: se
2: vabbè,
0: uno dei
2: se vuoi.
0: direttori, tanto non c'è il direttore, non ci sente, non ci
1: In
0: vede.
1: autogestione. No,
0: Autogestione,
2: è il terreno.
0: parliamo di autogestione, va.
1: Esattamente, esattamente. No, il terreno sociale è quello su cui insomma, anche il mondo dell'educazione deve giocarsi tanto. E il tema comunicazione altrettanto. Per dire, noi proveremo proprio anche a trovare formule comunicative particolari nei prossimi giorni. Lunedì 12 noi stiamo organizzando, sempre con Arci e con tante altre realtà, delle lezioni in piazza sui temi della scuola aperta, inclusiva, democratica, proprio per vedere se il tema degli striscioni lo riusciamo anche a comunicarlo e raccontarlo anche con modalità, quindi i dettagli arriveranno. Comunque lunedì 12 pomeriggio in
0: Pomeriggio.
1: Piazza Santissima Annunziata, lo posso anticipare, siamo
0: Ah.
1: a limare appunto le cose, tra poco partiremo, quindi proprio per provare a uscire dalle bolle e dai sistemi. E poi i movimenti sociali, stiamo vedendo il ruolo da protagonisti che le studentesse e gli studenti francesi, appunto, richiamavi l'Europa prima, Vincenzo, stanno giocando in questi giorni. Tra l'altro, si commentava prima con Francesca, la Francia per il mondo della scuola fino a qualche anno fa rappresentava quel sistema stabile che dava certezze di funzionamento e di rigore. È finito anche quell'immagine, quella
0: Cioè
1: realtà.
0: noi siamo più rassegnati a uno un po' a vedere questa forte spinta di questi giorni è proprio una
1: Ci
0: rottura,
1: racconta altro,
0: è una
1: appunto.
0: grande rottura rispetto al sistema per loro efficiente,
1: Che per tanti anni
0: evidentemente
1: è
0: ha
1: stato efficiente, ha
0: retto, lo
1: retto.
0: stanno anche tante ore di più a scuola, hanno un sistema
1: Molto più avanzato
0: molto
1: anche
0: più
1: su forme
0: avanzato.
1: professionali,
2: No, ma
1: insomma.
2: diciamo di nuovo, scusatemi se una cosa generale, ognuno ha le sue fissazioni. Spazio comune non significa volemosi bene. E dunque mettiamoci intorno al tavolo per evitare la bolla, ognuno ascolta l'altro. Ci si può esprimere anche una radicalità, voglio dire, nel confronto. Il problema è che ci devono essere dei tavoli di confronto e i movimenti sociali riescono spesso a rompere, diciamo, la bolla e a creare forme di comunicazione. Tornando alla scuola a Firenze, ma tu sai
0: No, siamo in
2: se.
0: Francia, siamo arrivati ora,
2: Sì, no?
0: eravamo in
2: Ah,
0: Francia.
2: va bene, allora.
0: Eravamo già in Francia anche perché ci abbiamo solo 9 minuti
2: No,
0: per
2: ma volevo
0: poter
2: chiedere se.
0: attraversare la Francia.
2: No, hai ragione. La Francia, anche la Spagna, perché anche alle manifestazioni spagnole si sono uniti molti altri lavoratori e anche gli
1: Anche
2: studenti.
1: gli
0: Sì.
1: studenti. E ancora non abbiamo informazioni particolari, ma insomma, dalle scuole, i delegati sindacali, diciamo, fanno trapelare che fra i collettivi o i gruppi studenteschi si intravede che c'è un'idea di giocare qualche ruolo da protagonista anche nelle prossime settimane. Staremo a vedere. Ovviamente, come sempre, noi siamo per il confronto più democratico, aperto e rispettoso possibile, ci auguriamo che le scuole, i colleghi sappiano affrontare anche eventuali momenti di dialettica nel modo più costruttivo possibile, perché è importante che le nostre studentesse e i nostri studenti possano giocarsi le proprie carte all'interno della dimensione sociale e istituzionale.
2: Ecco, ma esiste un rapporto, perché poi la scuola viene spesso dipinta come è il ragazzo che cerca di uccidere l'insegnante. In realtà fra insegnanti e studenti c'è un rapporto dialettico straordinario.
1: Prima una delegata sindacale di una scuola mi ha mandato la foto dello striscione di un liceo, l'hanno appeso solo stamani, e mi ha detto l'hanno fatto insieme ai ragazzi del collettivo.
0: Sì, anche sulla Palestina io insomma ho visto che, anzi rispetto a oggi smetto di dire, però a generazioni precedenti non c'è quella diffidenza nei confronti dell'insegnante, anzi devo dire anche di genitori, che era una cosa che invece veniva a dire, noi si era per l'abolizione della rappresentanza dei genitori, mi ricordo, ma nei decreti delegati, però indubbiamente c'è una generazione di insegnanti che guida tutte le manifestazioni che sono state fatte.
1: Assolutamente.
2: Sì, ma è nell'informazione nella scuola è uno degli esempi, questa ferocia sociale che hai detto oramai diciamo sarà il sottotitolo della trasmissione, contro la ferocia sociale e ideologia della destra. Beh, insomma, voglio dire, è spesso e volentieri questo tipo di rappresentazione ha bisogno, la ferocia, di studenti cattivissimi. E un'altra cosa che a me mi irrita è che quasi sempre oramai nelle manifestazioni c'è un gruppo che io non ho difficoltà a condannare, cioè quelli che arrivano anche in Francia. A un certo punto vedi queste manifestazioni di centinaia di migliaia di ragazzini che vanno in piazza, e poi c'è qualcuno che in fondo al corteo incappucciato crea casino. L'informazione parla del casino di una minoranza,
1: certo.
2: Non parla della grande quantità di quegli studenti che hanno fatto una manifestazione da protagonisti e probabilmente sono contenti e sono tornati a casa allegri di aver fatto, di aver avuto un ruolo.
1: E io dico sempre, hanno svolto la migliore lezione di educazione civica che si potrebbe pensare per loro. Insomma.
0: Ora, appunto, in Francia, tra l'altro, torna invece il movimento studentesco che anima il movimento popolare in generale, ecco, come è stato, non so se in Italia questo, appunto, prima ci dicevo può essere, però qui c'è un sindacalista, quindi se non lo sa lui.
1: In stagioni diverse c'è stata questa, questo impulso, assolutamente.
2: Oggi... Ma io non voglio anche qui dire i violenti, condannare, cioè io li condanno, dopodiché capisco che ci sono insorgenze sociali, periferie, gruppi emarginati, però come dire, l'errore dell'informazione è che se c'è uno studente che aggredisce un professore, non è che gli studenti, per in genere i professori e studenti sono una comunità, si è visto durante il Covid come non incontrarsi era doloroso, e così nelle manifestazioni ci sono, vanno in parte capiti, in parte condannati, ma le manifestazioni sono un'altra cosa dalla descrizione del modello informativo che le trasforma in luoghi dell'orrore, cosa che non è assolutamente.
1: E questo il ministro Valditara ci mette del suo.
0: E poi più in generale, ecco, la rappresentazione della gioventù di oggi non corrisponde, secondo me, assolutamente, ma non solo perché ci sono quelli che conosciamo noi che fanno il volontariato, ma proprio in generale, nel senso che non è anche quelli che magari fanno cose noi non capiamo, ma non sono questa questo un po', devo dire, è sempre stato, è che oggi, come diceva bene Vincenzo, è una dimensione troppo importante quella comunicativa nel produrre un modello, no? Quindi
2: crea una falsa
0: crea
2: realtà,
0: una falsa realtà, esatto,
2: ideologica e feroce.
0: E quindi diciamo, no, scusate, mi è sparito lo schermo, ma ce lo posso fare.
2: Ora non le dire gli errori tecnici, tanto non ci vedono.
0: No, va bene, comunque abbiamo 4 minuti. Vogliamo trarre qualche conclusione? Vogliamo riprendere qualche argomento? Mentre io cerco di mettere a posto qui.
2: No, allora, io penso che la cosa che ci possiamo dire in conclusione è la sensazione che il sindacato ha una sensazione di se stesso, domando, come forza in crisi o come forza tonica capace di in questo caso specificamente la scuola. Voi ci siete, avete rapporti con le altre forze sindacali, vi sentite un soggetto forte o gli insegnanti diciamo sono lontani dalla vita sindacale?
1: Allora, noi viviamo anche la categoria della scuola, vive la crisi della partecipazione, ovviamente, come tutta la società e tutte le democrazie, diciamo, tra virgolette, occidentali, diciamo. Il lavoro che noi proviamo a fare è proprio quello, però, invece, di far sentire protagoniste le lavoratrici e i lavoratori. Diciamo, il messaggio è: se non ci siete voi accanto a noi a fare le cose, il sindacato non basta, non esistono i generali che comandano sugli eserciti. Ora non ci sono più, non c'è più questa logica di chiamata alle masse, va bene? Ora noi siamo in una logica più di organizzazione reticolare, cioè se siamo in tanti, diffusi e ci mettiamo in rete, ecco, allora le cose cambiano. E anche nella scuola non è facile suscitare la partecipazione, ma quando noi ci riusciamo vediamo che intorno a valori, intorno a esigenze lavorative, intorno a disagi concreti, precariato o altro, ecco, allora si riescono a ricreare i momenti di mobilitazione.
2: Ecco, ma
1: è la
2: tu
1: chiave,
2: come
1: questo
2: sindacato più grande dell'area fiorentina, hai una sensazione positiva del rapporto con gli insegnanti?
1: Io non direi decisamente sì. Le ultime anche elezioni delle RSU, la rappresentanza sindacale scuola per scuola, poi l'università, gli enti di ricerca, abbiamo ottenuto nella scuola un consenso del 42%. Noi lavoriamo per incrementarlo, stare vicini a tutte le realtà scolastiche, tutti i luoghi di lavoro, e fare di questa potenzialità elettorale, cioè questi elettori che ci hanno scelto, anche una forza per il cambiamento e il miglioramento della scuola e della società. Questa è un po' la nostra linea.
0: E noi siamo contenti quindi di averti ospitato, siamo, credo, come prima puntata di rientro.
2: Gli argomenti sulla scuola sarebbero tanti.
0: Certo, però diciamo noi siamo alla fine, possiamo dire, ricordiamolo in fondo, facciamo sempre, che lunedì 12 pomeriggio comunque siete tutti invitati dall'ARCE, dalla CGIL in Piazza Santissima Annunziata per dare un
2: la manifestazione nazionale.
0: E poi alla manifestazione nazionale 17, la Via Maestra, e poi ad ascoltare podcast.
2: Sì, ascoltare il nostro. No, ma se qualcuno vuole prendere contatti con la CGIL, lo fa sul luogo di lavoro.
0: Anche l'ARCI lo organizza, quindi può fare.
2: No, no, ma a parte questo, dico, volevo ci fosse un indirizzo email o comunque le forme di comunicazione.
1: Curiamo molto tutti i canali possibili e immaginabili. Abbiamo un sito flcfirenze.it, abbiamo la pagina Facebook e l'account Instagram, per cui, oltre alla tradizionale mail, che però tutti i contatti in questo senso si possono trovare sul sito.
0: Perfetto. Bene. E quindi anche il numero di telefono per eventuali.
1: E poi in ogni luogo di lavoro abbiamo uno o più rappresentanti sindacali che fanno riferimento a noi.
0: Va bene, questo podcast si è già detto e tanto si dice a quelli che ci stanno ascoltando, e quindi grazie Emanuele.
1: Grazie a voi.
2: Salutiamo chi ci ha ascoltato, io saluto anche Francesca, ci siamo ritrovati dopo una lunga estate.
0: Certo, e l'appuntamento è per mercoledì prossimo da mezzogiorno all'1. Ciao ciao.
1: Un saluto.
3: Spazio Comune, la città tra politica, associazionismo e impegno civile. Una trasmissione di Francesca Chiavacci e Vincenzo Striano, tutti mercoledì alle 12 in diretta su Nova Radio.

0: torna a Day in the Life venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina. Due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri. Entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027. Luci della ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
0: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Al Teatro della Pergola alle 20:30 in replica Desert Films, la performance teatrale dal vivo con protagonisti James Franco e Blaine Kern. Per Fabbrica Europa alle ore 19 al Park Anna Pesetti presenta Con Pira Fune Fune. Alle ore 20 sempre al Park Ivona propone Angels Orders. Alle ore 21 al MAD Saverio Lanza presenta Voci Murate. Prosegue il festival Middle East Now al Cinema La Compagnia. Le proiezioni iniziano alle ore 17. Alle 20:45 in proiezione Flana di Zara Gandur, con un momento di ascolto e dialogo condiviso con la regista. Alle 18:30 al Cinema Astra in replica il film di apertura A Fox Under a Pink Moon. Alle ore 18:30 alla Giunti Odeon, Chiara Gamberale presenta il suo libro Liberi Tutti, in dialogo con Chiara Dino. Al cinema Quattro Mori di Livorno si inaugura la 15ª edizione del FIPIDI Horror Festival, in programma fino all'11 ottobre. L'attore e regista Edoardo Gabriellini è l'ospite d'onore della prima serata per la proiezione del suo ultimo film, La città dei vivi. Sulle frequenze di Nova Radio alle ore 12 spazio comune, alle 17:05 la settima ossessione, alle 19 mai partiti.
2: Luci della ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: Agenda Chessbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
4: Anteas Toscana presenta Privacy, istruzioni per l'uso, orientarsi fra le norme, tutelare i propri dati personali e vivere felici. In programma il 5 novembre dalle 10:30 alle 12:30 in via Benedetto Odei 2A a Firenze. La Proloco di Prataccio e Legambiente Pistoia presentano la giornata della biodiversità domenica 18 ottobre dalle 15:30 con l'inaugurazione della mostra fotografie e nidi artificiali in legno, conferenze e laboratori sulla biodiversità, installazione di nidi artificiali. L'evento si terrà in località Prataccio, via statale Mammianese 99 a San Marcello Piteglio. Per informazioni prolocopratacciopt@gmail.com. Amici della Terra Toscana ODV cerca volontari per la manutenzione del parco di Villa Ruspoli a Firenze. Per informazioni si può scrivere alla mail sergiogatteschi@yahoo.it.
3: Agenda Chessbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano ancora rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sempre in direzione Bologna si segnala la chiusura della 1 panoramica a causa di lavori fino alle ore 18 di oggi nel tratto Traglio e Rioveggio. Passiamo sulla Fipili, anche qui per traffico intenso si registrano code in uscita alla Strassigna in direzione mare. Chiudiamo con i treni a causa di un guasto agli impianti di circolazione a Firenze e Santa Maria Novella. I convogli percorrenti la tratta stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: 339 77 88 125. Nova Radio ti ascolta. Scrivici via WhatsApp.

non si poteva mai comprare niente. I soldi servivano per due bambini da nutrire, vestire, mandare a scuola. Per tanti debiti non si sa con chi e perché, e per l'affitto da pagare. A casa non c'erano né televisore né telefono, e ogni tanto non c'era nemmeno riscaldamento. Per il suo compleanno lo portò per la prima volta in un negozio di giocattoli, quello in centro, grande, bellissimo. Disse: prendi quello che vuoi. Lui non poteva credere che avrebbe potuto avere quello che voleva. Era contro la religione con cui era stato cresciuto fino a quel momento. Non sapeva decidersi. Lei insisteva.

prendi quello che vuoi. Oggi puoi avere quello che vuoi. Scegli quello che vuoi. Quello che vuoi, quello che vuoi, quello che vuoi. Restò là dentro per un'ora, ma non si convinse che diceva la verità. Alla fine scelse una pistola d'acqua da 300 lire. Non era un regalo abbastanza grande, ma fu. Irremovibile.

0: che vuoi,
1: puoi prendere quello che vuoi,
0: puoi avere quello che vuoi,
1: scegli quello che vuoi,
0: oggi puoi scegliere quello che vuoi, quello che vuoi,
1: quello che vuoi,
0: quello che vuoi,
1: prendi quello che vuoi,
0: scegli quello che vuoi,
1: puoi avere quello che vuoi,
0: scegli quello che vuoi,
1: quello che vuoi,
0: quello che vuoi.

tornarono a piedi. Non vedeva l'ora di riempire il suo nuovo gioco da poco prezzo per spruzzare gli altri bambini del cortile. Quel giorno lei aveva 25 anni. Pesava 38 kg. Pianse per tutta la strada fino a casa.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. In atto un peggioramento del tempo sulle regioni centrali tirreniche, con rovesci o temporali sparsi, localmente di forte intensità, specie sulle zone costiere, lo afferma il bollettino quotidiano della Protezione Civile. Domani la perturbazione colpirà gran parte della penisola, con temporali localmente intensi sui settori tirrenici centro-meridionali. Fenomeni meno continui al nord-ovest, mentre si registra un generico calo delle temperature. Il presunto caso di peste in Russia sale la preoccupazione internazionale. Si tratta del decesso di una donna nella città siberiana di Irkutsk, una tecnica di un laboratorio in cui si sarebbe rotta una provetta. Il portavoce del Cremlino, Peskov, parla di notizie false, ma l'OMS vuole avviare un'indagine. Persino Trump, così filtra dalla Casa Bianca, chiamerà Putin per chiedere spiegazioni, mentre l'ambasciata degli Stati Uniti in Russia scrive sul proprio sito web di aver appreso della morte per peste polmonare e delle misure di quarantena a Irkutsk. Tutti i cittadini statunitensi lasciano il territorio russo immediatamente, avverte l'ambasciata. Ennesima notte di guerra in Ucraina, dove si sono registrati pesanti bombardamenti russi. Almeno 2 persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, fanno sapere le autorità della capitale. E nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo. Si contano almeno 2 morti e 7 feriti. Il Fondo Monetario Internazionale lancia un monito sui conti pubblici globali. La direttrice generale Kristalina Georgieva ha lanciato l'allarme sui livelli record raggiunti dal debito pubblico, avvertendo che l'ora di intervenire non può più essere rinviata. Secondo la numero 1 dell'FMI, le prospettive di crescita globale dipenderanno dalla capacità di gestire con successo 3 nodi cruciali: l'intelligenza artificiale, le oscillazioni dei prezzi dell'energia e, appunto, la sostenibilità dell'alto debito pubblico. E l'avvertimento dell'FMI contribuisce ad affossare le borse in Europa, già spinte al ribasso dal rally del greggio che supera la soglia psicologica dei 100 dollari al barile. E risale del 7% lo spread tra BTP e Bund tedeschi a 115 punti base. Eva Marie Saint, una delle ultime icone dell'epoca d'oro di Hollywood, vincitrice dell'Oscar come miglior attrice non protagonista per il suo esordio cinematografico in Fronte del Porto, è morta a Los Angeles. Aveva 102 anni, indimenticabile la sua interpretazione in Intrigo internazionale, diretto da Alfred Hitchcock al fianco di Cary Grant. È tutto, a più tardi.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
4: Nova Radio Città Futura.
5: Radio in Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 panoramica che a causa di lavori fino alle ore 18 di oggi rimarrà chiusa nel tratto Traglio e Rioveggio in direzione Bologna. Sempre a causa di lavori in Fipili, possibili rallentamenti sul ramo di Livorno tra Interporto Toscana Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Treni nel fine settimana dal 9 all'11 ottobre per lavori di manutenzione straordinaria sulla linea Firenze. Firenze-Pisa, circolazione ferroviaria sospesa tra Empoli e Pisa. Per i treni regionali e Frecce e Trenitalia previste quindi cancellazioni, modifiche e limitazioni di percorso. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione. Solo
2: disagio. Stai ascoltando Nova Radio. Anzi,

torna a Day in the Life venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri, entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Si avvicina al traguardo finale il percorso della legge elettorale. Questa mattina la Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo, 228 i sì, 144 i no, 2 gli astenuti. Disco verde con 214 voti a favore e nessun contrario, in questo caso senza fiducia, anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuorisede anche ai caregiver familiari. Ieri approvata la fiducia sugli articoli 1 e 2, domani il voto finale a scrutinio segreto sulla riforma voluta dalla maggioranza e osteggiata dalle opposizioni che contestano merito e metodo. Tra le novità principali, premio di maggioranza per chi supera il 42% dei consensi e indicazione del candidato premier della coalizione. In caso di approvazione del testo, le opposizioni hanno già preannunciato il ricorso alla Corte Costituzionale. Israele si ferma nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Le commemorazioni sono iniziate alle 6:29, ora in cui scattò l'offensiva. Un minuto di silenzio nei luoghi simbolo del massacro, dove i familiari e i sopravvissuti si sono raccolti davanti alle immagini delle vittime. In serata a Tel Aviv prevista la principale cerimonia commemorativa. Massima l'allerta sicurezza, Israele teme possibili nuovi attacchi e il Consiglio per la sicurezza nazionale ha invitato i connazionali alla massima prudenza, sconsigliando in particolare viaggi in Giordania, Qatar ed Egitto. Sorvegliate anche le manifestazioni previste in decine di paesi per l'anniversario. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ribadito la condanna del terrorismo e dell'antisemitismo, ma ha richiamato anche la devastazione umana e materiale di intollerabile gravità provocata a Gaza, rilanciando la prospettiva dei due popoli e due stati. Il tempo trascorso non attenua la gravità dei crimini. Nessuna causa può giustificare il massacro deliberato di innocenti. Ancora oggi, contro ogni forma di antisemitismo, le parole della Premier Meloni. Sono le molecole che hanno la loro versione opposta e speculare, le protagoniste degli studi di Henri Kagan e Kenzo Suai, vincitori del premio Nobel per la chimica 2026. Il ricercatore francese insieme al collega giapponese hanno fornito una soluzione al fenomeno della chiralità che riguarda solo alcune molecole dotate di due varianti non sovrapponibili, proprio come le mani. La scoperta è importante per i farmaci nei quali le due varianti possono avere attività differenti, ma anche per approfondire le basi molecolari della vita. Tennis, debutto positivo di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai. Il 31 azzurro ha sconfitto l'americano Kovacevic e nel secondo turno troverà l'altro statunitense Nakashima, eliminato Cina. A Pechino nel doppio femminile c'entra i quarti la coppia Errani Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: 81 secondi.
4: Buongiorno, sono Riccardo Paolini. Oggi parliamo della squadra delle emergenze negli ambienti di lavoro. Ricordo che avere una squadra delle emergenze è un obbligo per il decreto legislativo 8108. Conoscete la differenza tra urgenza ed emergenza? La differenza fondamentale tra i due concetti è che l'emergenza è un evento imprevisto e pericoloso, come un incendio, un malore o un grave infortunio, che mette a rischio l'incolumità delle persone. Richiede un'organizzazione preventiva, ruoli definiti, prove periodiche e competenze regolate dal testo unico della sicurezza. L'urgenza indica solo una priorità temporale, ovvero qualcosa che va fatto rapidamente ma che non implica necessariamente un pericolo grave o la necessità di uno schema organizzativo di soccorso. La squadra delle emergenze affronta situazioni critiche che alterano la normale attività e richiedono procedure codificate e non semplici azioni fatte di fretta. Nelle prossime puntate cercherò di chiarire gli aspetti organizzativi e le difficoltà di intervento. 81 secondi con noi, una giornata sicura per tutti.
3: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione Safe.

Buon pomeriggio, ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio da Martina Agnoletti. Torniamo in onda con una nuova puntata di Sputnik che inauguriamo con l'ascolto di un estratto del nostro disco della settimana. L'album è quello dei Camon Tigre, si chiama Lumina, Both Sides of the Moon, è la traccia numero 8.

Sono i Camontigre, appena tornati con l'ultimo album, si chiama Lumina, e lo stiamo ascoltando in questi giorni, è il nostro disco della settimana. Traccia dopo traccia scopriamo anche questo lato un po' più elettronico del solito, ancora più elettronico del solito, che hanno proposto. Il percorso per arrivare alla pubblicazione del disco è partito circa un anno fa con l'uscita dei primi singoli. Camontigre poi hanno deciso di mettere su uno spettacolo intorno a questi nuovi brani e anche un vero e proprio disco, che tra l'altro è piuttosto lungo, sono diverse tracce, ce le sentiremo quasi tutte, ce la facciamo qua questa settimana, visto anche i tanti singoli che avevamo già ascoltato. Loro sono attivi da più di 10 anni, 12 in tutto, e sono un duo ma anche un collettivo, perché a rotazione sono tantissimi i musicisti che usano per i live, che collaborano alle registrazioni dei dischi, e insomma li ritroviamo comunque sempre come un prodotto che ha un senso, no? Come una band che ha un suo sound, che lo ripropone in maniera abbastanza omogenea nonostante la naturale crescita. Continuiamo con un'altra band italiana, i Calibro 35, super band, ormai anche loro in giro da una quindicina d'anni forse. Eroi vs LA è la colonna sonora che stanno per pubblicare. C'è un nuovo singolo appena uscito, si chiama LSD on Sunset Boulevard, e ce lo ascoltiamo, questo nuovo pezzo che anticipa l'uscita del disco che arriverà questo venerdì, dei Calibro 35.

Sono i Calibro 35, Elroy vs. LA è il nuovo album, colonna sonora dell'omonimo documentario di Francesco Zippel, uscirà il 9 di ottobre, questo venerdì. Intanto un nuovo singolo, LSDs on Sunset Boulevard, che abbiamo appena ascoltato. Ci sono poi diverse date che toccheranno tutto il centro nord Italia più o meno per i Calibro 35. E le date, la prima era il 24 di settembre a Torino, poi 16 ottobre Mestre, poi Roma, Cagliari, Londra, Madrid, Bergamo, Milano, Lubiana, Belgrado, Zagabria e Genova. Non ci sono appuntamenti qui in Toscana, qui a Firenze, ma vedremo, magari ci sarà l'occasione in qualche modo di ospitarli, i Calibro 35. Continuiamo con gli ascolti di oggi, ne abbiamo un po' di cose nuove, un po' di singoli appena usciti. Io rimango in ambito italiano, scusatemi, torno in ambito internazionale, volevo dire questo, e ho invertito tutto il ragionamento. Ci sentiamo un brano che arriva dai Delivery, e si chiama Measuring Cup ed è una nuova uscita proprio di queste ultime settimane.

Questi sono i Delivery, una band australiana, garage punk e dintorni, Measuring Cup, pezzo non male che abbiamo appena ascoltato, è una novità pubblicata da poco da loro, sarà parte del terzo album intitolato Zone 3 e vedremo cosa altro ci riserverà questa uscita dei Delivery che ho scoperto scartabellando tra i nuovi arrivi. Non ricordo se avevamo già ascoltato qualcosa di questo progetto australiano in passato. Continuiamo su questa, in quest'ambito, diciamo, di cose arrivate, appena arrivate e un po' che scopriamo insieme. Ci sentiamo i Knives che hanno appena pubblicato un singolo, si intitola Vermilion, nuovo ascolto che ci porta poi verso la fine di questa prima parte di Sputnik.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 panoramica che a causa di lavori fino alle ore 18 di oggi rimarrà chiusa nel tratto Traglio e Rioveggio in direzione Bologna. Sempre a causa di lavori in Fipili, possibili rallentamenti sul ramo di Livorno tra Interporto Toscana Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Treni nel fine settimana dal 9 all'11 ottobre per lavori di manutenzione straordinaria sulla linea Firenze-Pisa, circolazione ferroviaria sospesa tra Empoli e Pisa. Per i treni regionali e Frecce Trenitalia previste quindi cancellazioni, modifiche e limitazioni di percorso. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Sputnik. In viaggio nell'universo musicale di Nova Radio.
3: This is Moscow. This is Moscow calling. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.

Stavo perdendo a ascoltare la nostra sigla, che è sempre bellissima, è il brano Gagarin dei Public Service Broadcasting. È un po' che non li ascoltiamo, comunque su questo torneremo poi. Io sono Martina Agnoletti, state ascoltando Nova Radio sui 101.5 a Firenze, gli 87.8 in Mugello, novaradio.info per lo streaming e Nova Radio per il DAB. 339-7788-125 è il nostro nuovo numero WhatsApp, il numero WhatsApp di Nova Radio. Ci potete scrivere in qualsiasi momento e noi siamo qua pronti a leggervi, ascoltarvi se ci mandate un vocale al 339-7788-125. Questo è il numero WhatsApp di Nova Radio. D'altronde, ma cosa avete da fare in questa grigia giornata? Iniziato qui dalle nostre parti, zona Sant'Ambrogio a Firenze, a fare due gocce e per domani c'è l'allerta arancione, ve lo dico perché è appena stata comunicata. Insomma, cosa avete da fare? Meglio se non ascoltare Nova Radio e mandarci qualche messaggio. Fatelo. Parliamo di una novità che arriverà presto e si tratta di un ritorno di Lorenzo Senni. Pubblicherà il suo sesto album, il primo lavoro in studio dopo Scacco Matto del 2020. Il disco esce il 20 di novembre via Warp e nasce da una rivoluzione interiore. Lui passerà da questa trance sperimentale, musica proprio elettronica pura, all'hardcore punk. E anche il primo album, questo, in cui Lorenzo Senni include le voci nella sua nuova musica. Che dire, non abbiamo ancora qualcosa da farvi ascoltare, c'è solo questa notizia che vi leggiamo dalle webzine che si trovano online e ci sentiamo, quindi ci risentiamo Think Big, almeno un pezzo di questa Think Big, un estratto dal disco del 2020 Scacco Matto di Lorenzo Senni. Vedremo poi come muterà questo artista.

E questo è Lorenzo Senni con Think Big. Io l'avrei ascoltato anche tutto, ma insomma direi che quasi 4 minuti possono bastare. Il brano è estratto dall'ultimo album Scacco Matto e poi ce lo, appunto, ce lo siamo ascoltati così. Ci continuiamo poi con il resto di Sputnik e ci ascoltiamo Quantic, che ha appena pubblicato via Play It Again Sam Subterranea nuovo brano che appunto è una novità assoluta per lui. Non so se fa parte già di un nuovo disco, non riesco a capirlo dalle informazioni che ho a disposizione. Comunque il ritorno di Quantic, che ci ascoltiamo con questo pezzo, tanto per rimanere in ambito di producer, musica elettronica e dintorni, anche se ovviamente tutto un altro stile rispetto a Lorenzo Senni.

Questo è Quantic con Subterraneo, lui è stato anche live quest'estate a Firenze al Lumen, il pezzo è una novità assoluta per il producer e DJ. Continuiamo con un disco che arriva dagli Amari, ne abbiamo già parlato, di Finta di Niente, uscito il 2 di ottobre per la Tempesta Dischi, avevamo già sentito Siamo Pari, uno dei singoli. Io però vorrei ascoltare un altro brano a questo disco, proporvi un altro brano a questo disco. Il pezzo che ci sentiamo oggi si chiama Tutto Torna ed eccoli qua, gli Amari, progetto che è in giro da un po', ma è sempre bello divertente.

0: torna.
1: E questi sono Gli Amari con Tutto Torna, un estratto dal loro disco Finta di Niente. E appunto con questo brano siamo arrivati alla fine della nostra playlist di oggi. Non so, abbiamo ancora qualche minuto a disposizione, quindi chiudiamo con un ultimissimo ascolto, una delle cose arrivate in queste ore e nelle scorse settimane in particolar modo, oltre al disco degli Amari, come abbiamo detto sono diverse le novità italiane che stiamo ascoltando ultimamente. C'è anche una novità fiorentina in arrivo proprio in questo periodo di ottobre, il nuovo album di Lazy Lazarus. Il disco uscirà, è un EP e uscirà fra una decina di giorni. Intanto ci riascoltiamo Bird Town, con questa chiudiamo e ci risentiamo tra poco alle 16:05 con le notizie, il Nova Radio News.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Legge elettorale al rush finale. In tarda mattinata la Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo, disco verde con 214 voti a favore, nessuno contrario, in questo caso senza fiducia, anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuorisede anche ai caregiver familiari. Le opposizioni si sono astenute. Ieri approvata la fiducia sugli articoli 1 e 2, domani il voto finale a scrutinio segreto sulla riforma. Restano critiche le opposizioni che in caso di approvazione della legge hanno già preannunciato ricorso alla Corte Costituzionale. Ricordiamo questa giornata gloriosa per la storia del nostro popolo, così ammasse in una nota nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, dicendosi orgoglioso e fiero della grandezza e dei sacrifici del popolo palestinese. Fra strettissime misure di sicurezza in Israele, tante le commemorazioni, iniziate alle 6:29, ora in cui tre anni fa scattò l'offensiva nei luoghi simbolo del massacro, rispettato anche un minuto di silenzio. Intanto sul campo non si fermano i combattimenti, un palestinese è stato ucciso e altri 14 sono rimasti feriti durante un attacco di coloni estremisti israeliani contro contadini provenienti dalla città di Burka a nord-ovest di Nablus, mentre l'IDF ha lanciato operazioni antiterrorismo in tutta la Cisgiordania. Arrestati e interrogati decine di sospetti ricercati, accusati di coinvolgimento in attività terroristiche e incitamento all'odio. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati e resteranno doloroso monito contro ogni forma di odio su base etnica e religiosa, afferma oggi il Presidente della Repubblica Mattarella, che ha anche sottolineato l'intollerabile devastazione umana a Gaza, rilanciando la soluzione dei due popoli, due stati. Lutto nel mondo della politica e del giornalismo. Si è spenta a 80 anni Barbara Spinelli, figlia di Altiero Spinelli, padre del federalismo europeo e una delle firme del Manifesto di Ventotene. Giornalista, saggista ed ex europarlamentare, Spinelli contribuì a fondare il quotidiano La Repubblica, collaborando in seguito con altre testate nazionali. Con saggi e articoli ha attraversato per decenni il dibattito pubblico italiano e la politica internazionale, con particolare attenzione alla costruzione del progetto europeo. Tennis, parte bene Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai. L'azzurro ha sconfitto l'americano Kovacevic e nel secondo turno troverà l'altro statunitense Nakashima, eliminati Cina e Bellucci. A Pechino, nel doppio femminile, c'entra i quarti la coppia Errani-Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Torna a Day in the Life, venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri. Entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.

Nova Radio News, notizie e approfondimenti tratti

0: 17 minuti, iniziamo il nostro notiziario del pomeriggio, Nova Radio News, e ripartiamo dall'RSA alle civette. Giornata importante oggi per il futuro delle civette, l'RSA pubblica di San Salvi, di cui la ASL ha annunciato la chiusura per lavori di ristrutturazione con la conseguenza del trasferimento forzoso dei 19 anziani rimasti e il licenziamento dei 26 lavoratori dopo la forte presa di posizione lunedì di Palazzo Vecchio, dove che appunto ha difeso il ruolo di presidio di sanità pubblica. Oggi pomeriggio è previsto un incontro al tavolo di crisi con rappresentanti del comune, delle ASL e dei lavoratori. Siamo contenti che finalmente, anche se tardivamente, il comune abbia preso le difese della RSA, commenta Marco Papini del comitato pazienti Le Civette. Ora ci aspettiamo che convinca ASL e Regione a recedere dal proposito di chiusura. Sentiamo le parole di Papini stamattina per Newsbox.
1: Noi questa presa di posizione, diciamo, del Consiglio Comunale, quindi della sindaca, attraverso l'assessore al welfare Paolo Esù, ha, diciamo, messo finalmente, diciamo, seppur tardivamente, ma finalmente una voce a favore della nostra mozione, cioè del fatto che ci opponiamo alla chiusura di una RSA pubblica. Quindi diciamo, l'abbiamo presa favorevolmente, quindi un altro pezzetto di città, direi Palazzo Vecchio, rappresenta simbolicamente la cosa più importante, e per noi è tanta roba. Ecco.
2: Anche gli altri quartieri, no? Si sono allineati insieme al quartiere 2, che aveva per primo fatto comunque una battaglia alzando un po' la voce.
1: Sì, sì, esatto. Quindi diciamo, a partire dal quartiere 2, Michele che guidi, che aveva fatto, come si dice, un po' la voce grossa, essendo l'RSA nel comprensore delle civette, nel comprensore di San Salvo, quartiere 2, poi anche tutti gli altri presidenti e consigli di quartiere si erano uniti al quartiere 2, diciamo Palazzo Vecchio si è trovato un po', diciamo, come circondato, e quindi alla fine diciamo, si è unito, e quindi oggi, per esempio, a questo tavolo che citavi all'inizio, sarà presente l'assessore Paolo Esù come voce del Comune di Firenze. Insomma.
2: Cosa vi aspettate che possa succedere? Cosa sperate che il Comune dica alla Regione? Ricordiamo che è la Regione che ha però i cordoni della borsa. Secondo l'ASL servono 10 milioni di euro per ristrutturare tutta quell'area, e il Comune ha detto chiaramente: noi non ce l'abbiamo quei soldi.
1: Allora, quello è un tavolo di unità di crisi che riguarda, diciamo, il lavoro, e quindi in primis il destino dei lavoratori. Chiaramente tutto il discorso è connesso con chiusura, lavoratori licenziati perché chiude, no? Questa è la situazione attuale. Noi pensiamo che il Comune, che ovviamente il caso è a carico della decisione, a carico della Regione Toscana, però ci aspettiamo che il Comune faccia la sua parte, la sua voce, e mi auguro quanto più possibile grossa, per far recedere da questo progetto che noi definiamo folle, anacronistico con i tempi e con la situazione. Insomma, chiudere una RSA pubblica ora è veramente inaccettabile. Ecco.
0: E continuiamo ascoltando però che cosa ha detto ai nostri microfoni oggi l'assessore Paolo Esù. Il Comune sarà presente proprio perché vuole sottolineare e rilanciare la necessità di fermarsi e incontrarsi con la Regione e l'azienda sanitaria. Sentiamo le parole dell'assessore al welfare della Comune di Firenze.
3: Oggi partecipiamo al tavolo dell'unità di crisi. Il Comune sarà presente proprio perché vuole sottolineare e rilanciare la necessità di fermarsi e incontrarsi con la Regione e l'azienda sanitaria per rimettere in discussione il tema delle civette, dell'RSA delle civette.
4: Ci sono 10 milioni di euro che vengono definiti come il costo per questa ristrutturazione. Il governatore Gianni disse: se il comune, il quartiere qualcosa mettono, vediamo.
3: Dobbiamo parlare proprio di questo e rilanciamo l'intervento e l'incontro con Regione e azienda sanitaria per affrontare un po' tutti i temi che riguardano la vicenda delle civette.
0: strappato lo striscione con la scritta "qui nessuno è straniero" che era stato fisso fuori dalla scuola Vittorio Veneto a Firenze. La denuncia arriva dall'assessora all'educazione di Palazzo Vecchio, Benedetta Albanese, e dal presidente del quartiere 1, Mirko Ruffilli, che in tutta risposta hanno deciso di ritrovarsi con i bambini in piazza Santa Croce per disegnare di nuovo quel messaggio e mettere lo striscione sul balcone del palazzo storico della sede del quartiere 1, nella stessa piazza, sul lato opposto della Basilica. "Qui nessuno è straniero" non è più soltanto una frase, è un'idea di società, di città e di quartiere che vogliamo. Sono le istituzioni a doversi spendere per prime per una società unita che dice no alle divisioni, alle intolleranze e che non fa campagna elettorale sui bisogni dei bambini. Un gesto rivolto contro parole scritte dai bambini rende ancora più importante essere oggi al loro fianco, ha osservato Albanese. Plaudi all'iniziativa l'FLC CGL di Firenze. Molto bene che le istituzioni più vicine appunto alla scuola, come il quartiere, dice a Nova Radio Emanuele Rossi, segretario di FLC CGL Firenze. Qualche giorno fa avevamo proprio scritto come FLC insieme alla Camera del Lavoro metropolitana a tutti i comuni del territorio per chiedere una presa di posizione chiara, ma appunto sentiamo che cosa ha detto Emanuele Rossi, che ha ricordato anche che per questo che la CGL continuerà la mobilitazione lunedì prossimo, il 12 di ottobre, lezioni aperte in piazza su temi della scuola aperta e inclusiva, ad esempio. Ma sentiamo appunto le parole del sindacalista della CGL.
5: C'è stato l'ufficio scolastico regionale stesso a in qualche modo, diciamo, lanciare un messaggio: ma state tranquilli, a noi non toccherà. Questo non vuol dire che questa operazione però sia pericolosissima, perché ok, l'efficacia la dovremo ancora valutare, l'efficacia del provvedimento, nel senso in principio il provvedimento la dovremo ancora valutare e misurare, ma il messaggio chiaro che è stato veicolato con questa operazione diciamo di sapore molto anche propagandistico è si rivolge continuamente a un'idea di espulsione, respingimento, esclusione, insomma di nuovo in questa fase difficilissimo nel nostro paese in cui il governo non offre soluzione alcuna ai problemi materiali di chi lavora e di chi vive, diciamo, comunemente, insomma, nella nostra società, ebbene non ha pensato di meglio che proiettare di nuovo l'attenzione del proprio elettorato e dell'opinione pubblica verso un presunto problema.
2: Circa 10 milioni, se non sbaglio 14, li mette il decreto per l'insegnamento dell'italiano agli stranieri, no?
5: Su questo abbiamo fatto delle valutazioni. In Toscana sono circa 40, una quarantina i docenti specializzati, diciamo, nell'italiano come lingua seconda per gli stranieri. Gli istituti sono 450 in Toscana. Abbiamo fatto un cazzotto, come si vuol dire. C'è un rapporto diciamo di un docente specializzato o circa ogni 1000 studenti. Noi stiamo pensando di presentare una proposta di alzare questo rapporto a 100. Ecco, forse allora questa sarebbe una possibile risposta, altro che inserire qualche manciata di milioni in un decreto il cui messaggio però è fuori gli stranieri, troppo stranieri dalle scuole.
2: Preparate qualche mobilitazione o...
5: Abbiamo in programma per lunedì 12 delle lezioni aperte in piazza sui temi della scuola aperta e inclusiva. A breve, organizzato con tante realtà del territorio, quindi a breve lanceremo anche questo appuntamento. Il pomeriggio, lunedì 12 e a breve appunto i dettagli.
0: Torniamo invece a parlare di casa. Sulle politiche per la casa a Firenze ci vuole un cambio di passo. Serve un'agenzia della casa che incroci domande e offerta, ma soprattutto un nuovo modello di edilizia pubblica che arricchisca e mantenga lo stock di patrimonio edilizio pubblico a disposizione. A chiederlo è il segretario della Camera del Lavoro di Firenze, Bernardo Marasco, in un'intervista a Repubblica, che pungola il comune proprio su quello che spesso viene portato come un fiore all'occhiello. Operazioni come quella della caserma Lupi di Toscana, un mix di funzioni tra cui anche il l'housing sociale con possibilità di relazione dell'inquilino dopo 15 anni. Un modello, secondo Marasco, superato. Troppo alto l'impegno economico del comune rispetto alla resa in termini di stock abitativo. A stretto giro la replica dell'assessore al welfare Paulesu, che, interpellato da Nova Radio, non raccoglie l'invito sull'agenzia della casa e difende la spada tratta la strategia della giunta. Sentiamolo.
3: Come sapete, il tema della casa è centrale per il mandato di questa amministrazione. Stiamo lavorando tanto e su tanti livelli differenti. Sapete dell'investimento straordinario di 20 milioni di euro sull'ERP, sapete del consolidamento del contributo per gli affitti alle famiglie che hanno la necessità di ricevere interventi di questa natura, 4 milioni di euro confermati anche per queste annualità che danno risposta a tante famiglie. E ripeto, tutto questo lo facciamo in assenza di un piano nazionale concreto che guardi alle esigenze dei cittadini. A fianco di questo, l'amministrazione è impegnata nel rilanciare e aumentare il numero delle opportunità alloggiative di edilizia residenziale e sociale all'interno di un piano che prevede la capacità di intercettare le risorse della Banca Europea degli Investimenti. E tutto questo va integrato anche con la valorizzazione del lavoro che viene fatta a livello territoriale sugli accordi territoriali e che deve dare sempre di più risposte a tutti i cittadini.
4: Quindi un'agenzia della casa non è all'ordine del giorno. Sui modelli alternativi qualcosa c'è di diverso rispetto alle ERS a tempo, diciamo? No,
3: l'edilizia residenziale sociale, è bene ripeterlo e ribadirlo, si svolge su patrimonio pubblico e non ha scadenze. Una volta che vengono lanciati i programmi di edilizia residenziale sociale, questi restano come bene pubblico a disposizione dei cittadini.
0: E continuiamo, tornando a parlare di Via Guelfa e degli immobili di proprietà dell'SP Montedomini, con nuove segnalazioni che arrivano dal Comitato Salviamo Firenze. A Firenze l'ingresso dell'ex complesso di Sant'Agnese al civico 79 di Via Guelfa è di proprietà di Montedomini, vuoto da 13 anni, è diventato una sede di topi e ratti. Questo è quanto afferma il Comitato Salviamo Firenze per viverci, dopo aver raccolto la denuncia di alcuni residenti, uno dei quali è il giardino confinante con la struttura, e lo scorso 28 settembre ha fatto una segnalazione urgente alla ASL Toscana Centro per presenza di colonia di roditori in area pubblica, allegando anche delle foto. Ho verificato da oltre un mese e mezzo la numerosa presenza di topi nel mio giardino proveniente dalla struttura confinante alla mia abitazione. Si legge nella segnalazione: la struttura comunale di cui si parla è stata completamente lasciata andare ed abbandonata a se stessa senza alcun tipo di manutenzione da oltre 13 anni. Tra l'altro all'interno della stessa è presente un'enorme area verde in condizioni indegne. Ho più volte sollecitato l'ufficio patrimonio di Montedomini tramite numerose email e messaggistica, purtroppo non sono arrivate risposte adeguate. La sicurezza e la situazione è ormai fuori controllo. Sabato scorso, il 26 settembre, io e il mio vicino che abita al civico 71 abbiamo raccolto la bellezza di 6 topi. Per il Comitato Salviamo Firenze occorre affrontare una situazione di emergenza sanitaria per liberare l'immobile dai roditori, oltre a informare i cittadini che da mesi vivono questa situazione degli interventi previsti. Insomma, questa è la nuova segnalazione che arriva da Salviamo Firenze su uno degli immobili di proprietà di Montedomini in Via Guelfa. Continuiamo parlando di People Mover a Firenze, insistendo con la soluzione del People Mover per collegare la nuova stazione dell'alta velocità con Santa Maria Novella. Si commetterebbe lo stesso esiziale errore di Pisa. Sono parole del segretario generale della FIT CISL Toscana, Antonino Rocca, che non usa mezzi termini contro un progetto costoso, inutile e potenzialmente un doppione. La presa di posizione arriva dopo la notizia che i lavori della TAV stanno procedendo, le talpe sono ferme, ma si sta realizzando il plateau della futura stazione sotterranea, la Foster. Dopodiché le frese Iris e Marica ripartiranno a gennaio 2027 con lo scavo del tunnel degli ultimi 2 chilometri della doppia canna dei appunto tunnel verso Castello, il completamento della soletta di fondazione di oltre 400 metri e lo sblocco dei cantieri rappresentano un passaggio decisivo e atteso da oltre 10 anni per liberare i binari di superficie e migliorare la mobilità metropolitana dei pendolari, ha fatto sapere Rocca, che però boccia il People Mover, che nonostante l'assenza di un progetto definitivo rimane l'idea più spesso richiamata per collegare dei flussi di passeggeri tra l'hub di via circondaria e la stazione Santa Maria Novella. E appunto noi stamattina abbiamo affrontato appunto sulle nostre frequenze questa questione. Sentiamo che cosa ha detto Rocca ai microfoni di Riccardo Pinsauti per Newsbox.
6: Noi siamo sicuramente contrari al people mover, avendo avuto l'esperienza pisana, una rottura di carico importante per i viaggiatori, una perdita di tempo e non solo, ma diventa costosa la costruzione, costoso il mantenimento e costoso per i viaggiatori che cambiano vettore. I viaggiatori che arrivano alla stazione di Pisa devono cambiare totalmente vettore, quindi cambiare binario, andare a prendere la navetta che si trova al binario, a uno degli ultimi binari della stazione di Pisa, che c'è una linea dedicata al people mover, che però porta una quantità di viaggiatori molto ridotta rispetto a un treno e che comunque è da fare un biglietto, diciamo, in più.
2: 6,5 euro per quanti chilometri?
6: Un paio di chilometri, diventa costosissimo.
2: Ma la rottura di carico però è inevitabile dall'alta velocità.
6: Sicuramente inevitabile, però dobbiamo fare in modo che diventi una rottura di carico con un mezzo più veloce, con un mezzo che porti tanta gente velocemente e che colleghi le due stazioni. La nostra, diciamo, visione è sicuramente di fare un tapirulan veloce, non a piano ferrovia, ma a piano rialzato della ferrovia, collegando, diciamo, la stazione Santa Maria Novella, lato binario 18, diciamo lato fortezza, piazzale Montelungo, che diventerebbe un collegamento veloce alla stazione Foster. Comunque,
2: però 900 metri non sono uno scherzo, comunque, guardando, poi, insomma, sopraelevato, come lo dite voi.
6: I costi sicuramente, non solo i costi, saranno sicuramente più bassi del people mover, perché comunque il people mover deve smantellare la ferrovia e rifare un'altra ferrovia, mettendo conto che è un altro vettore, un'altra, bisogna comprare le navette, bisogna comprare tutto, fargli la manutenzione. L'unica cosa che ha di comodo il tapirulan veloce è che ha una manutenzione ridotta e non ha problemi di orari.
2: Certo. Non è possibile immaginare semplicemente un treno.
6: Sicuramente in prima istanza è l'unica soluzione che ci sarà, perché comunque noi crediamo che la stazione circondaria, la nuova stazione sopra la Foster, diventerà una stazione dove i viaggiatori prenderanno i treni per andare a Santa Maria Novella, perché ci sarà un treno ogni 10 minuti, un quarto d'ora. Quindi salgono su, prendono il primo treno che passa per andare a Santa Maria Novella e andranno a Santa Maria Novella. Gli unici che potrebbero avere delle ripercussioni con la nuova stazione sono quelli che vengono dal Valdarno e dal Mugello, che in qualche modo devono trovare dei collegamenti veloci o da Santa Maria Novella o in qualche altro modo, anche portando i treni che vengono dal Valdarno e dal Mugello verso nord, che è una cosa un po' più complicata.
0: E queste sono le parole appunto del sindacalista che abbiamo intervistato stamattina, a Rocca, all'interno del nostro Nova Radio News, rappresentante della FIT CISL Toscana. Continuiamo parlando invece di allerta meteo, allerta arancione messa dalla sala operativa per temporali forti dalle ore 17 di oggi fino alle 17 di domani, giovedì 8 ottobre, su tutta la Toscana. Allerta gialla invece dalle 15 di oggi. Prestiamo attenzione, il sistema regionale di protezione civile è pronto a intervenire in caso di necessità. Queste le parole del governatore Giani. I temporali sono previsti a partire dalla costa centrale in estensione al resto della regione entro sera. Domani giovedì frequenti temporali su gran parte della regione, anche di forte intensità, fenomeni forti e localmente anche persistenti, accompagnati da colpi di vento e grandinate. A seguito dell'allerta arancione per maltempo più comune, hanno disposto la chiusura di parchi e cimiteri, mentre a Livorno, Pistoia, Carrara e Grosseto stop anche alle scuole. A Livorno sospese le attività didattiche ed educative di tutte le scuole, chiusi parchi pubblici, cimiteri e vari luoghi di aggregazione, scuole chiuse a Pistoia e anche a Pesce e Monsummano. Nel capoluogo maremmano il sindaco Anton Francesco Vivarelli Colonna ha attivato in via preventiva il COC, disposto la chiusura degli istituti superiori per limitare i rischi legati agli spostamenti. A Manciano il sindaco Morini ha ordinato la chiusura di tutte le scuole. Provvedimenti analoghi anche a Scarlino e a Gavorrano. A Carrara, oltre a chiudere le scuole, i giardini e i cimiteri, il comune ha disposto la chiusura e la sospensione dell'attività all'aperto degli stabilimenti balneari, con divieto di accesso e permanenza sugli arenili. A Massa invece chiusi parchi pubblici, cimiteri, impianti sportivi comunali all'aperto, ma attività dedicata didattica ed educativa regolare. A Firenze, con ordinanza firmata dalla vice sindaca Galgani, chiusi parchi, cimiteri, ciclopiste fluviali in riva all'Arno e stop alle attività all'aperto e ai mercati. Sarà inoltre sospesa la fermata a Cascine della linea tranviaria T1. A Empoli e Certaldo è arrivato il centro operativo comunale di protezione civile. E queste appunto le notizie sul fronte del maltempo. Chiudiamo con un'ultima notizia che riguarda il via da oggi agli incontri per la prevenzione del tumore al seno. L'iniziativa è l'ILT for Women della Lega Italiana per la lotta contro i tumori. L'unità mobile di ILT Firenze si trova in Piazza della Repubblica ed è operativo il senologo Alessandro Filomena. Tra i presenti anche Alexander Peirano, presidente dell'ILT Firenze, e l'assessore al welfare di Firenze Nicola Paulesu. Gli incontri gratuiti, un senologo per te, continueranno durante tutto il mese di ottobre nella sede dell'ILT di Firenze in Viale Giannotti 23, grazie alla disponibilità dei senologi volontari Alessandro Filomena ed Andrea Erdsmith, da anni vicini all'ILT Firenze. La campagna 2026, si legge in una nota, vede la collaborazione con l'Università di Firenze stasera alla Fontana del Nettuno in Piazza della Signoria. Le porte storiche si illumineranno di rosa, colore simbolo della prevenzione, grazie alla collaborazione e alla disponibilità del Comune e di Firenze Smart. Ma sentiamo appunto le parole di Alexander Peirano, presidente della ILT di Firenze.
7: La prevenzione è gestita in qualche modo da un protocollo della Servizio Sanitario Regionale, che prevede che le donne che dai 45 anni ai 70 anni facciano la mammografia e le visite senologiche, e la popolazione toscana è abbastanza sensibile a questa iniziativa, ma non tutte le donne si presentano nonostante che siano invitate e abbiano la possibilità di questo servizio gratuito. Dunque la nostra campagna di sensibilizzazione va innanzitutto nella direzione di dire alle donne attenzione, la propria salute inizia da uno stile di vita corretto, un'alimentazione corretta, un modo di evitare ovviamente il fumo, l'eccesso di alcol e comunque avere la percezione del proprio corpo, addirittura da sole, facendo l'autopalpazione, in modo da capire se ci possono essere delle questioni che prima o durante le aperture degli screening previsti dal sistema possa richiedere l'attenzione di un senologo. L'iniziativa della Lega Italiana per la lotta contro i tumori è, in questo mese, mettere a disposizione delle donne un senologo che le ascolti, le avvii verso delle indicazioni sanitarie ed eventualmente anche verso visite e questioni più approfondite.
0: E queste sono appunto le parole del presidente della ILT di Firenze. Torneremo a parlare di questo anche più avanti. Intanto vi lascio in compagnia del GR del traffico e degli approfondimenti culturali di oggi. Rimanete con noi, a tra pochissimo.
8: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
9: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 panoramica, che a causa di lavori fino alle ore 18 di oggi rimarrà chiusa nel tratto Traglio e Rioveggio in direzione Bologna. Passiamo sulla Fipili, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Possibili rallentamenti per lavori invece sul ramo di Livorno tra Interporto Toscanoves e l'allacciamento con la 12, sempre in direzione Firenze. Treni nel fine settimana settimana dal 9 all'11 ottobre per lavori di manutenzione straordinaria sulla linea Firenze-Pisa, circolazione ferroviaria sospesa tra Empoli e Pisa. Per i treni regionali e Frecce e Trenitalia previste quindi cancellazioni, modifiche e limitazioni di percorso. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
8: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
0: Spazio al primo approfondimento di oggi, che ci porta alla Casa del Popolo di Grassina, dove questo fine settimana ripartono le attività della stagione 2026-2027 con una grande novità: l'inaugurazione della pizzeria La Popolare, e poi ripartono i concerti, gli eventi e molto altro ancora. Di che cos'è la pizzeria La Popolare e anche il nuovo spazio che rappresenta per la Casa del Popolo di Grassina, abbiamo parlato con Vanni Materassi, il presidente della Casa del Popolo.
10: Con i soldi dell'esproprio del parcheggio che è stato espropriato dal comune, abbiamo investito, secondo volontà dell'assemblea dei soci, per dare finalmente un nuovo ristorante pizzeria alla Casa del Popolo, che non l'ha mai avuta per il periodo invernale. Naturalmente coprirà tutta la stagione invernale, ma anche per l'estiva. È stato costruito un grosso dor esterno ed è stata realizzata una cucina a norma. Non ci siamo limitati solo alla costruzione del nuovo ristorante pizza, ci siamo mossi anche su altri fronti. Abbiamo rimbiancato tutta la zona bar atrio, e l'atrio l'abbiamo scelto di farlo con i colori della bandiera palestinese, perché è una causa che ci sta molto a cuore, una questione che ci sta molto a cuore. E abbiamo risanato una grossa di tetto, e quindi siamo pronti a affrontare la nuova stagione anche da un punto di vista di maggiore formazione da parte dei volontari. Abbiamo fatto numerosi corsi HCCP, ma ora vogliamo fare anche aggiornare tutti i corsi antincendio, tutti i corsi sulla sicurezza del lavoro e procediamo in questa nuova fase di ristrutturazione della Casa del Popolo, sia a livello culturale ma anche per mettere tutto a posto, in regola, e andare su una strada quanto più liscia possibile.
0: La pizzeria si inaugura questo fine settimana, si chiama La Popolare. Nell'ambito della pizzeria inizia anche un progetto che si chiama Autonomia Abitativa Durante e Dopo di Noi, e questo fine settimana segna un po' anche la ripartenza del Secure Cive, con anche una nuova collaborazione con Latex Plus. Ci puoi raccontare di questi tre aspetti?
10: Certo, in realtà tutti il venerdì la Popolare, la pizzeria ristorante della Casa del Popolo, troverà a servire e a fare volontariato le ragazze e ragazzi che all'interno dei progetti di autonomia abitativa nel paese di Grassina stanno facendo un percorso. E gli stessi ragazzi hanno manifestato la volontà e l'idea di appunto di socializzare maggiormente con il paese. Allora ci è venuta l'idea di portarli a fare volontariato all'interno della nuova pizzeria ristorante, e quindi si troveranno lì tutti i venerdì. Parallelamente, naturalmente, avendo una grossa sala a disposizione, l'abbiamo dotata di un impianto audio luci all'avanguardia, e ci prestiamo ad affrontare la nuova stagione. Per noi quella rimane una sala polivalente, e quindi durante la settimana ci sarà una scuola, c'è ha già iniziato una scuola di circo pass che coinvolge decine e decine di giovani, quindi durante la settimana avrà più una valenza sociale, sportiva per il territorio, e il fine settimana nella nostra idea è quella di aprirsi alla stagione concertistica, soprattutto il venerdì e il sabato, per poi magari la domenica invece concentrarsi su una parte di teatro. Insomma, vogliamo far vivere la Casa del Popolo, e in particolare la sala polivalente, tutti i giorni della settimana. E in quest'ottica qui c'è la collaborazione di Latex, c'è la festa di tesseramento il 16 e il 17 ottobre, e poi subito settimana dopo ci sarà un evento completamente autoprodotto alla Casa del Popolo, che è il concerto di Danno e Crime, al quale teniamo molto. E in tutto questo si continua la collaborazione durante tutto il mese di ottobre e di novembre con il Festival Arbit, e quindi una collaborazione va avanti già da, questo è il terzo anno, e quindi siamo contenti di continuare lungo questo percorso.
0: Grazie mille a Vanni Materassi della Casa del Popolo di Grassina.
10: Grazie a voi.
0: Continuiamo questo approfondimento con l'intervista a Giacomo Gentiletti di Latex Plus, che appunto ci racconta meglio com'è nata questa collaborazione con Grassina.
11: Questa collaborazione nasce sulla scia, diciamo, delle prime collaborazioni che abbiamo avuto con l'Arci Alex Fila. Da lì si sono aperte un po' di possibilità, anche in virtù di della presenza sul territorio di questi spazi come le Case del Popolo, che appunto tutti avevamo voglia e intenzione un po' di rivalorizzare, e Grassina è stata la scelta anche più naturale, anche per un discorso proprio logistico territoriale, e da lì si è creata questa sinergia a tre tra appunto noi, l'Arci e la Casa del Popolo, e abbiamo iniziato a strutturare un programma di eventi sia di musica dal vivo che di DJ set.
0: Il primo appuntamento è proprio questo fine settimana, il 10 di ottobre. Cosa succederà? Cosa avete in programma?
11: C'è il concerto di Dov'è Liana, che è questa band francese che unisce appunto sonorità francesi a influenze italiane, stilistiche e anche più del sud Italia. E ci sarà il loro concerto, che durerà un'ora e mezzo, ci sarà un act di apertura e poi ci sarà un DJ set a seguire. Tutto con aperture porte alle 20.30 e con inizio del concerto alle 22.30.
0: Che cadenza avranno poi i prossimi eventi? Cosa ci dobbiamo aspettare dalla programmazione? Se ci puoi dire anche qualche altro nome in programma.
11: Sarà una programmazione musicale variegata, che avrà comunque uno sguardo verso più influenze culturali, quindi non solo musicali, andremo a cercare generi anche di altre culture, di altri territori. Come cadenza ci sarà un secondo evento nel 2026 e due eventi nel 2027. Il prossimo sarà nello specifico sabato 15 novembre. Nel sapete di più, sarà un nome molto interessante, sia appunto per non solo per l'aspetto musicale, ma anche per ciò che rappresenta, anche per quanto si è spesa in tematiche molto attuali di importanza sociale assai rilevante.
0: Non sono solo questi gli appuntamenti che come Latex Plus avete in programma nelle prossime settimane, perché festeggerete un vostro anniversario, il 16esimo, il 31 di ottobre alla Stazione Leopolda.
11: Sì, esatto, questo è un evento che facciamo oramai con cadenza annuale da tanti anni, sempre su Halloween, e anche qui ci sarà una proposta musicale variegata, più tendente alla techno, con la presenza di Donato Dozzi. Poi ci sarà Mala e poi ospiteremo anche una realtà locale molto forte, che è appunto la Numa Crew. Quindi diciamo che in un unico evento anche qui lavoriamo su più livelli, internazionale, estero, ma anche diamo importanza a chi si spende, diciamo, quotidianamente sul territorio fiorentino, facendo proposte artistiche ed eventi.
0: Allora, io invito i nostri ascoltatori a seguire gli appuntamenti curati a Latex Plus sui canali social di Latex, quelli in collaborazione con la Casa del Popolo di Grassina, anche sui canali della Casa del Popolo di Grassina e di Arci Firenze. Grazie mille a Giacomo Gentiletti per essere stato con noi.
11: Grazie a voi, vi aspetto sabato.

Torniamo in onda con il secondo approfondimento di oggi, che dedichiamo alla ripresa delle attività.

0: al nostro circolo, è un momento importante visto anche le condizioni in cui insomma, versano molti circoli sul territorio e sono in grande difficoltà, quindi tuttavia rimangono tra i pochi presidi importanti sul territorio che organizzano momenti di comunità culturali, sociali e quindi richiamano persone che possono ritrovarsi per passare del tempo insieme e avere anche occasioni di confronto di vario tipo, oltre che di intrattenimento. Quindi pensiamo che insomma, i soci Arci che vadano dove preferiscono, però ecco, noi sul territorio ci siamo venerdì dalle 18:30 per fare questa festa di tesseramento, durante la quale ci sarà anche un concerto live, quindi sarà anche un'occasione per ascoltare della buona musica.
1: Cosa c'è in programma poi in quest'anno? Avete dei corsi, delle attività fisse che animeranno il circolo?
0: Sì, allora, per questo mese abbiamo un corso di danza popolare tutti i giovedì dalle 20:30 alle 21:30, è un corso appunto che è iniziato appunto con la prima settimana di ottobre come appuntamento mensile. Poi sicuramente abbiamo in cantiere alcune iniziative, molte delle quali per i più giovani, per esempio stiamo pensando di diciamo, creare una stanza, una sorta di aula studio per poter accogliere i più giovani che avessero bisogno di uno spazio per poter studiare, ecco, sia in gruppo che individualmente. Quindi, oltre che attività, ci teniamo a dire che siamo uno spazio che appunto non organizza, diciamo, non organizza eventi e basta, ma offre lo spazio alla comunità per poter trascorrere del tempo che sia anche utile, come nel caso dello studio, ecco. Oltretutto, domenica 11 sarà anche un'occasione interessante perché ci sarà un torneo di carte Magic, un appuntamento per gli appassionati di Magic dalle 14 in poi per tutto il pomeriggio, quindi per chi fosse interessato, ecco, è un altro interessante appuntamento.
1: Intanto invitiamo i nostri ascoltatori e chi fosse nella zona a venire a Macondo, in particolare per la festa di tesseramento, per sostenere il circolo. Se ci sono invece altri appuntamenti dove si possono consultare, diamo un po' di riferimenti per chi vi vuole seguire anche da lontano.
0: Semplicemente noi abbiamo le nostre pagine social, sia su Facebook ma soprattutto su Instagram, quindi invitiamo tutti gli interessati a consultare le nostre pagine. Durante il mese di ottobre, oltre alle iniziative già annunciate, insomma il 23, venerdì 23 ottobre avremo un concerto rap, mentre importante iniziativa si terrà lunedì 26 ottobre perché ci sarà a Macondo il congresso territoriale Arci a cui teniamo particolarmente. Quindi invitiamo gli interessati a consultare le nostre pagine social, in particolare appunto la pagina Instagram, nella quale potranno anche visionare quello che abbiamo fatto in passato. Insomma, si parla di concerti, talk, iniziative letterarie, quindi momenti di lettura collettiva, di tutto di più, ecco.
1: Allora, grazie mille ad Ivan Ferraro, invitiamo i nostri ascoltatori a venire a Macondo, a Borgo San Lorenzo. Buon lavoro.
0: Grazie mille, buon lavoro a voi, buona serata.
1: Chiudiamo la nostra diretta di oggi con Nova Radio News, vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi, Luci della Ribalta e a seguire delle nostre trasmissioni. Buon ascolto e buona serata a tutti da Martina Agnoletti, rimanete con noi su Nova Radio.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Al Teatro della Pergola alle 20.30 in replica Desert Films, la performance teatrale dal vivo con protagonisti James Franco e Blaine Kern. Per Fabbrica Europa alle ore 19 al Park Anna Pesetti presenta Con Pira Fune Fune. Alle ore 20, sempre al Park, Ivona propone Angels Orders. Alle ore 21 al MAD Saverio Lanza presenta Voci Murate. Prosegue il festival Middle East Now al Cinema La Compagnia. Le proiezioni iniziano alle ore 17, alle 20.45 in proiezione Flana di Zara Gandur, con un momento di ascolto e dialogo condiviso con la regista. Alle 18.30 al Cinema Astra in replica il film di apertura A Fox Under a Pink Moon. Alle ore 18.30 alla Giunti Odeon, Chiara Gamberale presenta il suo libro Liberi Tutti, in dialogo con Chiara Dino. Al cinema Quattro Mori di Livorno si inaugura la 15ª edizione del FIPD Horror Festival, in programma fino all'11 ottobre. L'attore e regista Edoardo Gabriellini è l'ospite d'onore della prima serata per la proiezione del suo ultimo film, La città dei vivi. Sulle frequenze di Nova Radio, alle ore 12 spazio comune, alle 17.05 la settima ossessione, alle 19 mai partiti.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: Stai ascoltando Nova Radio.

0: Buon pomeriggio, sono le 17 in punto e siamo arrivati al quinto appuntamento con la settima sessione, mercoledì 7 ottobre 2026. Un saluto a tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento in diretta su Nova Radio, un saluto ovviamente anche a chi ci ascolta tramite podcast. Un'altra puntata piena zeppa di argomenti, quindi piena zeppa di cinema, quindi inizierei subito partendo con il primo film di cui vi voglio parlare, un film che uscirà domani nelle sale, giovedì 8 ottobre, arriva direttamente dalla settimana della critica di Venezia, dove ha avuto l'opportunità di chiudere questa edizione 2026, ha fatto poi anche un cammino con diverse anteprime nelle sale cinematografiche, appunto domani debutterà nelle sale. È un film molto particolare, si intitola Rider, è una coregia diretta da Ron Johnson e Davide Pavanello in arte Dade, di cui tra poco ascolteremo la voce perché sarà proprio lui a parlarci di questo film. Io vi spiego un po', prima di tutto la trama, che vede protagonista Samuele, detto Sammy, che è un giovane, giovanissimo rider, ogni giorno si muove per le strade di Milano con la sua bici. Nel cuore della notte di Capodanno, mentre tutti sono a festeggiare, Samuele invece sta lavorando e riceve a un certo punto la notifica di consegnare un chilo di sushi in una lussuosa villa di uno dei quartieri, diciamo bene, di Milano. Poi il padrone di casa invita Samuele a rimanere per tutta la serata, a fregarsi nel lavoro e a festeggiare con loro la notte dell'ultimo dell'anno. In quella serata Samuele incontra Nia, una giovane ragazza con cui scatta subito un forte legame, una forte connessione, insomma si vede subito che c'è feeling. Però, mentre sta nascendo un qualcosa tra Samuele e Nia, proprio Samuele dovrà invece affrontare, o meglio, dovrà decidere se affrontare le conseguenze fatali di una decisione che prenderà d'impulso e che sarà comunque avrà comunque come scenografia proprio quella villa lì. Non vi dico di più. Il film, appunto, è scritto e diretto da regista Ron Johnson e da Dade, che è un producer musicale, che ha la sua prima regia. Ed è un film per un certo senso innovativo, non solo per il panorama italiano, ma io dico anche per il panorama europeo, forse, non lo so, non sono così esperto, ma forse proprio quasi direi forse a livello mondiale, lo chiederemo anche tra poco a Dade, perché è un film che mescola il racconto visivo con la musica e tutto ciò viene fuso in un intreccio narrativo che prevede anche dei brani inediti di brani rap, ma anche brani pop, dove proprio ci sono gli attori che interpretano e cantano questi versi, ma non è un musical, ecco. Però adesso direi che ce lo facciamo raccontare meglio proprio da uno dei due registi. Ci ascoltiamo prima però il trailer.
1: Rider. È quasi Capodanno, ho l'ultima consegna. Milano è un formicaio, vanno tutti a una festa. Il cuore a mille, devo essere indietro per la mezza. Due pedalate, supero me stesso, tre sulla tristezza.
2: Stasera hai finito di lavorare. Devi dire una cosa, rilassati.
1: La vita è una guerra, l'affronto. Sembro Garibaldi, mi faccio Garibaldi di San Siro.
3: Cazzo, scusa, guarda come t'ho acconciato.
1: Ah, vabbè, tranquillo.
3: Beh, allora sali un secondo, così ti do una felpa pulita.
4: T'ha baciato?
3: Te che sogno hai?
5: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
3: Per quella serve fortuna.
5: Molta.
3: A proposito, mi chiamo Nia.
5: Samuele. Ma tutti mi chiamano Sam.
6: Che casini li stai ficcando?
5: Dove l'hai presi?
7: Ho lavorato.
6: Col cazzo, questi non li fai manco in tre mesi.
7: Non farò stronzo con me.
0: Eccoci qua e diamo quindi subito il benvenuto a Davide Pavanello in arte Dade. Ciao Davide.
8: Ciao a tutti.
0: Preferisci che ti chiami Davide o Dade? Uguale.
8: No, Dade va benissimo.
0: Dade perfetto. Va benissimo. Senti Dade, ho già introdotto insomma un po' la trama di Rider, anche la particolarità del film, che nasce dall'incontro tra quello che è il tuo background di producer musicale e la lunga esperienza cinematografica invece del nostro corregionale Ron Johnson, almeno mio corregionale Ron Johnson. Senti, in fase di scrittura e poi una volta arrivati anche sul set, ti chiedo come avete lavorato per trovare un linguaggio comune, una sorta di minimo comune denominatore che fondesse il ritmo della musica con la narrazione invece per immagine, quella del cinema.
8: Guarda, siamo semplicemente partiti al contrario, cioè di solito i film si fanno sempre partendo prima da un soggetto, poi arriva una sceneggiatura, poi si gira il film e poi arrivano le musiche. Ecco, noi abbiamo fatto esattamente l'opposto, abbiamo cominciato prima a scrivere delle canzoni, più di una canzone, anzi siamo arrivati a scrivere 8 canzoni prima di cominciare davvero a scrivere una vera e propria sceneggiatura. E, nelle canzoni ovviamente c'era già tantissimo della storia, però l'abbiamo raccontato appunto attraverso la musica, ed è questa la particolarità del film, no?
0: Esatto.
8: Dall'inizio volevamo, più di tutto volevamo cercare di creare un linguaggio nuovo, cioè trovare un nuovo modo di portare la musica al cinema che non fosse solo commento, accompagnamento, ma che fosse un vero e proprio attore. Cioè, nel nostro film ci sono tanti attori, ma l'attore principale è davvero la musica, no?
0: Esatto. Però quello volevo precisare anche questo, non è propriamente giusto definirlo un musical, questo lo vogliamo specificare.
8: Sì, lo vogliamo specificare perché semplicemente non utilizziamo tutti i cliché, gli stilemi del musical, quindi la realtà rimane esattamente incollata a quella che si vede nello schermo, a quella che succede durante lo svolgimento della storia. Non c'è mai un distaccamento dalla realtà e nessuno inizia a ballare di colpo in una sì, situazione sì. Dove non c'entra nulla, anzi i nostri attori parlano attraverso la musica, ci sono dei dialoghi, ci sono dei monologhi sotto forma di musica, c'è della musica strumentale, ci sono vari livelli di musica ma che rimane incollata alla storia, ecco, non c'è mai il distaccamento dalla realtà classico del musical, ecco.
0: Senti, il film nasce durante la pandemia, no? Ho letto,
8: sì.
0: E quando il lavoro del rider era diventato centrale, visibile, cioè sì. Da essere riconosciuti poi con il fatto che dovevamo stare chiusi in casa, certo. Ci affidavamo proprio ai rider, però non avete scelto tu e Rohan di realizzare un film su quella che è la condizione dei rider. Perché
8: no.
0: Era importante quindi raccontare Sammy prima di tutto come un ragazzo, no? Con i suoi desideri, le sue paure, sì. E la sua storia d'amore, è quello che viene fuori prima di tutto.
8: No, assolutamente sì, il lavoro del rider è venuto fuori abbastanza in maniera casuale, nel senso che comunque si tratta di un lavoro super usurante, molto difficile, che ti mette molto alla prova, sei sempre in movimento con oltre ogni ostacolo, quando piove, quando la ruota si buca, ma è un lavoro veramente molto molto complesso, sì. Molto moderno, e quindi in realtà volevamo raccontare la storia di un ragazzo che ogni giorno cerca di svoltare la propria vita, che fa molta fatica a farlo perché ovviamente non è facile. Ci piaceva molto però l'ambiguità, diciamo, della traduzione in italiano, quindi rider che vuol dire cavaliere, e diciamo nel corso della storia Sammy diventa un cavaliere sotto tanti punti di vista, lo diventa con la protagonista femminile e anche con una ragazza che salva, come dire, in maniera nuova, diciamo, da un pericolo. E quindi era questo, diciamo, il concetto del cavaliere che ci attraeva, e poi abbiamo appunto trovato il binomio con il rider.
0: Tra l'altro lo vediamo anche in versione cavaliere, perché una delle primissime scene è Samuele proprio su un cavallo bianco. Senti, ti chiedo un'ultima cosa. Mi ha colpito molto una frase che voi avete detto per inquadrare il film, diciamo così, cioè un album che si può vedere e un film che si può ascoltare.
8: Sì.
0: E ti chiedo anche qual è stata quindi per te la scoperta più sorprendente nel passaggio dall'altra parte, cioè dietro la macchina da presa, ecco, una esperienza nuova per te. E
8: sì,
0: se la vuoi replicare.
8: Sì, guarda, allora per me non c'è stata una cosa sorprendente, è stata tutto sorprendente. Mi sono veramente distupito di capire, innanzitutto il primo giorno di set ho capito quanto non conoscessi il mondo del cinema, cioè il fare un film in maniera fisica, cioè farlo davvero.
0: Te lo immaginavi in maniera diversa, insomma?
8: Beh, l'avevo immaginato, scritto, l'avevo immaginato, ma farlo poi è tutta un'altra cosa. E c'è una poesia bellissima lì dentro, sul set, vedi un sacco di umanità che si dà al 100% per raggiungere l'idea di due persone, ed è una cosa che mi emoziona sempre molto, mi ha emozionato tanto vedere il lavoro delle persone che cercano di realizzare una mia idea, ecco. Quindi sì, mi ha stupito tutto, mi ha affascinato tanto, mi ha dato una grande carica e ti devo dire la verità che non vedo l'ora di poter
0: ritornare.
8: Sì, mi piacerebbe molto.
0: Sempre in coregia con Rohan oppure con un progetto anche tutto tuo?
8: Guarda, questo si vedrà. Obiettivamente certo. Io avrei voglia di affrontare questa
0: certo,
8: cosa solo, adesso mi sento pronto. Sì.
0: Perfetto, perfetto. Va bene, Dade, io ti ringrazio. Ricordo a chi ci sta ascoltando che il film, dopo una serie di anteprime e soprattutto anche dopo il passaggio alla settimana della critica dove avete chiuso il festival, sì, al Festival di Venezia, arriverà nelle sale con I Wonder Picture a partire da giovedì 8 ottobre. Io voglio salutare proprio i nostri amici con uno dei brani, facendo ascoltare proprio uno dei brani della colonna sonora, okay, che è Tu es noir, ho detto bene, in francese, che vede anche appunto la produzione proprio tua.
8: Sì,
0: quindi
8: esatto,
0: in bocca
8: esatto
0: al lupo, Dade, e ci ascoltiamo questa canzone in esclusiva. Va, però per i nostri ascoltatori radiofonici, non del podcast.
8: Grazie,
0: grazie ancora, ciao.
8: A presto, ciao ciao.

0: Sembra che sto posto è nostro, infatti non lo riconosco più, ho ancora l'odore addosso. Ho solo cambiato volto, un mondo allo specchio che ha cambiato aspetto. Che sta succedendo? Quando consegno butto un occhio dentro.
1: Eccoci qua, siamo tornati in onda con la settima ossessione. Abbiamo ascoltato anche un po' di musica, cosa rara che succede in questo programma. E però insomma parlavamo di un film in cui la musica davvero era centrale, come Rider. E da Rider continuiamo a parlare delle uscite di questo fine settimana. Ce ne sono due molto interessanti e vado subito a salutare la persona che ce ne parlerà, ovvero Simone Fabriziani. Ciao Simone.
2: Ciao Daniele, ciao a tutti.
1: Eccoci qua, bentornato, come stai?
2: Grazie, grazie, molto bene, grazie.
1: Allora, sei pronto per questa doppietta?
2: Sì, assolutamente.
1: Allora, da dove vuoi iniziare? Ti do la scelta, ma tanto ho già deciso io, quindi vediamo se indovini. No, ma l'ho fatto con cognizione, poi capirai il perché. Parto da uno e poi arrivo all'altro. Secondo te da dove parto?
2: Mi affido a te.
1: Ma allora facciamo così, lo facciamo indovinare a chi ci ascolta. Mettiamo il trailer del primo film e poi ne parliamo, vai.
3: Alice, penserai che quello che sto per dirti non ha senso. Eppure è tutto vero. Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia. Una bugia che io vi ho raccontato. Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare. Ero felice, perché voi eravate felici. È così che lei è arrivata.
1: Eccoci, allora, abbiamo ascoltato il trailer e probabilmente gli amici di Spotify l'avranno ascoltato per 10 secondi, perché poi quando parte la musica ci bloccano tutto e quindi non è possibile, per questione di diritti di autore, però mi sarei ascoltato tutto per intero Narcotic dei Liquido. Allora, il film di cui ci apprestiamo a parlare è L'estranea di Paolo Strippoli, che abbiamo già avuto modo di raccontare nei nostri appuntamenti quotidiani dal Festival di Venezia, ma finalmente adesso L'estranea arriva nelle sale. L'estranea, Paolo Strippoli è un regista alla sua terza regia autonoma, mi pare che avesse debuttato con una coregia anche lui, se non ricordo male. Solo un anno fa l'avevamo visto proprio di questo periodo sul grande schermo in Italia e anche a Venezia all'epoca, ma era fuori concorso con La Valle dei Sorrisi. E però con L'estranea diciamo che il talento di questo regista giovane, ma insomma, sì, è giovane, un po' più giovane di noi, però comunque ha oltre 30 anni. Poi bisogna sempre capire quanto si può utilizzare il termine giovane fino a che età, perché uno può essere giovane ovunque. E appunto L'estranea è la sua nuova opera, che è stata poi anche selezionata per rappresentare l'Italia agli Oscar, ma lì ci arriviamo. Intanto facciamo un passo indietro e raccontiamo a chi ci sta ascoltando di che cosa parla questo film, senza ovviamente cadere negli spoiler.
2: Assolutamente sì. Beh, allora, come introdurre questo film? Allora, questo film è la storia di una famiglia barese altolocata che ha fatto la sua fortuna negli anni grazie a una, come dire, ad una impresa in un qualche modo, ok? Un'impresa di abbigliamento che li rende praticamente una delle famiglie più abbienti e più facoltose dell'intera Bari di fine anni 90. Cosa succede? Succede che la madre, diciamo interpretata in questo caso da Jasmine Trinca, da una bravissima tra l'altro Jasmine Trinca, si trova di fronte ad un bivio molto importante. La figlia, su cui riponeva moltissime, come dire, speranze in un qualche modo, viene improvvisamente ferita gravemente dal cane di famiglia e rischia di perdere la gamba. Cosa succede? In attesa che l'operazione, la gamba, confermi o meno, come dire, insomma, il destino della ragazza, la nostra protagonista, interpretata appunto da Jasmine Trinca, viene avvicinata da una misteriosa estranea con il volto di Valeria Bruni Tedeschi, che le propone un patto molto sinistro. La gamba varita della figlia in cambio di qualcos'altro molto, molto, molto, molto sinistro. E questo sarà l'inizio, ovviamente, di una vera e propria spirale, secondo me, in qualche modo, nel terrore, nell'orrore, direi, fondamentalmente, del destino di questa famiglia. Dalla fine degli anni 90 fino ai giorni nostri, perché se non vado errato questo film si svolge dal 1999 fino al 2026, cioè fino ai giorni nostri. Esattamente.
1: Spirale, tra l'altro, è un simbolo che ricorre moltissimo, no, nel film.
2: Eh sì, esattamente, una spirale che in un qualche modo poi sembra quasi, come simbolo, sembra quasi racchiudere la struttura narrativa stessa del film, ovviamente non scendo in dettagli, ma soltanto nel frame finale del film, quindi a conclusione capirete perché poi in un qualche modo anche la spirale sembra essere poi un simbolo e un elemento molto ricorrente. E questo è un film per il quale meno si sa, meglio è,
1: assolutamente così, è vero. Però ti chiedo ovviamente il tuo parere sul film, perché tu comunque sulla recensione che hai scritto per A World Today, correggimi se sbaglio, hai usato parole, diciamo, molto importanti, anche hai parlato di una sorta di terremoto che sconquassa il cinema italiano con l'arrivo dell'estranea, segno che il film ti ha colpito.
2: Beh, allora, io l'ho trovato la conferma di un, secondo me, indubbio talento, comunque dietro la macchina da presa di Paolo Strippoli, che al suo, diciamo, terzo film in solitaria, il primo era una co-direzione insieme a Roberto De Feo ed era Classic Horror Story, al suo, diciamo, dai, diciamo al suo quarto lungometraggio in un qualche modo, possiamo dire, a me sembra che appunto film dopo film stia sempre più affilando per bene le sue, come dire, i suoi artigli in un qualche modo, che poi in un qualche modo sono veramente, come dire, gli strumenti del mestiere. E secondo me l'estranea è veramente un punto di ripartenza, ecco, direi un vero e proprio punto di ripartenza per il cinema di genere nostrano, nonostante per quanto riguarda il cinema di genere non siamo sforniti, perché comunque almeno nell'ultimo decennio abbiamo avuto grande, secondo me, Gabriele Mainetti, esattamente, che nonostante non abbia, come dire, affrontato l'horror in maniera, come dire, palese, si è comunque cimentato in genere fantasy in un qualche modo, no? Potremmo anche
1: sì, con tu dici con Gig Robot, ma poi anche con l'ultimo ha proprio omaggiato i film orientali.
2: Esatto, mentre Strippoli sembra, quantomeno al momento, con questo film sembra un po' mantenere una promessa, cioè quella di riportare, speriamo, ovviamente l'Italia come nuovo polo appunto di produzione horror, anche soltanto in Europa, anche perché ricordiamo che la nostra storia del cinema, quella nostra italiana, prevede comunque in passato grandi maestri dell'horror che sono citati ancora oggi, omaggiati ancora oggi, dai più grandi maestri della storia del cinema, cioè Dario Argento, Mario Bava, Lucio Fulci, insomma sono nostri.
1: Basta vedere anche l'ultimo film di Refn, comunque, che, al di là magari che possa essere piaciuto o no, ci sono degli evidenti rimandi al cinema di Dario Argento, ma questo Refn, per esempio, lo ha sempre detto.
2: Assolutamente.
1: Quindi un film promosso. Ti chiedo una cosa su Valeria Bruni Tedeschi, che rappresenta l'estranea, appunto, senza andare ovviamente a sviscerare il suo personaggio più di tanto, perché è bello mantenere il mistero soprattutto per questo tipo di film. Però ecco, a Venezia, una volta che siamo usciti dalla sala a vedere questo film, non mi ricordo se esisteva già il trailer, ma probabilmente no, neanche, quindi c'era solo l'immagine, una scarna sinossi, sai come succede quando si arriva al festival, parlando un po' con i nostri amici e colleghi, dicevano: però il personaggio, sì, il film è bello, però il personaggio Valeria Bruni Tedeschi, no, è troppo odioso, è troppo caricaturale. Ma io gli dicevo: ma è un personaggio che deve essere per forza respingente per il ruolo che ricopre, non so come la vedi tu questa cosa.
2: Ma oddio, a me sembra un'opinione abbastanza che lascia un po' il tempo che trova, cioè se ci troviamo comunque di fronte ad un racconto come quello di Strippoli con venature sovrannaturali, in cui il fulcro, poi, come dire, anzi il deus ex machina, come dire, in qualche modo, no, narrativo del film è un personaggio molto misterioso che non svela quasi mai le proprie origini e le proprie intenzioni e che sembra quindi avere appunto degli elementi sovrannaturali, perché dovrebbe comunque in qualche modo essere scritto, dico proprio in sceneggiatura, sì, come un personaggio particolarmente realistico e rassicurante.
1: Assolutamente,
2: non
1: riesco a capire. Sì. Poi, probabilmente c'è, dicevo che c'è probabilmente sotto traccia una non simpatia per la Bruni Tedeschi da parte di alcuni, forse per quello.
2: Ma guarda, ti dico, la Bruni Tedeschi, lo sappiamo tutti, comunque ha un modo di recitare abbastanza ormai riconoscibile.
1: Lo fa anche
2: in questo film, ma questo ruolo mi sembra comunque intelligentemente e anche consapevolmente scritto nelle sue corde.
1: Sono d'accordo.
2: Non credo che sia una polemica, come dire, abbastanza sana.
1: Sono d'accordo. E in conclusione, prima poi di passare al prossimo film, noi ci occupiamo anche qua di incassi di tanto in tanto, e abbiamo visto come il cinema italiano, che ha latitato dalle sale cinematografiche per tutta l'estate, più o meno per 4 mesi, sia tornato con 3-4 film la settimana che vengono sparati nelle sale, e come il pubblico però non stia rispondendo più di tanto. Insomma, è difficile davvero trovare nel mese di settembre, ma anche ottobre, diciamo iniziato più o meno allo stesso modo, un film italiano nella top 10 di incassi giornalieri. Che sia un giorno feriale o che il giorno festivo, poco cambia. Però ecco, L'Estranea si presenta in un altro modo, ecco, come abbiamo già detto, cioè non come un film autoriale, possiamo anche dirlo forse un film autoriale, non lo so, però ecco, è sicuramente una ventata di aria fresca per il cinema italiano. Quindi secondo te, da fine maestro di previsioni non solo di Oscar ma in questo caso anche di incassi nelle sale, può secondo te avere un riscontro da parte del pubblico? La Valle dei Sorrisi, purtroppo, che era anche quello un ottimo film secondo me, ha faticato moltissimo anche quello in Italia un anno fa, però adesso ha avuto il passaggio a Venezia, il concorso, il film è candidato appunto a essere uno che può arrivare nella cinquina dei miglior film straniero, eccetera eccetera. C'è un grande campagna di marketing, nonostante abbiamo capito la campagna di marketing a volte lasciano anche il tempo che trovano, però ecco, che cosa ne pensi da questo punto di vista? Può ritrovare un suo pubblico in Italia il film di Paolo Strippoli?
2: Guarda, ti dico che proprio ieri stavo leggendo, per curiosità, perché non ricordavo assolutamente, qual è stato l'incasso totale della Valle dei Sorrisi in Italia.
1: Sì.
2: Ed è stato un incasso misero, cioè nel senso sono 300.000 euro, una roba veramente misera, ma è anche vero che l'anno scorso quel film ebbe zero campagna.
1: È vero.
2: Veramente zero campagna mediatica in un qualche modo. Non ci puntarono molto, cosa totalmente, ma veramente totalmente differente per L'Estranea. Ma mi è sembrato, perché non ero a Venezia, mi è sembrato che di questo film se ne era iniziato a parlare in maniera abbastanza ossessiva, in forma positiva chiaramente, sin dal primo giorno in cui era stato presentato a Venezia. Mi è sembrato da parte, diciamo, della distribuzione, in questo caso 01, una volontà, anzi una consapevolezza di sapere cosa si ha in mano, in questo caso, che ha molto potenziale e che questo potenziale potrebbe portarli abbastanza lontano. Ora, sugli incassi, io onestamente pronostico un incasso totale di lunga superiore ovviamente a quello della Valle dei Sorrisi.
1: Quello lo penso anch'io.
2: Esattamente, ma credo che la maggior parte del pubblico che andrà a vedere L'Estranea, quantomeno nelle prime 2 settimane, sarà un pubblico molto selezionato, cioè nel senso che sono abbastanza giovani, secondo me, anziché un pubblico, come dire, un po' più agile, ecco,
1: questo sono d'accordo. E secondo me può essere un film che può beneficiare proprio del famoso passaparola, ne parlavamo anche.
2: Esattamente, lo stavo per dire, probabilmente magari la prima settimana di incasso potrebbe generare un possibile positivo passaparola che potrebbe portare ad un pubblico sempre maggiore. Questo in realtà me lo auguro, più che lo pronostico, me lo auguro, ecco, in qualche modo.
1: Sì, ce lo auguriamo, perché appunto il film ne vale la pena, ci è piaciuto.
2: No, anche perché mi sembra un film molto trasversale, che in realtà non è neanche poi così horror.
1: Infatti, forse lo era di più la Valle dei Sorrisi da un certo punto di vista.
2: Esatto.
1: Allora, adesso cambiamo pagina, parliamo sempre di un film che esce al cinema l'8 di ottobre, cioè domani, per chi ci sta ascoltando in diretta. È un film di cui sono molto curioso di sapere la tua opinione, ancora non mi sono spoilerato con la tua recensione su Walls Today, anche perché l'embargo è scaduto poche ore fa. Film molto atteso anche questo, è il seguito, diciamo un po' così, di The Social Network, film monumentale degli anni 2000, diretto nel 2010 da David Fincher, scritto da Aaron Sorkin, che questa volta non solo lo scrive ma anche lo dirige. Ascoltiamoci quindi il trailer di The Social, Il prezzo della verità.
4: Tutti gli interessi di social media?
5: Per niente, sono un giornalista investigativo. Quell'uomo e la sua azienda svolgono un ruolo senza precedenti nelle nostre vite.
6: Inizia con un leggero cenno del capo per mostrare interesse. Sì, non così tanto, meno accentuato. Bene.
7: Questo è il nuovo investigatore del Journal per Facebook. Lui non segue i problemi, va a caccia di problemi.
8: Non puoi usare il mio nome ed è tutto confidenziale.
9: Di cosa vuoi parlare?
8: Ho analizzato i gruppi politici con un classificatore. Il 30% presenta vettori di rischio.
9: Aspetta, non capisco quello che dici.
8: Tu scrivi di tech, però.
9: Più o meno.
8: Più o meno. Voglio solo...
1: Allora, caro Simone, abbiamo ascoltato un po' di trailer di questo The Social, Il prezzo della verità, un film, diciamo, atteso, molto attuale, che potrebbe però essere eclissato da un altro film, poi magari lo diremo, lo citeremo anche in conclusione, che ha avuto la sua premiere un paio di giorni fa a New York. È un film che appunto è la sorta di seguito di The Social Network, il film di David Fincher del 2010, dove ci veniva raccontata com'era nato Facebook, quindi Harvard, quindi Mark Zuckerberg che viene lasciato dalla fidanzata, quindi Mark Zuckerberg che crea questo social per connettere, no, le persone all'interno dell'università. È un film premiato anche con gli Oscar, un film apprezzatissimo anche dal sottoscritto, una colonna sonora veramente da paura. Passano 16 anni, perché il film era del 2010, nel 2026 esce questo The Social, perché poi la storia di Facebook è andata avanti con tutte le problematiche del caso e con anche risvolti politici, sociali e giudiziari, come appunto magari ci racconta questo film.
2: Sì, tu hai detto una cosa molto interessante, The Social Network raccontava come è nato Facebook, e io direi che questo The Social, che in originale è The Social Reckoning, che in un qualche modo in italiano potrebbe essere anche tradotto con Reckoning, come la resa dei conti, in un qualche modo, no?
1: Sì, Il prezzo della verità, esatto. È quel classico sottotitolo del,
2: sì,
1: del manga.
2: Sì, chiaramente, esatto. Direi che questo film è cosa è diventato Facebook. Ecco, questa è una cosa interessante, perché poi il film si muove proprio da un'inchiesta giornalistica mossa dal Wall Street Journal nel 2021, all'indomani tra l'altro di quel deplorevole evento negli Stati Uniti, che è stato l'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio appunto del 2021, e di come poi quell'evento sia stato, questo film racconta di come quell'evento sia stato in un qualche modo un po' l'apice di una radicalizzazione progressiva dell'algoritmo di Facebook, ma poi anche di Instagram, perché qui poi in un qualche modo si racconta anche come Mark Zuckerberg nel tempo poi abbia anche, no, acquisito in qualche modo anche i diritti appunto di Instagram, e di come appunto questi social, grazie appunto a dei magheggi, veri e propri magheggi legati all'algoritmo e quindi all'utilizzo degli utenti, sia stato, come dire, il covo in qualche modo di gruppi appunto di utenti particolarmente radicalizzati, sia per quanto riguarda l'estrema sinistra che per quanto riguarda l'estrema destra. Ora, questo è stato un'indagine portata avanti da una gola profonda appunto di Facebook, ovvero Frances Haugen, che è interpretata dal premio Oscar Mikey Madison, che abbiamo visto appunto trionfare appunto agli Oscar 2 anni fa con Anora, esattamente, e di Jeff Horwitz, che è il giornalista del Wall Street Journal, interpretato da Jeremy Allen White. I due appunto mettono a punto in alcuni anni specifici una vera e propria indagine sotterranea per capire cosa e come soprattutto funzionasse questo algoritmo e perché questo algoritmo di Facebook portava ad una estrema radicalizzazione di alcuni utenti. Ovviamente il culmine è purtroppo l'assalto di Capitol Hill del 6 gennaio 2021, ma il film non racconta specificatamente questo, ma mette in scena in realtà una vera e propria indagine, tant'è che infatti mi ha ricordato questo The Social Reckoning non tanto il film precedente, sì, con cui ha veramente poco e nulla a che vedere, ma mi ha ricordato, non so se tu lo ricordi, ma Tutti gli uomini del presidente, quel film degli anni 70 con Dustin Hoffman, sì, e Robert Redford.
1: Sì.
2: Esattamente, quindi è
1: sul
2: più
1: Watergate,
2: un cinema,
1: sullo scandalo Watergate,
2: bravissimo.
1: Sì.
2: Esattamente, quindi è più un cinema di investigazione in un qualche modo, un po' anche, come dire, vecchio stampo, sia nel linguaggio registico soprattutto, perché chiaramente Sorkin, che qui scrive ma anche dirige, di certo non ha, come dire, quegli, come dire, quelle particolarità, quelle specificità registiche che invece appartenevano a David Fincher,
1: certo,
2: in un qualche modo,
1: certo.
2: Quindi non è un sequel diretto, non lo è mai stato, diciamo, come dire, trattato in tal modo. È in un qualche modo, secondo me, un secondo capitolo spirituale, in un qualche modo.
1: Capito.
2: È un secondo capitolo spirituale che chiaramente si svolge molti anni dopo gli eventi del capolavoro, appunto, del 2010, ma con cui non ha veramente niente
1: da cui spartire.
2: No, se non chiaramente tra i personaggi torna nuovamente Mark Zuckerberg, che stavolta non è Jesse Eisenberg, ma è Jeremy Strong
1: nei panni, perché ovviamente è invecchiato pure. Oddio, è invecchiato anche Jesse Eisenberg, quindi poteva tornare anche lui a interpretarlo. Però in realtà questa volta, appunto, c'è Jeremy Strong. Il film ha debuttato sul famoso Rotten Tomatoes, per chi segue queste cose, il famoso aggregatore di recensioni, con un 70%. Quindi, diciamo, promosso non eccessivamente. Ecco.
2: Sì, esatto. Beh, quindi, mi sento un po' in linea con quel 70%.
1: Sì,
2: è un film promosso, ma che io credo che in definitiva sia più interessante per il contenuto che non per la forma, intenderci. Esattamente.
1: Due cose sul finale, anzi tre. La prima riguarda la colonna sonora: non c'è più Trent Reznor e Atticus Ross, ma c'è Alexander Desplat, se non sbaglio.
2: Sì.
1: A fare la colonna sonora.
2: Sì,
1: la seconda, mi porto ovviamente sull'aspetto dei premi. Se tu pensi che Social Reckoning possa avere delle candidature in fase di sceneggiatura?
2: Non credo che il film possa essere purtroppo eclissato nei prossimi mesi da un altro titolo con tematiche simili.
1: Ci siamo arrivati, perché proprio questo volevamo parlare, ovviamente, di Artificial di Luca Guadagnino, che è stato presentato un paio di sere fa al New York Film Festival, che è un film che racconta invece non tanto la creazione di OpenAI, cioè la società che poi ha fondato ChatGPT, il più famoso sito di intelligenza artificiale, ma il momento in cui Sam Altman, che è il creatore di OpenAI, il fondatore di OpenAI, ha lasciato, è stato allontanato per sole 3 settimane da OpenAI, per poi essere invece reintegrato. Questo più o meno racconta, detto veramente in maniera spicciola, il film di Luca Guadagnino, che ha debuttato con grandi recensioni positive. Si parla addirittura come il miglior film di Luca Guadagnino al New York Film Festival, e il film poi ha avuto anche una sorta di tribolazione, no? Perché è stato finanziato, è stato prodotto da Amazon, che poi invece si è ritirata al momento in cui il film doveva essere distribuito, si è ritirata in quanto, guarda un po', Amazon ha fatto un bel accordo proprio con OpenAI, con l'intelligenza artificiale, e quindi c'era una sorta di conflitto di interessi, e alla fine però è arrivato in soccorso del buon Guadagnino Neon, che è comunque una società che manda, insomma, si prende sempre degli ottimi film. Per esempio, le ultime 5-6 palme d'oro che sono state date a Cannes portavano il marchio Neon ai film, no? Proprio anche l'ultimo Fjord di Christian Mungiu. Quindi questo duello, secondo te, vedrà ovviamente primeggiare Luca Guadagnino, anche in ottica proprio anche di premi parlo, perché poi c'è la diffusione del film, sarà sotto Natale, in Italia arriverà invece il 20 gennaio.
2: Sì, no, io credo che andrà a finire veramente così. Ora non so chiaramente quanti nomination potrebbe ottenere Artificial, ma già una data di uscita che è il 25 dicembre, quindi nel bel mezzo veramente della campagna premi in un qualche modo, e le prime recensioni sembrano veramente, come dire, promuovere sicuramente la visione, ecco, in qualche modo di Guadagnino. Tra l'altro si parla, così giusto per chiudere appunto il cerchio, su possibili nomination, premi, riconoscimenti. Si parla di un Andrew Garfield in stato di grazia,
1: sì,
2: nei panni di Sam Altman, in cui veramente potrebbe veramente questa volta lui ambire veramente all'Oscar, che non ha mai vinto.
1: È vero, e pensa che Andrew Garfield era tra i protagonisti di The Social Network di David Fincher che era, se non sbaglio, era il vice di Mark Zuckerberg, il cofondatore della società di Facebook, è vero.
2: Beh, mi sembra un bel cerchio che si chiude, se dovesse andare insomma così.
1: Sì, diciamo che ultimamente Andrew Garfield, che ha già lavorato con Luca Guadagnino in After the Hunt, non è stato molto fortunato al cinema, perché insomma anche questo fine settimana esce un film fantasy con di lui, alberi e cose varie, che non ho ben capito, ma penso che sia uno scarto di magazzino, con tutto il rispetto. Poi ha fatto quel floppone di Paul Greengrass, che era stato spacciato addirittura come Le origini di Robin Hood, quando in realtà non c'entrava niente con Robin Hood. In Italia dovrà uscire questo film ancora, uscirà prossimamente, e quindi insomma il buon Andrew Garfield forse si è preso la sua rivincita anche con Artificial. Siamo molto curiosi di vederlo, però dobbiamo aspettare il 20 gennaio, quindi ancora c'è un po' di tempo.
2: Va bene,
1: tu hai scritto le recensioni di entrambi i film, le troviamo su Awards Today.
2: Esatto, grazie.
1: Perfetto, sì. Lo verremo a leggere come sempre. Grazie di essere stato con noi tutto questo tempo, Simone.
2: Grazie a voi come sempre, grazie.
1: Ciao, un abbraccio,
2: ciao.
1: Noi ci fermiamo per un paio di minuti perché c'è la rubrica 81 secondi dedicata alla sicurezza sul lavoro e poi il traffico, poi torniamo alla settima sessione perché dobbiamo parlare di un film intitolato Balcanica che esce questo fine settimana al cinema. Ne parleremo proprio con il regista Nicola Sarcinelli. A tra poco.
10: 81 secondi.
11: Buongiorno, sono Riccardo Paolini. Oggi parliamo della squadra delle emergenze negli ambienti di lavoro. Ricordo che avere una squadra delle emergenze è un obbligo per il decreto legislativo 8108. Conoscete la differenza tra urgenza ed emergenza? La differenza fondamentale tra i due concetti è che l'emergenza è un evento imprevisto e pericoloso, come un incendio, un malore o un grave infortunio, che mette a rischio l'incolumità delle persone. Richiede un'organizzazione preventiva, ruoli definiti, prove periodiche e competenze regolate dal testo unico della sicurezza. L'urgenza indica solo una priorità temporale, ovvero qualcosa che va fatto rapidamente ma che non implica necessariamente un pericolo grave o la necessità di uno schema organizzativo di soccorso. La squadra delle emergenze affronta situazioni critiche che alterano la normale attività e richiedono procedure codificate e non semplici azioni fatte di fretta. Nelle prossime puntate cercherò di chiarire gli aspetti organizzativi e le difficoltà di intervento. 81 secondi con noi, una giornata sicura per tutti.
10: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
12: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
13: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di lavori si registra un chilometro di coda tra Firenze Sud e Firenze Impruneta in direzione Bologna. Sempre in direzione Bologna, ma a causa del traffico intenso, code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. Code a causa del traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo adesso sulla Fipili, anche qui per traffico intenso, code a tratti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Treni causa allerta meteo arancione dalle ore 17 di oggi fino alle ore 17 di domani, circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Faentina tra Marradi e Faenza. Attivato il servizio di bus sostitutivi, il dettaglio sui nostri canali social. Città di Firenze, linea tranviaria Libertà Bagno a Ripoli, nuova fase dei lavori in piazza Beccaria e posa dei binari in viale Giannotti. Cambia inoltre l'assetto del cantiere nel primo tratto di viale Europa. Tutti i dettagli sulle nostre pagine social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
12: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
14: Nova Radio, the best music in town.
1: 17:42, ancora in diretta con la settima ossessione, per parlare adesso di un film intitolato Balcanica, un film italiano che è stato presentato all'ultima edizione delle giornate degli autori all'interno insomma della Mostra del Cinema di Venezia. ed è l'opera prima di Nicola Sarcinelli, ed è, racconta questo viaggio, sorta anche di viaggio della speranza, di un padre e un figlio. Uno è un direttore d'orchestra di nome Nazar, e il figlio invece è un giovane Jail, un giovane suonatore di tuba. E sono due abitanti, due cittadini dell'Afghanistan che sono costretti, per poter svolgere la propria professione di artisti, di musicisti, a lasciare l'Afghanistan, perché con il ritorno dei talebani la musica è stata messa nuovamente al bando, una cosa raccapricciante se ci pensate. E quindi lasciano l'Afghanistan e abbandonano appunto la famiglia e tutti quelli che conoscono. Intraprendono così un viaggio lungo la rotta balcanica verso l'Italia, dove potranno svolgere la propria professione. E questo è un cammino però segnato dall'incertezza da una parte, ma dall'altra parte illuminato dalla speranza di trovare un luogo in cui poter suonare e vivere liberi e svolgere liberamente la propria professione. Durante il percorso si imbatteranno in Greta, che nel film è interpretata da Matilde De Angelis, qui nel ruolo anche di produttrice, che è una dottoressa italiana, e noi praticamente assumiamo, noi che guardiamo il film, assumiamo proprio lo sguardo di Greta, che è anche lo sguardo occidentale su quello che sta accadendo in quella parte di mondo. Ci ascoltiamo quindi il trailer di Balcanica, ne parleremo tra pochissimo con il regista Nicola Sarcinelli.
15: Oh Khuda. Khuda, komak makon. خدا را رنشام بطی بیا پدر
16: اوجه کنتراتو نا کپیو دی موسیشیستی
17: های ام ا دکتر
16: سانو ویاجاندو پر اریواری ان ایتالیا
18: می رکماندو نون تی فونسیونار
15: وی ار نات الاو تو پلی میوزیک انی مور ان افغانستان
19: ایتالیا یا خیلی خوب موزیک میفهمه
17: زی پوت مور تروپس ات دی بوردر
19: پوش درخت آمر
17: یو کانت.
1: E allora siamo in collegamento con Nicola Sarcinelli, regista di Balcanica. Buonasera Nicola, benvenuto.
20: Buonasera, ciao a tutti.
1: Ciao, grazie di aver accettato il nostro invito, e siamo qua per parlare appunto del tuo esordio alla regia con Balcanica, che debutterà nelle sale cinematografiche a partire

0: Lega al
1: Sì,
0: film
1: nel
0: sempre,
1: press book.
0: parto sempre un po' da mia nonna, insomma, anche per raccontarmi un po' com'è successa questo legame, questa voglia di raccontare questo tipo di storie. Mia nonna mi ha sempre raccontato della sua giovinezza durante la Seconda Guerra Mondiale, di partigiani, di lotta per la libertà, e quindi crescendo con lei queste storie di libertà negate mi sono sempre molto rimaste dentro. Non è la prima volta che affronto questo tema, anche in cortometraggi passati, anche in collaborazione con Emergency, quindi in qualche modo trovando spazio dentro di me poi trovano uno sfogo, no, nel volerle raccontare. E appunto dal 2021, quando con il ritorno dei talebani, come hai detto, la musica è stata bandita, si è proprio assistito a un piccolo grande esodo di artisti, musicisti che hanno lasciato il proprio paese cercando, no, di arrivare in Europa, nel nostro caso in Italia, dove i nostri due protagonisti raccontiamo che avranno un concerto da lì a breve, quindi c'è anche insomma questa fretta di arrivarci in qualche modo. Mi è sembrato bello e nel mio piccolo in qualche modo anche utile, no? Poter raccontare questa storia.
1: Certo, tu sottolinei anche come Balcanica sia un film dove il corpo acquista anche una centralità, no? Perché si fa veicolo del viaggio, no? Perché un viaggio
0: Esatto.
1: terribile, sfiancante,
0: Esatto,
1: tragelo.
0: il corpo è il loro unico mezzo, è
1: Loro
0: il loro unico
1: mezzo,
0: mezzo, e
1: certo.
0: quindi subisce tutto quello che si può subire in un viaggio come questo, una natura bellissima, ma
1: È
0: cattivissima.
1: come spesso succede con la natura, è vero.
0: Esatto, quindi il loro corpo è l'unico mezzo che hanno, quindi soffermarmi anche proprio nel film a raccontarlo questo corpo, mi sembrava giusto, con tutto quello che subisce, no? Durante il viaggio, e si fa proprio in qualche modo. Ho anche scelto due strumenti molto, molto ingombranti, che questi due nostri protagonisti si portano dietro. Loro sono due tubisti, quindi puoi immaginare la pesantezza
1: Certo.
0: e la grandezza della
1: Dello
0: tuba,
1: strumento. Sì.
0: e viaggiano con queste tube all'interno delle loro casse. In qualche modo anche questo trasporto e questa cassa, no? Mi faceva un po' da parallelismo, no? Tra il loro corpo e anche le casse di questi strumenti che vengono trasportate con all'interno la loro arte e la loro vita.
1: Arrivo anche al personaggio di Matilda De Angelis,
0: Sì.
1: Greta. Tra l'altro Matilda De Angelis, oltre ad essere protagonista del film, è anche produttrice del film,
0: Esatto,
1: giusto?
0: produttrice associata, sì, ha fatto anche questo salto con questo
1: Questo
0: film.
1: salto con il film, esatto. E insomma, noi assumiamo un po' il punto di vista di Greta, che è anche il punto di vista di noi occidentali.
0: Esatto, sì, ho voluto raccontare anche questo aspetto, anche per far arrivare, per raccontare che ci sono persone che superano quel confine, no? Non geografico in qualche modo, ma che si
1: Certo.
0: mettono in gioco e vanno proprio in azione nell'aiutare. E siccome nella costruzione di questo film ovviamente ho raccolto, intervistato medici, volontari, eccetera, mi sembrava proprio bello raccontare anche questo lato, insomma, queste persone che si mettono veramente, veramente in gioco e non si soffermano solo a dire, ma agiscono e fanno veramente.
1: Certo.
0: Quindi mi sembrava bello, insomma, dare spazio anche a tutto quel lato là.
1: Oltre a Matilda De Angelis, nel ruolo di Greta, appunto, nei panni di Nazar e Jalil ci sono rispettivamente Babak Karimi e Ivar Vafei e poi anche Giovanni Toscano nel ruolo di Edoardo.
0: Esatto.
1: Ricordo, prima di salutarti, l'appuntamento di venerdì 9 ottobre alle ore 21:30, proprio da noi a Firenze, allo Spazio Alfieri, dove tu sarai presente proprio con Matilda De Angelis a presentare il film. Quindi accorrete numerosi, tra l'altro lo Spazio Alfieri, lo dico sempre, sono i nostri dirimpettai perché il nostro studio è proprio davanti allo Spazio Alfieri, quindi venerdì 9, dopodomani, appuntamento allo Spazio Alfieri con Nicola Sorcinelli, Matilde De Angelis per la presentazione in sala.

0: Captain, you won't have any trouble with me.
1: You bet your sweet life I won't. What do you really know about this Vargas?
2: He's been wishing he and that wife of his had never been born.
3: This is Mexican territory. Eccoci ancora in diretta con la settima ossessione alle 17:51. Direi dulcis in fundo. Arriva quest'oggi non Federico Vascotto che riposa per una settimana, ma bensì Jacopo Fioretti. Ciao Jacopo.
4: Mannaggia, ma come, Federico Vascotto non c'è?
3: Non c'è, non ci sei tu, però con questa meravigliosa voce nasale, perché che hai un po' di, come si dice a Firenze, rappressione. Sei un po' rappreso?
4: Sì, c'è stata questa mini epidemia in Umbria che tutti quanti si prendono sto raffreddore, dice che dura 3 giorni, ma
3: è un'epidemia proprio specifica dell'Umbria.
4: Sì, è solo qui.
3: Meraviglia. Solo lì, ma voi siete nel centro dell'Italia e siete già isolati, quindi non c'è bisogno di...
4: Esatto, quindi si concede, rimbalziamo sui monti intorno e rimbalziamo dentro. Sì.
3: Va bene, ma ciò non ti impedisce di parlare di cinema, perché come ti dicevo poc'anzi, il cinema è la medicina migliore alle ferite dell'animo e anche fisiche, più o meno.
4: Certo.
3: Soprattutto quando si parla di grandi film come L'infernale Quinlan di Orson Welles, che è tornato al cinema per 3 giorni, ancora oggi lo trovate in una versione splendida, restaurata in 4K come sempre dall'ottima Cineteca di Bologna, un film del 1958.
4: Sì.
3: Che ancora oggi ci sorprende per questa sua forza cinematografica dirompente, soprattutto anche per quell'inizio, quel piano sequenza meraviglioso iniziale tra le strade.
4: Dicono il più bello di sempre.
3: Il più bello di... Non so se è il più bello.
4: Dicono.
3: Bisognerebbe fare una puntata. Sai che volte me lo sono chiesto qual è il piano sequenza più bello della storia del cinema? Perché io ce n'ho anche altri di film molto più recenti che secondo me sono bellissimi. Però tu mi dici che magari i film recenti sono aiutati dalle tecnologie e quant'altro. Io parlo di piani sequenza puri, non dei finti piani sequenza come può essere Another Day of Sun di Chazelle in La La Land, oppure Revenant, oppure Birdman, oppure qualcos'altro, ecco, che adesso non mi viene a mente.
4: Beh, allora mi ricordo un Arca Russa.
3: Arca Russa, ma quello era tutto un piano sequenza.
4: Però la parte iniziale era una cosa incredibile.
3: Era incredibile, sì. Sì, sì, sì.
4: Beh, anche questo comunque.
3: Questo ambientato nelle strade di Venice a Los Angeles dura circa 3 minuti. Non è forse quello più lungo.
4: Però
3: della
4: c'è
3: storia,
4: questo Dolby lunghissimo che sembra quasi un drone, diremmo oggi, no? Questa parte
3: è vero.
4: Che sale solo,
3: ecco, oggi l'avrebbero fatto con un drone, purtroppo.
4: Sì, esatto.
3: Oggi l'avrebbero fatto con un drone. Senti, l'infernale Quinlan, diciamo che è uno dei capolavori di questo straordinario artista che era Orson Welles. Citiamo sempre Quarto Potere come uno dei film più belli della storia del cinema,
4: sì,
3: però
4: beh,
3: anche questo non scherza, insieme anche a un altro che si L'orgoglio degli Amberson. Che cosa ci racconti di questo L'infernale Quinlan?
4: Allora, che vi racconto? Vi posso dire che allora questo è un film che Orson Welles ha fatto di ritorno in America, perché è un film in cui lui cercava un po' di rientrare in Nord America dopo essere uscito molto male, non per motivi legati a dei meriti cinematografici, ecco, diciamo così. E è tratto da un libro omonimo, mi sembra, ed è un film che punta sul Lloyd, ma cercando di trovare la personificazione del male inizio nel racconto noir, che è appunto questo personaggio, questo Quinlan, che interpreta Orson Welles, che è contrapposto invece al personaggio di Charlton Heston, che era un poliziotto messicano, truccato come un messicano, ma non è tanto... diciamo la descrizione della personificazione del male in sé, è tutto quello che il male, che sembra diciamo una struttura monolitica e bianco e nera, tutti i grigi che sono insiti nel male e come questo si manifesta in tutte le società, in tutte le epoche, in momenti di caos. Infatti il film è ambientato in un confine, non tanto per una lettura tra statunitensi e messicani, il rapporto difficile, tutto quanto, il tema del razzismo, ma proprio per delimitare una storia di confine, di frontiera del mito americano, ma vista come invece caotica, come non regolata, in un momento in cui in un posto in cui la società non c'è, le leggi vengono meno. Infatti c'è tutta questa grandissima costruzione che passa da da un deserto generale, un nulla generale, a dei momenti invece strettissimi, quasi shakespeariani, quasi teatrali, in cui lui con questo fisico riempie tutto lo schermo e ti costringe a vivere dentro la storia anche lo spettatore, mostra quelli che sono le parti attrattive del manga, le parti in cui a volte diventa confortante, le parti in cui può continuare a vivere dentro le società e nei momenti appunto di grande confusione. La figura per esempio di Marlene Dietrich, che è questa diciamo indovina che aveva avuto una storia d'amore con Quinlan e che poi rimarrà comunque, in un certo senso il film ce lo dice, rimane attratta da lui, il rapporto che ha e quello che rappresenta è sempre di questa incertezza, di questo pendolo che oscilla tra bene e male e che non si ferma mai del tutto. E in un certo senso è anche molto bella la figura del doppio appunto con Vargas, perché lui invece è l'uomo che fa il passaggio contrario a Quillan, cioè invece quello sempre positivo, la figura del cavaliere senza macchie e senza paura, che invece va in crisi di fronte a lui. E quando ha un confronto con lui non capisce neanche lui bene da che parte stare, fino a che poi c'è la conclusione che, come racconta poi Wells nel film, nel libro intervista con Bogdanovich, non è mai stata in dubbio, diciamo, la conclusione e qual era la sua posizione rispetto a Quillan. La cosa meravigliosa è che invece uno spettatore entra veramente in crisi ed è veramente affascinato da questo personaggio, da tutto quello che si muove o non si muove intorno a lui.
3: È vero, il film fu tolto appunto dalle mani di Orson Welles mentre svolgeva la post-produzione, no? Perché la Universal, che era la casa di produzione del film, non era molto soddisfatta del risultato finale, tant'è che ingaggiò un altro regista che era Harry Keller per rigirare alcune scene e tagliarne altre. Infatti poi il film uscì nelle sale con una durata di 93 minuti invece dei 108, poi venne riscoperta qualche anno dopo la versione originale di 108 minuti proprio girata da Orson Welles interamente. E tra l'altro Orson Welles venne scelto, la scorsa puntata avevamo parlato di Drive di Refn, venne ingaggiato prima Ryan Gosling, che scelse come regista Refn, qui uguale, venne ingaggiato prima come protagonista Charlton Heston e fu proprio Charlton Heston a scegliere, a consigliare alla casa, alla Universal, di scegliere come regista proprio Orson Welles, che appunto
4: questo
3: si trova in Europa.
4: Sì,
3: questo è uno di quei casi di attore che sceglie il regista per il film. Non so se ti ricordi anche, cioè, ci fu una scena del film Headwood di Tim Burton.
4: Come no?
3: Dove c'è uno scambio, dove viene proprio fatto il riferimento, no, a questi problemi che Orson Welles aveva sempre, no, essendo una figura molto ingombrante artisticamente in tutti i sensi. Pensa che nel film, quando ha girato questo film aveva 42 anni, ma si era invecchiato tantissimo, aveva preso, si era truccato in maniera da sembrare molto, molto più anziano. E nel film Ed Wood di Tim Burton c'è la scena con Ed Wood interpretato da Johnny Depp e un Orson Welles che è interpretato invece da Vincent D'Onofrio. E Welles si lamenta di come i produttori vogliono sempre imporre agli attori, degli attori sbagliati per interpretare i film, no?
4: E il più grande film di Tim Burton, forse quello.
3: Il più grande film di Tim Burton, sono d'accordo. Tra l'altro la frase con cui poi Ed Wood, Johnny Depp, risponde a Orson Welles, D'Onofrio, dice: ah, non me ne parli, gli dice, presto dovrò girare un giallo per la Universal, ma vogliono che Charlton Heston impersoni un messicano.
4: Certo.
3: Vedi, quindi insomma... Un grande film da riscoprire, un grande artista ovviamente.
4: Film meraviglioso
3: da scoprire appunto ancora nelle sale, probabilmente continuerà a esserci perché queste sono uscite di 3 giorni che poi proseguono nel corso anche delle giornate. E noi non abbiamo finito, anche se sono le 18 in punto, abbiamo ancora 5 minuti per poter parlare di una miniserie. Se ci avete ascoltato la scorsa settimana, un po' ve l'avevamo accennato che dovevamo parlare di una miniserie che è arrivata un po' in maniera un po' a sorpresa sul catalogo di Netflix dopo un passaggio al Festival di San Sebastian, dove però non è passata come serie ma bensì è passata come un film di tre ore e mezzo. Invece sono quattro episodi di una miniserie interamente, non solo non l'ha diretta, sì, l'ha diretta interamente Pablo Larraín, questo regista cileno che è, insomma, famoso soprattutto ai festival, perché insomma si divide tra Venezia e Cannes sempre con i suoi film. E è stata creata poi anche con un altro team di sceneggiatori, ma è stata interamente diretta da lui. Non è la prima volta che Larraín si cimenta con la serialità televisiva, l'aveva già fatto con la storia di Lisey, un adattamento di un romanzo di Stephen King con Julianne Moore protagonista e Clive Owen, ma lì curava soltanto la regia, non era autore della sceneggiatura. Qui invece possiamo dire che è una miniserie tutta sua. Si intitola Mis Muertos Tristes, non c'è una traduzione in italiano, non so neanche se è doppiata in italiano, sinceramente io lo guardo tutto in lingua originale. E parlavamo un po' del cinema di Pablo Larraín, del cinema del cileno come un cinema di fantasmi, no? Ma che fantasmi che non sono necessariamente presenze soprannaturali, in questo caso sì, poi lo vedremo, però diciamo nel suo film, e non solo ovviamente, ma diciamo nel cinema di Larraín sono fantasmi come tracce di memoria, come colpe, come traumi, come persone scomparse, oppure semplicemente un passato che non smette mai di agire sul presente, di in un certo senso anche di tormentarti. Parlando però di Mis Muertos Tristes, è una serie che appunto assume secondo me una dimensione molto intima. È una serie che guarda a quelle che sono le relazioni, è una serie sulla memoria, e anche sulla solitudine, secondo me, dell'essere umano.
4: Sì, sull'abbandono probabilmente.
3: Anche sull'abbandono, bravo, bravo.
4: Su quanto non si può tollerare in una famiglia che si definisce tale l'abbandono di un membro della famiglia, di come il male, anche qui appunto, che si origina da questo abbandono, può intaccare tutto quello che li circonda nel momento in cui c'è un eco. E purtroppo, visto che la società argentina di cui Steve parla e che è la protagonista poi reale della pellicola, sì, gli dà modo di propagarsi sempre di più, alla fine infettare tutti quanti. È uno degli aspetti secondo me innovativi rispetto all'utilizzo che fa del fantasma in questo caso Larraín, perché poi, come tu hai detto giustamente, lo ha adoperato spesso e volentieri, quasi tutti i suoi film, no? hanno la morte e i fantasmi come protagonisti.
3: Sì, ma pensiamo anche al film su Maria Callas.
4: Eh certo, ma anche Spencer, no?
3: Anche Spencer, certo, Spencer, certo, certo. Per non andare poi alla famosa trilogia, quella...
4: La meravigliosa trilogia di Larraín.
3: La meravigliosa regia di Larraín. Se tu dovessi consigliare a chi ci sta ascoltando questa serie, che è da scovare perché non è una serie da top 10 Netflix, sappiamo che Netflix si prende un po' di tutto sempre, e quindi è una serie di andare a cercare perché probabilmente l'algoritmo non potrebbe non suggerirvela. Il perché andare a prendere e dedicare 4 ore del proprio tempo a questa serie?
4: Perché è una serie che chi ha familiarità col cinema di Larraín troverà una bellissima declinazione, non scontata col passare del tempo, perché è una serie invece per i novizi estremamente godibile, anche perché ha una organicità, secondo me, che la fa scorrere molto bene, anche se è molto densa come storia, perché secondo me, se piace, poi fa venire veramente voglia di tornare un po' più indietro rispetto al periodo americano di Larraín, statunitense di Larraín, sì, per andare a quello precedente, che non è male per niente, anzi.
3: Assolutamente, assolutamente. Cioè,
4: la
3: protagonista è bravissima, ha inanellato una serie veramente di grandissimi
4: film. Si chiama Emma, tra l'altro, come Emma.
3: Che si chiama Emma, è vero, come uno dei film di forse meno capiti di Larraín, che dici?
4: Beh, è stato benissimo accolto quello là, sì, la critica. Secondo me il periodo nordamericano, secondo me quello capito peggio è stato Jackie, ma in senso positivo, devo dire la verità. Invece gli altri, secondo me, sono stati dei film polarizzanti, giustamente, perché lui polarizza, anche se sempre non è al contrario magari dell'ultimo film, ecco, che di Rigger, di Garrido, che è volutamente polarizzante. Lui magari non lo è, però ha uno stile, una visione talmente tanto precisa che anche se un'urlata polarizza uguale. A me, io apprezzo molto Larraín per questo, perché prende posizione ma sempre silenziosamente.
3: Sono d'accordo, e speriamo di rivederlo all'opera presto anche sul grande schermo. Noi l'aspettiamo.
4: E come no? A me piace sempre.
3: Siamo qua per te, Pablo. Va bene, Jacopo, grazie. Grazie per essere stato con noi anche oggi, questo pomeriggio.
4: Grazie,
3: anzi, grazie doppio, visto che sei anche un po' influenzato. Buona guarigione, ci ritroveremo, se lo vorrai, come sempre, tra 7 giorni per parlare. Io so già di che cosa parleremo, lo sai, la prossima settimana, io e te?
4: E di che parleremo? Si può dire?
3: Ah, aspetta, ti volevo chiedere, sai perché mi è venuto in mente? Perché ti volevo chiedere quest'ultima domanda su Digger. Allora, Digger, abbiamo veramente sì. 2 minuti prima di chiudere. Film di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, l'abbiamo visto, perché la scorsa settimana né io né te l'avevamo già visto.
4: Siamo tra i pochi che l'hanno visto.
3: Siamo tra pochi che l'hanno visto, però non siamo troppo pochi quelli che l'hanno apprezzato, perché quelli che lo vedono, secondo me, sono più quelli che l'apprezzano che non, eh.
4: Non ho fatto, perché mi sono ammalato, quindi non ho avuto modo di fare un campione.
3: Senti, ti chiedo telegraficamente la tua su Digger, che è un film che sta ora, qui si polarizza tutto, siamo all'epoca delle polarizzazioni, quindi anche questo film dicono o lo ami o lo odi. Però certo. Insomma, c'è anche dell'altro, ci possono essere delle sfumature per il film di Iñárritu.
4: Ah, secondo me la cosa migliore che fa il film di Iñárritu è che dimostra inequivocabilmente, cioè mette sul tavolo finalmente una questione centrale nel cinema mondiale, cioè che posizione può assumere il cinema oggi di fronte al momento storico assurdo che stiamo vivendo, perché il cinema ha il compito di sintetizzare il momento per poi complessificarlo, cioè poi interrogarsi con lo spettatore, senza dare lezioni, cosa che ovviamente Iñárritu un po' fa, ma lui è così, però finalmente pone in essere questo, lo pone con una cosa secondo me molto, un linguaggio molto importante, molto efficace, quello della farsa, che è sempre stata adoperata nel passato per parlare di momenti storici tragici, pensiamo a Lubic con Vogliamo vivere, ma anche a Kubrick con Le tuo strano amore. Lui interroga qui dicendo: la farsa adesso è ancora la stessa efficace di prima o è semplicemente un anestetico? Perché è talmente tanto farsesco quello che si vede e quello che noi viviamo quotidianamente, che magari il cinema, neanche il cinema, o anche il cinema sta perdendo la capacità di narrarlo e di creare una catarsi con lo spettatore tramite la farsa. Ecco, questo è un interrogativo secondo me molto importante, proprio sia in termini linguistici, no? Per capire il cinema come può parlare di oggi, ma anche per far capire cosa stiamo vivendo oggi e quanto siamo anestetizzati di fronte all'assurdità continua di quello che ci viene propinato. Secondo me in questo il film è molto efficace, è molto interessante. Il resto, come tu sai, mi è piaciuto un po' meno, perché in Iñárritu ci devi scendere un po' a patti, è estremamente autocompiaciuto in tutto quello che fa, però questo interrogativo secondo me è centrale e Digger non so quanto poi consapevolmente, ma secondo me consapevolmente lo pone, quindi va visto.
3: Andatelo a vedere prima che lo tolgano dalle sale. Ciao Jacopo, grazie, buona guarigione.
4: Ok, grazie, ciao.
3: Prima di salutarvi, una segnalazione, perché è in corso la 44esima edizione del Vardarno Cinema Film Festival, la rassegna cinematografica che fino a sabato 10 ottobre porterà al Cinema Teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno 5 giorni dedicati al cinema, con proiezioni, incontri, momenti di approfondimento. 26 sono i titoli in concorso, tra lungometraggi e cortometraggi. Ieri c'è stata l'inaugurazione con il bel Un anno di scuola di Laura Samani e poi il festival proseguirà anche nei prossimi giorni. Tra l'altro oggi ci sarà ospite Gad Lerner e la direzione artistica è affidata a Marco Luceri, responsabile della programmazione del Giunti Odeon, nonché critico cinematografico. Insomma, Valdarno Film Festival, una tradizione che si rinnova tutti gli anni. Le 18:10 abbiamo terminato anche questa puntata numero 5 della settima sessione di mercoledì 7 ottobre, ricordandovi come sempre che la troverete disponibile a partire da domani giovedì sul sito di Nova Radio, che è novaradio.info. Ringrazio come sempre l'ottimo Stefano Patrizio per caricarla e per il grande lavoro che fa, e poi venerdì ovviamente su Spotify. Ci sentiamo tra 7 giorni, buona serata.

0: torna a Day in the Life venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, la Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri, entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di lavori si registra un chilometro di coda tra Firenze Sud e Firenze Impruneta in direzione Bologna. Code a tratti invece a causa del traffico intenso sempre in direzione Bologna tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico. Un chilometro di coda anche in direzione Roma per un veicolo fermo in avaria tra Firenze Scandicci e Firenze Sud. Passiamo sulla 11, dove ancora per traffico intenso si registrano code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. Sempre a causa del traffico intenso in Fipili, code a tratti tra l'Astrassigna e Firenze Scandicci verso Firenze. In direzione mare, code in uscita all'Astrassigna e code a tratti tra San Miniato e Santa Croce sull'Arno con code in uscita Santa Croce sull'Arno. Città di Firenze, linea tranviaria Libertà Bagno a Ripoli, nuova fase del lavoro in piazza Beccaria e posa dei binari in viale Giannotti. Cambia inoltre l'assetto del cantiere nel primo tratto di viale Europa. Tutti i dettagli sulle nostre pagine social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
0: 339 77 88 125. Nova Radio ti ascolta. Scrivici via WhatsApp.

0: 81 secondi.
1: Buongiorno, sono Riccardo Paolini. Oggi parliamo della squadra delle emergenze negli ambienti di lavoro. Ricordo che avere una squadra delle emergenze è un obbligo per il decreto legislativo 8108. Conoscete la differenza tra urgenza ed emergenza? La differenza fondamentale tra i due concetti è che l'emergenza è un evento imprevisto e pericoloso, come un incendio, un malore o un grave infortunio, che mette a rischio l'incolumità delle persone. Richiede un'organizzazione preventiva, ruoli definiti, prove periodiche e competenze regolate dal testo unico della sicurezza. L'urgenza indica solo una priorità temporale, ovvero qualcosa che va fatto rapidamente ma che non implica necessariamente un pericolo grave o la necessità di uno schema organizzativo di soccorso. La squadra delle emergenze affronta situazioni critiche che alterano la normale attività e richiedono procedure codificate e non semplici azioni fatte di fretta. Nelle prossime puntate cercherò di chiarire gli aspetti organizzativi e le difficoltà di intervento. 81 secondi con noi, una giornata sicura per tutti.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio, con la variante di Valico verso Bologna. Code a tratti per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione Pisa e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. Treni causa allerta meteo arancione dalle ore 17 di oggi fino alle ore 17 di domani. Circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Faentina tra Marradi e Faenza, attivato il servizio di bus sostitutivi, il dettaglio sui nostri canali social. Città di Firenze, linea tranviaria Libertà Bagno a Ripoli, nuova fase dei lavori in piazza Beccaria e posa dei binari in viale Giannotti, cambia inoltre l'assetto del cantiere nel primo tratto di viale Europa, tutti i dettagli sulle nostre pagine social. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Pronto?

la voce del tuo silenzio, il suono più grande, la voce delle mie vene, un altro taglio, la voce delle bandiere, la suona il vento, la voce delle sirene, la voglio sentire, la voce degli innamorati, se ne va per venire.

Torna a Day in the Life, venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri, entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.

0: nuova radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. 3 anni dal gravissimo assalto di Hamas del 7 ottobre in Israele, giornata di commemorazioni e cerimonie tra massime misure di sicurezza, mentre non mancano le contestazioni al governo Netanyahu. Il premier israeliano intanto ha espresso nostalgia per i nostri cari, ribadendo: faremo i conti con tutti gli assassini, ricordando gli obiettivi della sanguinosa reazione nella striscia di Gaza. 400 le località che ospitano eventi in Israele, con un fitto calendario iniziato alle 6:29, ora in cui iniziò l'attacco di Hamas, fino alla sera con una cerimonia nazionale a Tel Aviv. E mentre torna a farsi sentire anche Hamas, che parla di giornata gloriosa per la storia del nostro popolo e capitolo storico della nostra lotta in corso, si registrano nuovi raid israeliani nella striscia di Gaza. A Khan Yunis si contano 5 vittime, colpito il tetto di un'abitazione nel campo profughi, ci sarebbero diversi feriti anche gravi. Un palestinese invece è stato ucciso ed altri 14 sono rimasti feriti in un attacco di coloni estremisti israeliani ad est di Tulkarm. L'IDF comunica poi di aver ucciso nella notte un terrorista di Hamas, operatore della protezione civile a Gaza, che aveva prelevato dell'esplosivo dall'ospedale per piazzarlo nella zona della linea gialla. Garlasco, l'avvocato di Andrea Sempio, Angela Taccia, alla procura di Pavia oggi per ascoltare intercettazioni che non sono state riportate agli atti. Vogliamo capire cosa è emerso per prepararci anche in vista di un'eventuale richiesta di rinvio a giudizio, ha spiegato. Intanto trapelano indiscrezioni sul filone che prende in esame le indagini compiute appena dopo il delitto sulla bicicletta di Alberto Stasi. Un foglio di lavoro riporta che in ulteriori analisi del sangue sui pedali sarebbe emerso un DNA maschile non attribuibile a Stasi. Il dato non è mai confluito negli atti processuali.
2: L'economia.
1: Chiusura in rosso per le borse europee fiaccate su più fronti, dal petrolio in risalita, dai rendimenti obbligazionari in rialzo e dall'euro in calo sui minimi da maggio 2025 sul dollaro. Maglia nera a Piazza Affari, che lascia sul terreno 2,5 punti, affossata dai titoli tecnologici e dai bancari, e scivola sotto i 50.000 punti. Male anche Wall Street. Tensioni che si riflettono sui titoli di Stato, con lo spread BTP Bund che schizza a 116 punti. Treasury USA 10 e 30 anni sui massimi dal 2002, e torna a salire il prezzo del petrolio, con il Brent che viaggia sopra i $100 al barile, greggio americano intorno agli $89 al barile. Pronti a rilasciare ulteriori riserve strategiche di carburante se necessario, fa sapere l'Agenzia Internazionale dell'Energia. In Italia resta in primo piano il caro carburanti, prezzi del gasolio anche oggi in movimento dopo che il governo non ha rinnovato il taglio dell'accisa. IP e Q8 hanno ritoccato a rialzo i listini con un incremento di 5 centesimi al litro, 6 considerando l'IVA, mentre l'Eni ha fatto marcia indietro riducendo di 4 centesimi il prezzo. Il costo medio del gasolio in modalità self-service sulla rete stradale nazionale sale così a 2,261 euro al litro, mentre in autostrada arriva quasi a 2,29 euro. In leggero calo la benzina. Siamo sempre pronti a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Al mese di settembre abbiamo circa 170 milioni che possono essere spesi per questo obiettivo, ha annunciato la Premier Giorgia Meloni parlando da spalato al termine del MED9, vertice dei paesi del Mediterraneo. Vediamo cosa accade, ha aggiunto. Spero che nelle prossime ore si possa ripristinare pienamente il price cap. E contro il caro carburanti, nuova mobilitazione venerdì degli agricoltori in provincia di Palermo. L'iniziativa è organizzata da Agrisat e Feder AG, associazione che raggruppa agricoltori e movimenti di consumatori, e ha l'obiettivo di difendere il cibo sano e il lavoro nel settore primario. L'Europa dovrebbe considerare l'aumento dell'inflazione come un fattore rilevante che può giustificare deviazioni dagli obiettivi di bilancio. Così il ministro dell'economia italiano Giorgetti, che è in videocollegamento con l'assemblea di Federtrasporto, è tornato sulla lettera inviata dalla Meloni con la richiesta di una flessibilità aggiuntiva, definendola richiesta legittima. Second Hand Economy, rinnovata per soddisfare meglio le esigenze degli utenti, la sezione dedicata ai motori della principale piattaforma italiana. Sentiamo Cristina Scarpa.
2: Il parco auto più grande d'Italia. Subito Motori è ora profondamente rinnovato per guidare l'utente nella ricerca dell'auto usata, orientandosi tra le migliaia di annunci presenti in piattaforma. Lo spiega Francesco Gaziano, Chief Marketing Officer di Subito.
3: 535.000 annunci attivi, 650.000 utenti unici che visitano Subito Motori e in particolare le auto ogni giorno. Quindi sono dei numeri enormi che hanno richiesto una profonda rivisitazione, perché ce l'hanno chiesto i nostri utenti avevano bisogno di strumenti verticali per muoversi in questo enorme parco auto che è diventato Subito Motori.
2: Il nuovo Subito Motori è pensato sia per chi l'auto la compra sia per chi la vende, assicura Cristiana Licata, Mobility Director di Subito.
4: Il mercato dell'usato è fatto per il 60% di scambi tra privati e per il 40% circa tra scambi tra dealer e privato. Subito ha deciso di dare sia strumenti di sicurezza e serenità all'utente privato che acquista, sia da privato che da dealer, sia tool avanzatissimi per i professionisti 8.500 verificati che ogni mese ci rinnovano la loro fiducia.
1: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
5: C'è due lanci.
0: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio.
0: Stai ascoltando Nova Radio.
7: Real Radio.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

mio papà. Ho una cugina graziosa maschietta che quasi impazzire mi fa. Conosci mia cugina? Che tipo originale, moderna e sai carina, non puoi trovarle uguale. Lei balla il boogie boogie

hello, goodbye. Se nel bar la inviti a prendere un cocktail, se ne beve 5 o 6, oh, conosci mia cugina, che tipo seducente.